0: Radio.
1: I can't even feel my face,

0: Allacciate le cinture, anche oggi si viaggia nel tempo. Su Disco Radio torna il Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessio Roisi e questo è il programma nel quale selezioniamo per voi la migliore dance storica, in pratica tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Siete pronti a partire? Tra un attimo Tu Fabiola con Play This Song. Andremo nel 2000 con il grande successo, la hit di Spiller e Sofielix Baxter con Groove Jet, ma partiamo da Guru Josh, questa è Infinity.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Mi approfitto per salutare tutti quelli che ci ascoltano da Venezia, città dalla quale arriva proprio lui, Cristiano Spiller, che nel 2000 fece la storia del ritmo insieme alla voce di Sophie Ellis Baxter. Con questa Groove Jet, tra un attimo su Disco Radio, anche i VB Loved.
1: Rhythmic History.
0: Avete sentito che il Disco Radio Party sta per tornare in provincia di Varese? No, allora ve lo racconto subito, perché sabato 27 giugno alle 22 a Tradate torna il Disco Radio Party all'interno di un grande evento benefico a ingresso gratuito a favore dell'associazione Leonora Cocchia Vivere a Colori Ollus. Ci saranno la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Allora prendete nota, ditelo agli amici, sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato Tradate sulla statale varesina. Intanto torna Sweet Harmony dal 93.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Siamo andati nel 1998 per riascoltare la voce di Neja, c'era la sua Restless e noi siamo arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio, tra un attimo Tonight is the Night.
1: Rhythmic History.
2: Fortunata di oggi è Melania.
3: Melania.
2: 1870.
3: Ah, primo agosto 1970. Sì.
2: Ah, io avevo letto 1870.
3: No, ma no.
2: Ma li porta bene.
3: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
2: A lei non è così. No, nel senso. Nei suoi complotti.
3: Prego, prego.
2: Cala Melania.
3: Che
2: spavento. Come sta andando l'attuale elezione?
3: Sì.
2: Facendo le colna bene.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Aiuto.
6: Yeah, baby.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
6: Let's go.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Vi piace la musica di Disco Radio? Allora continuate ad ascoltarla anche in vacanza. Lo sapete che potete scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, mandare i vostri messaggi in diretta, ma soprattutto potete riascoltare i nostri programmi in podcast. Anche questo programma qui, quello nel quale vi facciamo ascoltare la migliore dance storica. Siete appena arrivati? Allora benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Tra un attimo Clubhouse con Deep in My Heart, Nina di I'm So Excited, e poi canteremo gli anni degli 883. Prima Tonight is the Night con i Le Click.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: un bel ponte tra Torino e Pavia. Sì, perché questo era il remix dei Bliss Team che da Torino arrivavano. Loro invece erano gli 883 con gli anni e tra un attimo anche Technotronic.
1: Rhythmic History.
0: Si chiama Rhythmic History Extended Version, il programma che state ascoltando con la selezione della migliore dance storica. Tra un attimo, per esempio, dal 99 Fast and Small con Turnaround, subito ci sono i Technotronic, Pump Up the Jam.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: La progressive del DJ Panda. C'era My Dimension a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Amanti della dance storica, sono Alessio Ravisi. Vi aspetto domani, puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio move your feet.
4: Ah, si comincia così questa mattina, come sempre dopo la replica di Rhythmic History Extended Version. E buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Ci sta un'oretta da trascorrere insieme ai vostri messaggi prima dell'arrivo della squadra ufficiale di Belli Svegli al completo, come sempre a partire dalle 7. Ma intanto al 393-800-3000 ci siete voi iscritti, tesserati al club dei quasi Belli Svegli. Lavoratori, ci siete?
5: Lavoratori!
4: Sono già le 6:02.
2: Disco.
4: E allora abbiamo già preparato una bella novità per cominciare, come sempre facciamo. D'altra parte alle 6 un bel disco nuovo e poi tutto il resto da qui fino alle 7. Ma intanto abbiamo scelto il nuovo di Andrea Bocelli e David Guetta. Si chiama DNA, More Than a Chance.
6: Novità, novità, novità.
7: Disco Radio.
8: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: The Game su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi per gli svegli. Buongiorno lavoratori. So che siete già sintonizzati a quest'ora del mattino, soprattutto siete già svegli a quest'ora del mattino più di quanto possiate immaginare, eh? Cercate dentro di voi e troverete la giusta energia per affrontare questa giornata. Lavoratori QBS, per Giove nel via lui relato sui monti un temporale passato, ma a breve il clima tropicale tornerà comunque a lavorarsi dovrà andare. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie Thomas.
1: Lavoratori,
0: salutiamo tutti gli autotrasportatori, ce lo ricorda Jimmy. Molto bene, poi pronto.
2: Buongiorno Discolare, buongiorno Fabio, buongiorno Cubilese, sono Tano di Moncalo.
0: Eccolo.
2: Vede alle 4 direzione Valsesia per consegnare.
0: Che
2: fiatone.
0: In questo
2: momento siamo a 22 gradi, sta avvicinando il weekend. Ciao Fabri, lavoratori!
0: Ma la fatica, di Tano che abbiamo appena sentito. 393-800-3000 il nostro numero, chi c'è? Pronto?
3: Fabrizio, buongiorno Disco Radio, buongiorno dal vostro chef Antonio Caminito dall'Università di Dalmine Bergamo.
0: Sì?
3: Anche se non mi sono fatto sentire, ma vi ascolto tutte le mattine.
0: Ma grazie,
3: per cui,
0: che bello.
3: Ragazzi, 26 gradi di mattina.
0: È tanto.
3: Per
0: eh,
3: cui figuriamoci, meno male che i ragazzi hanno finito le lezioni e per cui si lavora di meno. Ciao ragazzi,
0: lavoratori. 26 gradi la mattina sono tanti e io faccio 25, non so dalle vostre parti quanti ce ne siano, speriamo non di più almeno a quest'ora. Pronto?
4: Buongiorno capitano, stamattina al ritmo di Ritmi Kisturi. Allora Daniele Pascale senatore, stamattina si va in via Manin presso Hotel Play. Ragazzi, giù dalle brande, lavoratori.
0: Grazie al nostro senatore Pascali, eccolo qua, pronto.
5: Buongiorno capitano, Matteo da Valbrona direzione Monza. Dai capitano che è giovedì, la settimana sta finendo.
0: Eh sì che sta finendo,
5: sì. Siamo quasi. Un saluto a Maurizio, a Muzio e a Italo, i tre dell'Ave Maria capitano. Un saluto a te e a tutti i Cubs. E la diciamo insieme,
0: lavoratori!
5: Ciao!
0: Ma grazie al nostro Matteo, poi pronto!
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Antonio Cinisello, oggi è giovedì,
0: sì,
6: 25
0: vero.
6: Giugno,
0: sì, vero.
6: Ore 5.39,
0: sì.
6: Ci sono già 26 gradi,
0: anche lì.
6: E che dire, auguro buona giornata a tutti e lavoratori.
0: Ma grazie allora al nostro Tony. 393-800-3000, lo ricordiamo a tutti, il numero a cui volete, se potete, inviare i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Noi si va avanti con Gordo e Loco Loco.

0: See You, I See You, che tra l'altro è anche il titolo della canzone che abbiamo appena risentito. Albi e Jutty Ranks, titolare dell'originale del disco che sentivamo qualche anno fa. Intanto le 6:13 su Disco Radio, buongiorno anche a chi si fosse appena sintonizzato, grazie per essere all'interno del club dei QBS, quasi belli svegli.
1: Lavoratori,
0: sentiamo chi c'è, pronto?
2: Il motorino sempre in due. Capitano da Milano.
0: Sì.
2: Andrea vi ascolta sempre.
0: Dai, sì. Beh, piacevole anche questa reinterpretazione. Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano, buongiorno QBS. Sono a Morambu di Garbagnate Monastero.
0: Sì.
3: Oggi 25 giugno, 24 gradi.
0: Mm-hmm.
3: Siamo già in piena discesa. Vi auguro una buona giornata. Lavoratori!
0: Ma grazie per questo lavoratore. Grazie, grazie mille. Allora, 393-800-3000, chi c'è? Pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS. Dal Zara Bourbonnais, ore 5:45, 24 gradi e mezzo.
0: Sì.
4: Sto nuotando nell'umidità della palude vietnamita.
0: Sì, ok.
4: Mi consola che oggi giro sul lago d'Orta, sulle alture del lago.
0: Che bello.
4: Almeno quello. Vabbè, e continuo a chiedermi cosa c'è di bello dell'estate e neanche le vacanze, visto che col mio lavoro se riesco andrò a ottobre o novembre.
0: Ah, però
4: almeno mi godrò il fresco. Buona giornata lavoratori,
0: e soprattutto in un momento in cui magari c'è meno calca, meno pieno, no?
1: Lavoratori,
0: grazie per questo lavoratori. Certo che ottobre o novembre sono davvero lontani. Pronto?
5: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te Fabrizio Sironi e buongiorno anche a te Fabrizio Gaias.
0: Sì.
5: Questo mese ricordo che il 27 è sabato,
0: uh-huh,
5: e quindi la paga è il 26 e quindi manca un giorno e quindi oggi spendo tutti i soldi che ho in banca.
0: Certo.
5: Sabrina da Salerno.
0: Mi sembra un'ottima scelta Sabrina da Salerno. Allora, abbiamo recuperato anche un altro dei nostri ottantistori datato 1983.
6: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
7: Sabato 27 giugno dalle 22, il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22, il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate, sulla statale Varesina.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9:30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
13: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
14: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
1: Siete voi, il Moulin Rouge!
15: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
16: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
19: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
20: Popolo lavorativo, ben trovato al nostro Tomeo. Ciao Fabi, ciao lavoratori, ciao Lele, ciao a tutti quanti Cucuzzaro.
21: Ma certo.
20: Ben ritrovato Tomeo tra un treno e l'altro, tra un taxi e l'altro, tra un autobus e l'altro, tra disco radio e basta. Allora carica ragazzi, andiamo. Ciao lavoratori.
0: Ma grazie al nostro Tomeo, già pronti per sentire un altro dei nostri 80 history, il primo di questa mattina dal 1983. Bandole e Paris Latino.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno ai nostri amici lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Che sentiamo con i messaggi arrivati al 393-800-3000. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno, capitano. Buongiorno, amici su radio. Max Tornati Ceppino. Dai che è giovedì, grande Giove!
0: Certo.
1: Ed è anche la giornata mondiale del navigante.
0: È vero.
1: Che una volta erano capitani coraggiosi, adesso siamo tutti noi.

0: noi con sto telefonino in mano che navighiamo come matti.
1: Lavoratori. Il verbo è lo stesso, cambiano solamente un po' le basi d'azione. Poi chi c'è? Pronto?
2: In bicicletta insieme a Disco Radio.
1: In bicicletta?
2: Ciao, Melania del Bignano. Oggi sono uscita in bici perché fa un caldo pazzesco e con la bici mi rilasso. Vi auguro a tutti di lavorare bene oggi. E poco, così almeno siamo tutti più rilassati. QPS, lavoratori, ciao!
3: Lavoratori!
1: Ma non potrebbe finire alle 15 la giornata? No, con queste giornate così calde, abbreviare un po' i tempi di lavoro non potrebbe essere una buona idea? Lo dico con un po' di imbarazzo. Pronto?
4: Ciao Fabio, sono Giusy!
1: Ciao Giusy!
4: Pensione stamattina! Buon caffè, gente!
1: Ah, tu m'ha promis il discorso che c'è in sottofondo, è vero, è proprio quello. Grazie Giusy, pronto?
5: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS.
1: Buongiorno
5: Alessandra da Gallarate.
1: Ciao,
5: direzione
1: Ale.
5: Varese ospedale.
1: Sì? Sì?
5: Ultimissimi turni prima della partenza per le agognate ferie, non vedo l'ora. Ma settimana tosta perché è piena di impegni, piena di cose da sbrigare. Un abbraccio a tutti, buona giornata, buon lavoro.
1: Lavoratori. Piena di preparativi, immagino, no? Per la partenza, evidentemente. Ciao Fabri, Marco da Gerenzano, buon giovedì. Un saluto ad Agata, Arianna, Martina e Matteo da parte della mamma Barbara, nonché dottoressa, una vera squadretta in ascolto di Disco Radio. Voi con la Super Moca, lavoratori, ci facciamo un caffè?
3: Lavoratori!
1: Con la Super Moca di Marco, pronto?
6: Buongiorno Fabrizio, buongiorno
1: Disco
6: Radio, Roby da Nevello.
1: Ciao Roby! Sveglio dalle 3.
6: Direzione Vicenza stamattina.
1: Sì?
6: E via, un saluto a tutti, buona giornata a tutti. Lavoratori!
1: Oh, allora l'hai detto, molto bene, grazie. 393-800-3000 per tutti quelli che magari non si sono mai fatti sentire con una nota vocale al nostro numero, fatelo per la prima volta oggi. Mentre arriva Nico Santos, c'è All Time High.

0: disco nuovo di Martin Garrix e Sheeran. Bello bello, bello bello. Le 6.34 su Disco Radio, buongiorno anche al dottor Gaias, titolare della redazione questa mattina. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Sentiremo anche le ultime notizie tra non molto. Ci sono però diversi messaggi da ascoltare, ne abbiamo diversi in cascina, per cui partirei con questo. Pronto, pronto, pronto.
2: Buongiorno, Claudia, il cinema moderno.
0: Claudia, sì.
2: Io,
0: sì.
2: Io faccio l'orario estivo.
0: Eccola, fortunata.
2: 12:30. 3:30.
0: Capito.
2: Ciao, ma ieri è stato un ore di straordinario. Aspetta, ciao.
0: 4:30 alla fine.
2: Non è... Buon Africa.
1: No... Buon Africa, sì.
0: Certo, viste le temperature.
1: Che alle 4:30 picchiano, eh.
0: Però alle 4:30 baracca e burattini.
1: Alle 4:30 del pomeriggio.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Dice orario estivo, quello sì, un po' più breve. Sì. Chi c'è? Pronto?
3: Ciao, Fabrizio, io sono a fare una passeggiata con le mie cagnoline per le vigne dietro casa mia.
0: Ah, che meraviglia.
3: Poi doccia e lavoro. Buona giornata.
0: Ma grazie. Ma che bello avere le vigne dietro casa, che vai, ti fai un giretto, c'è la campagna.
1: Tra un po' qualche grappolo da rubare.
0: Per esempio. Sentiamo chi c'è, pronto?
4: Buongiorno zio Fabri, buongiorno belle, quasi belli svegli.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: Amos da Rovello.
0: Ciao Amos.
4: Anche oggi 6:30, 27 gradi.
0: E là.
4: E niente, sta già sudando, si sta. Odio l'estate. Lavoratori.
0: Ci siamo.
5: Lavoratori.
0: Grazie, buona giornata anche a te, Amos. Allora, 393-800-3000 per tutti i vostri messaggi, mentre abbiamo già preparato, l'avete sentito con il dottor Gaias, le ultime notizie, quelle dall'Italia e dal mondo.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Già pronto il primo appuntamento con Link, il primo appuntamento con l'informazione.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Ai domiciliari, il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago, ieri davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee e ha chiesto scusa. Sarà lutto cittadino per Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di Milano morto durante un inseguimento. Rapina ieri in una gioielleria a Brera, a Milano, due uomini hanno immobilizzato la titolare e sono scappati con 300.000 euro in gioielli. Oggi 17 città da bollino rosso in Italia, ancora blackout a Milano e nell'Interland come a bollate, eventi in via di risoluzione. A Torino Ireti ha attivato fin dal 19 giugno lo stato di emergenza, arrivando fino a 100 tecnici dedicati. Il 6 giugno scorso è salito all'alba sulla cupola della cattedrale di Sant'Andrea a Mantova, si è lanciato con il paracadute, una bravata rilanciata sui social e adesso atterrata anche in un fascicolo giudiziario, denunciato l'autore, un quarantenne della provincia di Pavia. Dall'estero, in Venezuela, doppia scossa di magnitudo 7.2 e 7.5, decine di palazzi crollati, ci sono anche delle vittime. Tutto, ci risentiamo tra un'ora.
6: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
7: Ciao Fabri, ciao QBS, Marco D'Alanzo.
0: Ciao Marco.
7: Buona giornata al forno. Lavoratori.
5: Lavoratori.
7: Dai che giovedì.
0: Dai che giovedì.
8: Popolo QBS, buongiorno. Sono Andrea di Alessandria.
0: Ciao Andrea.
8: In questo momento alle porte di Casale, direzione Torino. Lavoratori.
5: Lavoratori.
0: Ma grazie, c'è il nostro From Disco to Disco. Si riparte subito da Prezioso e Marvin, che riascoltiamo con In My Mind.

0: canzone era quella di Felicia, si chiamava My System, c'erano anche Pitbull, Calvin Harris e Jazzy, Prezioso e Marvin, 4 ne abbiamo sentite all'interno del nostro From Disco to Disco, tutte senza interruzioni. Intanto ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000. Ripartiamo da qui, pronto?
1: Buongiorno PS, buongiorno Fabrizio, Tito Pinelolo.
0: Eccolo,
1: oggi
0: sì.
1: 20 gradi freschezza, non meno male, signor. E quindi... dai che andiamo, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Pensavo un giovedì, signor, giovedì, pronto!
3: Buongiorno, Disco Radio! È un disastro, guardate, manca la corrente dalle 2:30 di ieri e ancora non è tornato. Ma oltre alla corrente anche l'acqua va singhiozzo. Cioè, incredibile, incredibile. Meno male che ci siete voi.
0: Che non abbiamo potere di risolvere la situazione, però l'abbiamo sentito dallo scorso appuntamento con le ultime notizie. La situazione parrebbe in fase di risoluzione. Chi c'è? Pronto?
4: Vai, parla.
5: Ciao zio Fabi! Buongiorno, quasi belli svegli!
0: Buongiorno!
5: Giù, giù, lavoratori, giù dalle brande! A nuova travaglie! Che oggi è giobbia! Che domani è bene, a nuova cowboy! Ciao a tutti, un bacio da Marina, da Pirier!
0: Ciao Marina, in perfetto piemontese! Pronto? Ah, la moca! Ah beh, c'è la moca!
6: Buongiorno QBS,
0: buongiorno,
6: moca pronta,
0: buongiorno, sì.
6: Oggi ne ho fatte due.
0: Bravo.
6: Per chi volesse il caffè freddo, pasta da Monza tra un paio d'ore. Ci beviamo un buon caffè al fresco.
0: Sì.
6: E ho deciso di darvi mezza giornata di ferie, pomeriggio tutti in piscina, quindi
2: lavoratori.
0: Ma grazie, beh, caffè freddo, però dai, una shakerata con un po' di ghiaccio e lo possiamo bere pure prima. Mentre ci segnalano un bel 38 gradi di ieri a Londra, caldo da paura, Alessandro da Londra che ci manda appunto la sua testimonianza con tanto di foto. Un po' di dettagli invece da dare rispetto alla giornata di oggi prima di sentire il nostro almanacchiere, come sempre. Allora, siamo arrivati al 176esimo giorno dell'anno, la 26esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5:38, tramonterà alle 20:48, luna crescente illuminata al 72,2%, oggi giornata mondiale del navigante, qualcuno di voi già ce l'aveva segnalato. Per tutti gli altri dettagli, con le sue perle di saggezza, arriva il nostro almanacchiere.
7: Buongiorno! Giovedì 25 giugno 2026.
0: Sì?
7: San Guglielmo.
0: San Guglielmo.
7: E ricordate, prima di decidere cosa volete, dovete decidere a cosa rinunciare. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere e alle sue perle di saggezza che ritroveremo naturalmente domani intorno a quest'ora.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
10: Ma buongiorno, buongiorno QBS, anche da parte di Andrea da Biella che ci dice qui ci sono 25 gradi, saluti anche a Roby, San Secondo Pinerolo, grazie per essere con noi, pronto?
11: Ciao Disco Radio, Francesco da San Giovanni Bianco, Bergamo. Ah, ci sono già 23 gradi, caldo. Dai che tra 6 mesi è Natale, non molliamo.
10: non molliamo. Intanto è già pronto un altro dei nostri ottantistori, questo arriva dal 1982. Man Without Hats, c'era The Safety Dance.

0: meno male che c'è lui.
1: E allora, signori, in diretta
2: da dove?
1: Dai Gioia Studios di Milano. Va ora in onda belli svegli.
2: Non è vero.
1: 5, 6, 7, 8. Buongiorno.
2: Troppo.
1: Cosa troppo?
2: Perché il gargarismo finale? Cos'è quel gargarismo?
0: Così era da giovedì.
2: Ah, ok, giovedì gargarismi, bello.
0: Giovedì gargarismi.
2: Non era gnocchi una volta?
0: Una volta sì. Poi lei in quelle trattorie lì dove si fermano solo i camionisti, vedi un camion e dici qui si mangia bene.
2: Sì?
0: Che è un po' un luogo comune.
2: Ah, pensavo
0: no?
2: qualcosa col gargarismo io invece.
0: No, era più che altro legato al giovedì gnocchi. Allora.
2: Come si mette? Qual è l'emoji dei gnocchi? Scusa, sto mandando un messaggio e...
0: Non lo so, forse il piatto...
2: Scusa,
0: non so.
2: Che link?
0: Lasciamo perdere.
2: Campione del mondo di tirata
3: ho
2: per
3: sentito
2: capelli.
3: Patata.
0: Allora, cominciamo così.
2: Ah, dici che... Allora, potrei mettere... Allora, sì. Patate e il martello, sì. Tipo?
0: Perché il martello?
2: Devi schiacciare le patate per fare i gnocchi.
0: Ah, ok, no? Ma non c'è uno schiacciapatate negli emoji?
2: Date melanzana, no, vero? No,
0: no, perché... quello è una coppiata che non farei.
2: No, direi
0: io. Tutto che io di emoji proprio nulla, Cioè, io sono uno di quelli che usa, cioè proprio quelli più banali. Cioè...
2: No, allora, aspetta che vado a vedere, perché non è vero. Allora, tu usi le risate inclinate.
0: Sì.
2: Mentre Marco usa risata con lacrima inclinata, tu
0: sì.
2: Risata con lacrima dritta, Marco.
3: Sì, io sì. Perché non sono boomer io.
0: Beh, smettila, che non è vero.
2: Attenzione, perché abbiamo un consulente stamattina,
0: sì.
2: Se vogliamo.
0: Allora, facciamo una cosa: iniziamo sì. Ufficialmente con la novità e tutto quanto,
2: sì.
0: E poi ci dedichiamo a questo.
2: Spieghiamo
0: perché,
2: anche chi è il consulente.
0: Sì, assolutamente. Perché mi sembra una buona idea per cominciare la puntata
2: allora,
0: di oggi.
2: Facciamo
0: sì?
2: Così, dai, che emoji usate? Quale usate di più, quale usate di meno? E quale odiate, quale vi piace? Partiamo così, così sentiamo anche i nostri ascoltatori.
0: Assolutamente sì, poi vi raccontiamo per bene anche i nostri. Ma intanto c'è una bella novità, quella delle 7:01.
4: Disco Radio.
2: Sai cosa, Fabri?
0: Cosa?
2: Se tu apri il sistema di messaggistica e
0: sì.
2: Selezioni la roba delle emoji, ti dà le tue recenti.
0: Sì, no,
2: dai,
0: lo so,
2: diteci
0: lo so.
2: Quali sono le prime 5 recenti.
0: Ok, allora aspetta, vuoi che ti dica le mie?
2: Dopo le vediamo, ma adesso magari ce le facciamo andare da loro.
0: Te lo dico tra poco, Allora,
2: che
0: intanto
2: cancello la melanzana.
0: La smettila, melanzana e patata. Allora, il disco nuovo di John Summit, iniziamo così, c'è Shades of Blue.

0: Il disco nuovo di John Summit di Volte, Julia Church, che si chiama Shades of Blue, su Disco Radio nell'appuntamento di questa mattina con i belli svegli. Allora, siamo partiti dagli emoji. Aspetta, sì, che ti faccio subito sentire un messaggio perché secondo me ci sta tantissimo. Pronto?
1: Allora, Diego da Milano. Scusate, non ho capito cosa sono gli emoji.
0: Ecco, cominciamo benissimo proprio.
2: Ma come? Allora, direi che l'idea di stamattina del pronto soccorso boomer che avevamo potrebbe tornare utile, mi sa.
0: Soprattutto per il fatto che presto diventerà una delle nostre rubriche, almeno per questo periodo estivo. No?
2: Perché abbiamo un consulente, presentiamo un consulente.
0: Presentiamo,
2: a te, Fabri,
0: fallo,
2: vai.
0: Fallo tu.
2: No,
0: fallo
2: direi
0: tu,
2: che
0: no,
2: lo devi fare tu.
0: Fallo tu.
2: Allora,
0: fallo,
2: buongiorno innanzitutto, Edoardo. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Quanti anni?
3: 18.
2: Edoardo, nome proprio e cognome?
3: Purtroppo Fantino.
2: Eccolo lì,
3: per quanto mi dispiaccia.
2: Niente, allora, siccome sai che bisogna trovare un lavoro ai figli.
0: Certo, almeno per l'estate.
2: Esatto,
0: sì,
2: pensato di portarlo qua. Allora, ciao
0: Eddy. No, aspetta, quanto lo paghi?
2: Allora, parlavamo di emoji, giusto?
0: Certo.
2: Perché io lo devo pagare, scusa? Devo pagare Epis.
0: Vabbè, perché avete preso degli accordi, no?
2: Abbiamo degli accordi, certo.
3: Quali? Quali?
2: Esatto, quali? Non è che... Ma non siamo qua per parlare di soldi, giusto?
0: No, però aspetta, c'è un emoji che eventualmente riguarda i soldi...
2: Ah, ecco, facciamo così. Voi diciottenni, se dovete segnare soldi, cosa usate come emoji? Non parla mai di soldi, non ce li hanno.
3: Infatti, cioè, quanto sono
2: l'aria,
3: poveri,
2: usate l'aria.
0: Questi sconosciuti. Allora, tornando al lancio del nostro tema di oggi, quali sono gli emoji che usate di più?
2: Sì, useremo Eddy proprio come consulente pronto soccorso boomer, nel senso che io una roba che lui spesso su cui mi riprende è l'uso che faccio delle emoji.
3: No, perché cioè, le sbagliate tutte.
2: Ma capito? Come le sbagliamo tutte.
0: No. Allora, scusami, io uso...
2: Allora, partiamo da quelle di Fabri, dai, allora, okay, vediamo le tue prime 5.
0: Sicuramente almeno un paio, intanto.
2: Sì.
0: Quello che sorride inclinato con i due lacrimoni.
3: Ecco, già mi parti sbagliatissimo.
2: Aia,
3: e Marco
2: aia,
3: lo sa, perché Marco lo sa no. Inclinate no, zero. Devi per forza dritto, cioè, è impossibile che faccia così tanto ridere da farti
2: inclinare.
3: No, no,
0: vabbè, ma io
3: scusa,
0: ho a che fare con tuo padre tutti i giorni,
3: qualunque cosa sia,
2: appunto ti direbbe lui. Okay. A che fare con me quando è che ridi inclinato?
0: Poi spesso uso,
2: ma perché devo riprodurre sulla vita reale, cioè, quindi tu dici quando è che ridi inclinato? Mai, giustamente.
3: No, ma poi troppo.
2: Vabbè, ok, allora
0: è troppo,
2: risate
0: è troppo.
2: Inclinate troppe, risate dritte con le lacrime van bene?
3: Sì,
2: come le usa, quindi Marco.
3: Però,
2: non è un
3: cioè, non scrivi che ridere.
0: No, metto solo quello.
3: Perché è un altro errore
2: classico dei boomer.
3: Classico, sì, che che ridere e poi le emoji. O scrivi che ridere o metti.
2: Non è una didascalia, le emoji.
0: Questo mi sembra già una bella indicazione. Mi terrei le prossime per il prossimo intervento, ma intanto ci sentiamo anche una canzone.
2: Sì, anche le vostre voglio sentire.
0: Raccogliendo appunto gli emoji dei nostri ascoltatori che poi verranno passati al vaglio, naturalmente. The Bowser, intanto, Magneti.

0: disco di Kid Khalif che si chiama Duro Tetete su Disco Radio, mentre Duro Tetete.
1: No, chi?
0: Kid Khalif.
1: Chi? O Khalif. Anche Califano.
0: Allora, ho 24 anni, sì, ma voglio sapere se il simbolo dell'Lesgoski.
1: Lesgoski.
0: Lesgoski si usa ancora.
1: Che è, per intenderci, lo shakalaka, vento e pace degli hawaiani. Quindi mignolo alto, sì, pollice alto, dita piegate e si agita la mano in orizzontale.
0: Sì, ok.
2: Non si usa da quando hai 20 anni, però. Lesgoski.
1: Beh, ha 24.
2: Esatto.
1: Quindi no, fuori moda?
2: E ormai è nei musei Lesgoski.
1: Sì. Nei
2: quindi
1: musei?
2: È proprio ritirato da... dalla competizione, cioè da
1: zero,
2: tutto.
1: Non sì, è, no, no, no. È perché, Fabri, devi sapere che adesso le generazioni durano 22 minuti
0: praticamente.
1: Hai capito? Dopo 22 minuti sei già in un'altra generazione.
0: Quindi, Pagno da Bergamo, sappi che sei totalmente fuori tema con
1: zero,
0: il Lesgoski, che assolutamente non si usa. E poi c'è qualcuno,
1: tra l'altro, scusa,
0: che...
1: sì, ho detto lui capirà, capito?
0: Lui,
1: cioè, messo, lui inteso Eddie, 18
0: certo,
1: anni, gliel'abbiamo
0: certo
1: spiegato noi.
0: Ma non è vero,
2: no.
1: Sei talmente fuori, Pagno, che siamo lì.
0: Non, no, è, Fabri, non Fabri è così vero. Io ero completamente fuori.
1: Tu oggi sei nonno Fabri.
0: No, vabbè.
1: Ok, oggi è...
0: Grazie comunque
1: sì,
0: per avermi coinvolto in questa storia. Pronto, pronto.
3: Bravi ragazzi, pronto soccorso boomer. Mi sembra una bella idea. A proposito, come
1: sì,
3: si fa a capire su quale chat qualcuno ti ha messo una reaction o una reazione? Perché WhatsApp te lo segnala, ti dice... Che qualcuno c'è, ti dice che c'è uno o due reazioni, entri, ma non ti segnala poi in quale
1: sì,
3: chat c'è.
1: No, non
3: devi
1: c'è
3: aspettare la notifica successiva perché...
1: Vero.
3: Mamma, cioè, non... fatica.
0: Aspetta
2: e
0: che
2: adesso
0: non ho...
2: indovina chi...
1: Non ho capito,
2: no,
1: com'è?
2: No, a WhatsApp che gli fai gli indovinelli.
1: Ah,
2: cioè,
1: per tenerti attivo.
2: Chi... No.
1: Attivo cerebralmente. No, hai presente, Fabri, cosa succede?
0: No.
1: Quando ti mettono un cuoricino, una reaction,
2: un messaggio,
1: ti esce una notifica, diciamo sulla schermata home,
0: sì,
1: ma poi quando apri WhatsApp non c'è più la notifica.
0: Ah, ok.
1: Quindi non sai dov'è questa reaction.
0: Devi andartela a cercare nelle chat.
1: Sì,
0: ah,
1: sì,
0: ho
1: sì,
0: capito, ho capito.
1: Quindi è per tenerti attivo, grazie WhatsApp.
0: Senti, ma la scimmia invece?
2: La scimmia, no, se usi la scimmia ti credi troppo simpatico e diverso. Cioè,
1: ah, cioè qualcuno che la usa o sei tu Fabri?
2: No, perché poi è lontana nelle emoji, capito? Non è lì all'inizio. Quindi
0: devi andare
2: proprio
0: negli
2: a cercare la scimmia,
0: certo,
2: per fare il
1: dito. Che generazione pigra.
0: Tra i messaggi che ci mandano c'è qualcuno che usa, a parte la risata, super risata, quella che dice non riderai mai così tanto.
1: Quella inclinata.
0: No, la scimmia. E poi ci sono i
1: scusa,
0: due
1: è la scimmia però con le manine sugli occhi, tipo, oh mio Dio, non voglio guardare.
2: Vedo, non sento,
0: vedo,
2: non parlo,
1: sì,
2: quelle lì, no,
1: sì,
2: no,
1: però si usa come per dire Dio che vergogna, non voglio guardare.
2: E perché non usare l'emoticon normale? Perché è la scimmia.
1: Qual è quella normale? C'è un uomo con...
2: Sì, sì. No, la faccia...
0: La faccia gialla.
2: La faccia gialla con le mani...
0: Perché se usi quelle con parvenza umana, sei proprio totalmente fuori.
2: No, no.
1: Scusate,
2: no,
1: devo bloccarvi. È l'emoji preferita di Epis. Ve lo dico, Cioè, Epis la preferita è l'omino con la, no, con la mano in fronte, tipo, oh mio Dio. E me la manda sempre quando parliamo di Fabri.
0: Grazie, grazie, grazie.

0: 22.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
2: Ambu, mi piaci tu.
4: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89. O scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Estate alle porte?
11: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Ecco qualche esempio.
11: Fiat Pandina da 12.490 euro.
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
11: Peugeot 208 da 17.990 euro.
10: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
11: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
10: Info su denikar.it.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
16: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Class

0: Andrea De Milano, io l'omino con gli occhiali da sole, che vuol dire cool. Usavo il ok con l'indice e il pollice che o il pollice su da like, però mi hanno detto che è odiato.
1: Il pollicione.
0: Allora vado di occhialini.
2: Il pollicione è, penso, la risposta a tutto di ogni padre. Se potrebbe chiedere qualsiasi cosa a mio papà, pollicione.
3: Ma si usa o non si usa? Meglio di no?
2: No, va bene, però non puoi usarlo per tutto.
3: Ok,
2: tutto.
3: Okay.
1: Cioè, no, poi vi spiega quanto tutto.
2: Sì, no, quanto tutto.
1: Dopo vi spiega quanto
2: e
1: tutto.
2: E non sono l'unico con questo problema, è quello che fa ridere.

0: Bello il disco di Fargetta, Anne Marie Smith, si chiamava proprio Music, sul disco radio 1992. Eravamo rimasti al pollicione, che va usato ma con parsimonia, non proprio per rispondere a tutto, giusto?
1: No, ma ce lo usano davvero, davvero per rispondere a tutto. Ho qua due messaggi
0: sì?
1: di mio padre.
0: Ok.
1: Che per esempio gli esempi in cui va bene e in cui non va bene.
0: Ok, dai, dici, dici.
1: Papà oggi torna a casa alle 2 perché piove e aspetto che finisca di piovere.
2: Vabbè.
1: Pollicione, va bene.
0: Ok,
2: bravo,
0: va bene,
2: papà.
0: Ci sta,
2: cioè,
0: ci
2: no.
0: sta.
1: Un'ora dopo, papà, mi hanno fermato in moto, non ho il libretto, devi aiutarmi, mi voglio ritirare la patente. Pollicione.
3: Ma come il pollicione?
0: Due di notte, ma che,

0: ma chi
1: vuol dire che non ha neanche letto il messaggio?
0: Ma t'arrangi, no. Ma c'hai 18 anni, da sta lì a alzarmi e venire dai vigili con i fatti tuoi.
2: E non avete
0: pollicione forever.
1: No vabbè, ma sei un bruttissimo
0: papà. Ma non
1: papà,
0: è vero,
1: dai,
0: non è vero,
1: io, alle due di notte, povero.
0: Io regalo autonomie, va bene?
1: Certo, certo.
0: Tanto sai che il vigile che le ha ritirato la patente mi conosce, ma ha mandato un messaggio, secondo te come gli ho risposto?
1: Col pollicione.
0: Esatto.
3: ma tra boomer ci si non capisce, certo. Capite.
0: Scusa, allora, ma non vogliamo leggere il messaggio invece di Elisa, 13 anni?
1: Lì volevo arrivare, lì volevo
0: Elisa,
1: arrivare.
0: Io ho 13 anni, io le emoji non le uso più, come tutte le mie amiche. A parte i cuori, perché abbiamo i cuori in comune, cioè ogni persona ha un cuore diverso, no? Cioè, sì. A seconda di con Fabri c'è lo rosso, con Marco c'è lo blu, eccetera.
1: Esatto,
0: no? Al posto dell'emoji usiamo la vecchia punteggiatura, ti ricordi?
1: Sì,
0: tipo
1: sì.
0: Due punti e la D molto felice, due punti e la parentesi aperta, sorriso, eccetera. Le emoji le uso solo con la mia famiglia, perché sennò non capirebbero.
1: Eh sì, perché se ti arriva un T maiuscolo, W minuscolo, T maiuscolo.
0: Ma questo cos'è, il pianto?
1: Il pianto, secondo Elisa. Mai
3: è tipo il pianto cute. Lo usano le ragazzine.
0: Se
3: tipo...
0: già dici cute a Fabris, sì, viene sangue dal naso.
1: Cosa vuol dire?
3: Cute, carino.
1: Ah, ok, caruccio,
3: patatino.
1: Okay. E poi c'è qualcuno, per sottolineare, diciamo così, il nostro livello di boomeraggio, che ci scrive: buongiorno belli svegli, ma avete visto che anche Gmail ha inserito le reazioni con le emoji alle mail? Così ora puoi mandare
0: una rispostina,
1: esatto, al collega.
0: Mandare a
1: Peppuzzo da Monza.
0: A fanciullo?
1: Sì, è un po' che ci sono le reaction anche sulle email.
0: Io le mail non rispondo, quindi
3: io non penso neanche di avere Gmail,
0: sì,
3: quindi non...
0: E questo lo so, perché tutte le volte devo attivargli io le cose con... dai la mail, non ce l'ho.
3: No, però io volevo aggiungere su Elisa,
1: sì,
3: che sì, sono carine la vecchia punteggiatura, ma io le sfido a fare aprire la sezione della punteggiatura a un diciottenne. Cioè già non usa la virgola,
0: ah,
3: i punti,
0: è vero, non sanno che c'è la punteggiatura.
3: Non so quando mi fanno domande,
1: certo,
3: robe,
1: dove starà il punto
3: si
1: esclamativo,
3: si mettono a creare le emoji. Ciao,
1: hai ragione,
3: ciao.
0: Scusa, non sanno metterla nella frase, figurati alla fine.
1: Ma cioè, certo, io le uso ogni tanto.
0: No, però scusate, tra le altre cose l'abbiamo inventate noi a quella punteggiatura lì.
1: Sì,
0: cioè adesso ho capito, guarda che la tua famiglia tranquillamente lo puoi mandare, perché ripeto, quando non c'erano le emoji noi usavamo quella punteggiatura lì.
3: Avete appena detto che non lo capite, ve lo
0: no, ma
3: spiegare.
0: Non è vero.
1: No, vabbè,
3: non è vero.
1: No, no, quella base sì. Il TVT, per esempio, non lo sapevo, ma per il resto le
0: quella
1: combinazioni.
0: Quella evoluta non la capiamo, diciamo.
1: Esatto.
0: Siamo sulle basi.
1: Quelle super basic invece sì. Ci sono Alok e Khalid, Dive Into Me.

0: Allora, intanto noi fuori onda ci stiamo facendo una cultura. E per esempio, Eddie, rispetto all'emoji con gli occhiali da sole che qualcuno definisce molto cool.
1: No, cioè.
2: Sono?
1: No, sono imbarazzato. Cioè, non sei cool, bro.
2: Sono imbarazzato.
1: Non è che se metti gli occhiali da sole allora sei una celebrità. Cioè, stacca subito.
0: Ma povero. Qualcun altro dice: io uso sempre il quadratino blu con la scritta top. Come Eddie?
2: Io top non lo sopporto top, neanche nella vita.
1: Non puoi usare delle emoji con delle lettere.
2: Scrivi la parola. Scrivi top.
1: Ti sei fatto lo sbatte di andare a cercare top. Tra l'altro hai scritto top nella ricerca delle emoji per trovare top.
2: Che faccio di me?
1: Andare a top.
3: Ma poi non sappiamo leggere. Cioè.
1: Ma tra l'altro.
2: Ma posso dire, scusate, è scritto piccolissimo. Metà di noi siamo tutti presbiti. Vediamo vagamente un francobollo blu noi. Cioè,
0: esatto. Sono d'accordo. Pronto?
4: Aggiungi tu. Buongiorno ragazzi. Sì. Alessandra Cassonovo. Allora, già io ho mia figlia che ha 18 anni e mi smonta tutti i messaggi che gli mando, e le emoji no, i tre punti di sospensione no. Adesso anche voi ci mettete. Mi avete già smontato due emoji su cinque che utilizzo.
0: Tipo?
4: La faccina di traverso che ride, la scimmietta con le mani sugli occhi.
2: Aia.
4: Poi ho il cuore, le emoji che dà il bacio e le emoji quella che ha... gli occhietti che si strizzano con la che fa la linguaccia. Smontatemi anche questo, vabbè, prendo e butto via il cellulare. Un bacio.
1: Ti smonto un attimo l'emoji che fa il bacio. Non puoi usarla per affetto. Va usata invece per prendere per il culo qualcuno. Vabbè. Giustamente.
2: Cioè? Perché,
1: e ti mando un bacio, cioè, capito? Come proprio, ma vai. Ma cammina.
2: Vai a quel paese?
1: Sì.
2: No, vabbè, ragazzi, ma che no, difficile.
1: Allora, ha più o meno lo stesso valore del dito medio, capito?
2: Quindi, addirittura!
1: Lei lo manda, capito? Ciao figlia!
0: Che invece...
1: Ti mando un bacio!
2: Ma scusate, ma è possibile che io faccio meno fatica a decifrare dei geroglifici che le emoji adesso?
1: Cioè, esatto. Però brava sua figlia che gli smonta ancora tutti i messaggi. Cioè io con lui c'ho
0: tolleranza. No. Senti, ma i tre puntini perché no?
1: I tre puntini.
2: Scusate, ma tre puntini non è da sempre sesso? Cioè,
1: ma
2: come no? Ma sì, puntini di sospensione. Vengo a trovarti. Cioè, vengo a trovarti punto e vengo a trovarti punto. Vengo a trovarti puntini.
1: Mio padre è come quell'amico che uno lo guarda una volta. Ah, sì, mi vuole. Mi vuole tantissimo.
2: Ah, non funziona così. No. Scusa, se mi guarda. No.
1: No, i tre puntini vanno bene, in verità li sono chiusi.
0: Ah, ok.
1: Dipende dove.
0: Mi sento sollevato dopo questo.
2: Vabbè,
0: grazie Eddie intanto per questa, diciamo, inaugurazione da rubrica Pronto Soccorso Boomer, che sicuramente ritroveremo anche nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Intanto darei la linea al dottor Gaias, anche lui piuttosto mogio per via di aver scoperto.
5: Non lo so, mi ha distrutto praticamente mezzo Instagram, mezzo WhatsApp, tutto, cioè praticamente non posso più usare nulla.
2: Io ho cancellato le emoji, cioè non ce le ho più come adesso. Supporto.
0: Scrivete quello che pensate a lettere, a parole. Va bene, linea al dottor Gaias, ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, sentiamo cos'è successo.
5: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Ai domiciliari, il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago, ieri davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee e ha chiesto scusa. Sarà lutto cittadino per Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di Milano morto durante un inseguimento. La rabbia dei colleghi, si lavora in condizioni pericolose ma senza le tutele delle altre forze dell'ordine. Oggi 18 città da bollino rosso, ancora blackout a Milano e nell'Interland come a Sesto, Novate e Bollate, 1,52 gigawatt impegnati come carico sulla rete di Milano, il 40% in più di una settimana fa. A Torino Ireti ha attivato fin dal 19 giugno lo stato d'emergenza, arrivando fino a 100 tecnici dedicati. A Varallo Seisia, in provincia di Vercelli, soccorsi due escursionisti bloccati sulla ferrata della Falconera, erano stremati dal caldo. Andiamo in Venezuela, doppia scossa di terremoto, magnitudo 7.2 e 7.5, primo bilancio 32 morti, 700 feriti, il tempo delle prossime ore.
6: Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Solo qualche temporale di calore potrà interessare Alpi e Prealpi nella seconda parte del giorno. Temperature massime senza particolari variazioni, con calde d'afa ancora molto intensi. Valori infatti che a Milano e Torino saranno anche prossimi ai 35-36 gradi. Vi anticipo che nel corso dei prossimi giorni proseguirà questa fase anticiclonica, con caldo che si farà sentire anche di notte. Dettagli su Trebimeteo.
7: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
8: Balla per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
9: Siamo gli articolo 31.
10: Ciao, sono Fabri Fibra.
11: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
12: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
13: Drop. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Allora, c'è un messaggio che dopo questa, diciamo, prima mezz'ora dedicata agli emoji mi sembra il migliore fra tutti, e cioè mi sento targato cartagine.
2: Sì, benvenuto.
0: In realtà no, siamo già pronti per Spam, il nostro poeta indesiderato che realizzerà delle rime per voi istantanee, ovviamente, che verranno poi trasformate in canzoni istantanee. Per cui cosa ci serve per realizzarne
2: una
0: per voi?
2: Ci serve il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare questa rima, questa canzone, sì. E soprattutto una caratteristica di questa persona che ci spieghi il legame che c'è tra di voi.
0: E poi che ci faccia capire se si tratterà di una canzone, diciamo, d'amore, sì, o eventualmente di una canzone di vaffa. Abbiamo già scelto anche Zerb e Rita Ora.

0: disco di Serbe, Rita Ora. Ciao belli svegli su Disco Radio, il morning show che vi tiene compagnia tra le 7 e le 10 ogni mattino, dal lunedì al venerdì, con Omar Fantini, fantastico,
1: presente.
0: Con il nostro Marco in redazione, con me sono Fabrizio Sironi, oggi con Eddie che insomma ci ha anche fatto da consulente rispetto
1: 18 anni,
0: al nostro essere boomer, ma c'è l'appuntamento del giovedì con il nostro spam, il poeta indesiderato, quello che finisce sempre nello spam, purtroppo è così.
1: Che fai, la spieghi? È spiegata.
0: L'ho spiegata.
1: È spiegata.
0: Ma
1: come funziona? Come funziona? È un momento dedicato a voi. Potete mandare delle rime che diventeranno una canzone a qualsiasi persona voi desiderate, sia che gli vogliate bene, sia che lo volete vedere morto.
0: Addirittura.
1: Si può, perché sono rime d'amore o di vaffa. Come dovete fare? Semplice, mandate un messaggio
0: di testo,
1: sì, vero? Sì, perché non c'è fatica ad ascoltare. 393-800-3000, che contenga il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare queste rime e una caratteristica di questa persona.
0: Esattamente così. Intanto capiamo se si tratta di rime d'amore o di vaffa. E poi soprattutto, se volete, specificate anche il rapporto di parentela.
1: A volte
0: c'è
1: abbiamo
0: voi,
1: mandato a letto gente che non doveva stare nello stesso letto.
0: Molto bene.
1: Te lo ricordi ancora?
0: Sì.
1: La rima
0: sì.
1: In cui lei dice: finisce nel letto insieme, nella rima. Quest'uomo con questa donna, e a un certo punto lei dice: sì, però è mio papà.
0: E noi
1: ci
0: siamo un po' sbiancati,
1: sotterrare.
0: Speriamo che non vada a finire nello stesso modo,
1: no,
0: anche oggi.
1: No.
0: L'abbiamo detto d'altra parte. 393 800 3000, una canzone, poi le rime di oggi del nostro spazio.

0: Tura prima è il disco che abbiamo appena ascoltato nell'appuntamento con i belli svegli.
1: Tu tagli i dischi, ma Spam non è ancora finito.
0: No, è pronto Spam. Sì, no, è pronto. Non è pronto Spam.
2: Ci siamo.
0: Molto bene.
2: Buongiorno.
0: Allora, intanto
2: Spam,
0: devo chiedere a Omar di fare la solita operazione che ci mette in riparo da cose strane.
1: Vuol dire chiudere la webcam, ragazzi, state tranquilli.
0: No, perché ieri siamo già scivolati su una mega buccia di banana.
1: Ma va, guarda, è la solita dimostrazione che noi in onda e fuori onda siamo uguali, quindi esatto, potremmo anche lasciare i microfoni aperti.
0: Forse meglio di no.
2: Non sempre. Ma.
0: Allora, c'è il nostro Spam, ma soprattutto c'è Giuliana. Buongiorno Giuliana.
1: Buongiorno Giuliana.
3: Ciao.
0: Benvenuta sul Discord. Sì, sì, ti sentiamo benissimo, okay. Giuliana.
3: Ciao,
0: dove ti trovi?
3: Sono di Torino.
0: Sei di Torino, ma sei già al lavoro?
3: Andando a lavorare.
0: Stavi andando a lavorare.
3: Chiudendo la radio, ho aspettato fino alla fine.
1: Si sente dalla felicità che stai andando a lavorare, eh? Sto andando a lavorare.
3: Operativa.
0: Cosa fai, Giuliana, nella vita?
3: Lavoro in un studio di commercialisti.
0: Ah, ok.
1: È un bel periodino questo, eh?
0: Infatti.
3: Parecchio.
1: Sì. A che ora finisci la sera, per curiosità?
3: Alle 6.
1: Ah, bene, allora mia compagna mi sta mentendo. Che torna alle 8 di sera.
3: Lavoro
1: il sabato.
0: Ecco,
1: okay,
0: per recuperare le ore che non fai durante la giornata. Senti, allora, Giuliana, c'era il tuo messaggio che lascerei leggere a Spam.
2: Sì, che è l'acronimo di Società dei Poeti Amuzzo.
1: Molto bene. Amuzzo cosa significa? Che non sono milanese.
0: Improvvisati.
1: A caso. Quindi, scusa, poteva essere SPAC oggi? Intenderci?
2: Catherine,
1: okay.
2: Spack.
1: Catherine Spack, perfetto.
0: Va bene.
2: Giuliana, il messaggio è: Giuliana, per Sara è troppo severa con lei. Che
3: vogliamo,
2: ho inteso,
3: sì,
2: è troppo
3: figlia.
2: Severa con se stessa.
3: Esatto,
1: con lei stessa, certo.
0: Sara nel frattempo è la figlia.
2: La figlia.
3: Okay. Sì, esatto.
0: Lo ricordiamo. Quindi Spam ha preparato delle rime che poi si sono trasformate in una canzone istantanea per Giuliana e Sara, che adesso possiamo già sentire.
2: Le sentiamo, il titolo è Sveglia Sara.
0: Sentiamo.
1: Siamo nel country.
0: Sì.

0: Bella, bella,
1: bellissima, bellissima.
2: Ti è piaciuta Giuliana?
1: Sì, sì, così. L'altra volta l'avevo dedicata a mio figlio, adesso l'ho dedicata a lei.
0: E allora, perfetto.
2: Ma senti, ma Sara sarà sintonizzata? Sara sarà, è difficile da
1: no,
2: dire.
1: No, Sara stava dormendo.
0: E allora non è così severa con se stessa. Se
3: svegliati che prima
0: alle 8 ancora letto.
2: Ma quanti anni ha Sara?
1: Poverina, è sotto esame, sotto esame.
0: Quanti anni ha?
1: No, 24, gli esami dell'università.
0: Ah, okay, però, okay, okay, bene, okay, bene, okay, bene.
2: Vabbè, gliela farai sentire stasera in podcast.
1: Certo, senz'altro.
2: Molto bene. Grazie Giuliana, è stato un piacere averti con noi.
0: Ciao Giuliana, salutaci
1: ciao,
0: Sara.
1: Ciao.
2: Buona giornata e buon lavoro. Ciao Sara. Sì, ciao Giuliana, non ciao Sara. Stavo salutando la figlia, ma ci sta. Salutiamo entrambe, evidentemente. Allora, l'appuntamento è quello con i belli svegli, che continua subito con una canzone, direi tormentone estivo quasi. Poi la leggeremo magari tra qualche settimana. C'è Fred.

0: su Disco Radio.
1: Siete incommentabili. Ma prima il figlio, adesso la figlia, la prossima volta il marito, poi i nonni. Ma dai, altro che complotti, questa è una radio chiusa alle persone che volete voi.
2: Hai dimenticato la zia. Sì, perché adesso abbiamo in ballo la zia.
3: La prossima è la zia,
2: giusto? E il cognato, mi sembra.
3: Sono rimasto molto male comunque.
2: Di cosa?
3: No, dico, di questo messaggio, era molto serio, sembrava davvero arrabbiato.
2: Beh, ma è così, scusa, eh. Ha semplicemente detto la verità, conclamiamo la verità.
3: Come mai allora abbiamo avuto questa preferenza per Giuliana? Come mai? Come
4: perché
3: mai,
4: ha pagato.
2: Diciamo come stanno le cose. Qualcuno tra l'altro mi legge anche l'anima, mi fa impressione questa cosa. Qualcuno scrive: Omar, ma quanto è bella sta canzone, immagina che bello sarà poterla ascoltare tutta l'estate. Grazie Simo.
3: Il disco di Amischilla, certo. No, in realtà di Fred e Palma e Mischilla e Anitta sarà un tormentone. Va bene, allora ci sono i baby svegli e tra poco 393-800-3000 per colmi, canzoni e barzellette.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Info e sedi su renord.com.
6: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
13: Comunque io non accetto minimamente il fatto cosa? Che si scherzi allora. Su questa cosa del complotto, allora. Il messaggio di quell'ascoltatore era giustissimo ed è stato quasi deriso da tutti tranne che da Fabri.
14: Vero. No.
13: Quindi Fabri, tanto di cappello alla persona che sei.
14: Grazie.
13: Comunque quando c'era Jamie Mancini queste cose non succedevano. Era tutto diverso, era un mondo più bello e più pulito.
15: Quindi possiamo dare tutta la responsabilità a Marco?
14: Possiamo? Sì, sì, possiamo, anzi dobbiamo
15: sollevarci io e te, Fabri.
14: Sì, assolutamente.
15: E controlliamo le stelle, il disco Radio Bag.
16: Vi mando un emoji col bacio.
15: Oddio,
14: dai.

Ma che bello! C'è la sigla dei Baby Svegli!

0: suonate di...
1: Di
0: flicorno, l'ho già detto, vero?
1: Sì,
0: flicorno.
1: Vabbè.
0: Però non è arrivato.
1: Insomma, qualunque strumento abbiate, suonatecelo. Intanto sentiamo i vostri primi messaggi, quelli dei nostri piccoli amici o baby fake al limite, baby svegli, ma anche baby fake.
0: Datevi da fare baby fake, perché i baby svegli ha finito la scuola e dormono.
1: Secondo me sì. Pronto?
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, sono Gotham da Milano.
1: Ciao Gotham. Ciao Gotham.
2: Sono un po' triste perché ieri è passato miglior vita mio nonno.
3: No, mamma,
2: lui amava giocare a carte, giocava a poker, un collasso.
3: No, no,
2: più che altro poi stamattina, ieri sera anche mia nonna è morta.
3: Ma no, come?
2: Stava mangiando una bistecca, certo che basta un secondo.
3: Ma no, ma
2: sto andando ai funerali.
3: Dai.
2: Ciao zio Fabri, ciao zio, ma ciao Mariolino.
3: Vabbè,
1: ci uniamo al tuo dolore. Sì, cioè.
3: Che brutta serata, ragazzi.
1: Mamma mia. Allora, c'è una bella novità, quella delle 8:05. In ritardissimo e poi di nuovo messaggi dei nostri piccoli amici. O Mariolino, vuoi ricordare tu tutto quanto?
0: Colmi canzoni barzellette suonate di flicorno al 393 800 3000.
1: Molto bene, note vocali che aspettiamo qui, mentre è già pronto il nuovo di Alessio, One Republic, si chiama In Your Eyes.

0: la nuova canzone che si chiama In Your Eyes, la nostra novità delle 8 nell'appuntamento con i baby svegli di questa mattina. Colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di flicorno. Se non avete quello va benissimo il flauto, evidentemente.
1: Anche la ghironda!
0: Cos'è?
1: La ghironda!
0: Cos'è la ghironda?
1: È uno strumento a corda in cui un suono non viene prodotto pizzicando, sfregando con un arco, ma tramite una ruota di legno azionato da una manovella. L'ho spiegato bene?
0: Sì.
1: A volte leggere.
0: Esatto, aiuta molto. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar,
0: eccoci.
2: Ciao Marianino,
0: sì.
2: Sono Marco da Prascorsano.
0: Ciao Marco.
2: Finita la scuola, adesso dobbiamo aspettare la pagella. Comunque, 2 più 2,
0: no.
2: Vale a 4. Vai, lanciata. 6 più 2, uguale 8.
0: Sì.
2: Via, vai, lanciata anche lei.
3: Ma cosa sta facendo?
2: Tiro le somme.
3: Certo, certo.
0: Vabbè, molto bene, molto bene. Oh mio Dio.
3: Già fa caldo, ragazzi.
0: Pronto.
4: Ciao, discolati, sono Alice.
0: Ciao, Alice.
4: E vorrei di Green Indovinelli.
3: Ti prego, Alice, almeno tu.
0: Sentiamo.
4: C'è una montagna, da una parte c'è l'Italia, da una parte c'è la Francia. Arriva un gallo, fa l'uovo, da che parte cade l'uovo?
0: Certo, ho capito.
3: No, io non ho capito prima.
4: Non cade da nessuna parte perché il gallo non fa le uova.
0: Capito, cioè.
3: Ascolta, noi siamo innanzitutto una trasmissione inclusiva. Qua se c'è un gallo che vuol fare l'uovo, non saremo certo noi a dire che non si può, ok?
0: Tutto questo perché non l'avevi capito.
3: Per niente.
0: Pensa che incredibilmente invece io c'ero arrivato.
3: Bravo, no, ma io non avevo proprio sentito.
0: Non avevo sentito.
3: Non avevo sentito,
0: Certo,
3: funziona, fare una gara?
0: Funziona con te, con me mai.
3: Oltre a
0: dico,
3: capirle aiuta, c'è anche sentirle aiuta.
0: Quando lo dico io non vale mai, pronto?
3: Ma io l'ho detto su...
5: Ciao Disco Radio, sono Emil da Cabiate.
0: Ciao,
5: e ora
0: Emily.
5: Vi racconto la mia barzelletta.
0: Spero di capirla.
5: Sapete qual è il giocatore più veloce a mettersi i pantaloncini?
3: Sì.
5: Messi, ciao.
0: Molto bene, molto bene. Anche questa l'ho
3: che
0: capita.
3: Che ha segnato 5 gol al mondiale?
0: Messi.
3: Ah, 41 anni? 41? 42?
0: È record, è storia, è storia.
3: 39,
0: è
3: record, 39, 39. Quanti anni hai tu, Fabri? Quanti ne hai fatti al mondiale?
0: Non si dice mai l'età della signora Sironi.
3: Vero. Che bello!

0: A proposito del titolo della canzone nuova di Anna, che è White Girl Wasted,
1: ce l'ha spiegato Eddie.
2: Sì, che sono le ragazze bianche ubriache, tanto ubriache, che fanno tanto casino, sono le White Girl Wasted.
1: Ah, vedi?
0: Vedi adesso.
2: Oppure mio padre.
0: Ecco, per esempio, anche lui potrebbe essere un white man wasted.
1: Io sono white man wasted.
2: No, ma lui è white girl wasted.
1: Sì,
2: no,
1: certo. Vero anche questa.
0: Allora, messaggi dei nostri piccoli amici. C'è qualcuno che ci dice: chiedete ai baby svegli di suonare lo tamatone.
1: Bello.
0: Alessio da Noviglio.
3: Grazie, bellissimo.
0: Ma cos'è lo tamatone?
1: Allora,
3: ma vuoi sentire un...
0: Vediamo, ce la facciamo?
1: Hai un pezzo di Otamatone? Allora,
0: vediamo, aspetta, se riusciamo a farvelo sentire. Aspetta, aspetta.
1: Scusa, ma sarà una roba di... Ah, ho capito quello. Però è una roba di muratore bergamasco, no?
0: Otamatone! No. Aspetta.
4: Se schiacci qua, la nota rimane così.
1: Sì?
4: Invece no, se schiacci qua e muovi... Cambia.
0: No, vabbè, adoro.
1: Bellissimo. Ma come adoro?
0: Dai, ma ciao,
2: no, ragazzi, ma anch'io se schiaccio le guance di mio padre fa
1: sì. No, ma tra l'altro io se mi prendo la... come si chiama questa? Le piglotti della... come si chiama questa cosa qui?
3: Pappagorgia.
1: No, il... quello che sporge il...
0: Ah sì, aspetta,
1: ma
3: il pomo da damo.
1: Il pomo da damo, e lo scuoto,
0: l'effetto lo sei... è un po' l'effetto cornamusa, diciamo.
1: Ho un ottamatone in gola, ragazzi.
0: Allora sentiamo chi c'è. Pronto
5: ragazzi, per favore, mi mettete la ragazza dell'Olanda, ho bisogno un po' di ricarica.
1: Ma no, io sono per il sì. La stiamo un po' trascurando questa ragazza
0: dell'Olanda. Ma perché per le vacanze è tornata?
1: No, non è vero, non è vero. Lei rimane qua per noi. C'è una...

0: speriamo
1: dirndl.
0: Di
1: avervi... Dirndl.
0: Cosa dirl?
1: Dirndl. È il nome del
2: vestito tirolese.
0: Ah, il vestito tirolese.
1: Ma mettetelo una vocale ogni tanto, tirolesi. Dirndl.
2: E poi si prendono a schiaffi, lo so anch'io.
0: È perché non riescono a dire il nome.
1: Dirndl, ho capito. Dirndl, non ho capito. Dirndl, ho capito.
0: Beh, allora speriamo di avervi svegliato intanto con la ragazza dell'Olanda nella parentesi dei baby sveglio. Mariolino, che fai? Torni domani?
1: Se devo!
0: No, come se devi? Cioè,
1: no, non
0: è che è un obbligo, devi tornare
1: magari
0: con piacere.
1: Perché non fate venire sempre Eddie, io sto a casa. In rappresentanza dei più giovani. Che
0: potrebbe essere un'idea.
1: Sai che per noi Alfa, lui è un boomer. Capito?
0: Ah certo, per te è già un boomer, è chiaro.
1: Sì, sì, quando metti quelli lì le emoji con gli
3: scheletri.
1: Ma Marcolino,
3: hai 8 anni da 10 anni,
1: sono...
3: ma che cosa
1: Omari,
3: vuoi?
1: O Mariuolino.
4: Io sono Marcolino.
1: Marcolino è lui.
0: Oh mio Dio, non scusate, ne usciamo più Eddie. Meno male che io...
1: boomer, che come i genitori sbagliano i nomi dei figli.
0: Allora ci fermiamo.

0: ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Info e sedi su renord.com.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Ambù, mi piaci tu.
5: Non basta, voglio di più.
6: Più di così?
5: Ancora di più.
6: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
5: Di più?
6: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
5: Di più?
6: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
5: Più di così?
7: Autorigoldi
8: a Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
16: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
17: Bello partire per le vacanze.
18: Sì, ma con quale auto?
17: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
18: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
17: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
18: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
17: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
18: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
17: Info su denicar.it.
19: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
20: Allora, a parte il fatto che stiamo per aprire il Tamarraland, ma ci tenevo a rassicurare un ascoltatore che scrive: perché non si riesce più ad ascoltare la vostra radio via web sul browser? Ma io ho notato che funziona regolarmente, siamo andati a controllare e non c'è nessuna difficoltà.
21: Magari dipende dal browser.
20: Può essere, può
21: cambia
20: essere.
21: Cambia browser.
20: Con Chrome funziona regolarmente. Allora, c'è il Tamarraland, vogliamo aprire il...
21: È arrivato il bonifico, Fabri. Da Chrome.
20: Ah, certo.
21: Bravo, bravo, bravo, Fabri.
20: Vogliamo aprire il Tamarraland di oggi, vediamo chi c'è.

0: Vediamo!
1: Ragazzi. E come va sentito il prossimo Tamarristory?
0: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
1: Sui volume c'è Tamarristory!

0: pubblico impazzisce, il Tamarraland che grida. JX, Nothing I Won't Do, che abbiamo appena riascoltato sul disco radio. Cosa?
1: È quello lì? JX?
0: No, JX.
1: Però ragazzi, cioè, già parliamo l'inglese così.
0: No, perché JX è scritto J-A-X, sì. Questo invece è solamente JX. Fine.
1: Ah, quindi è il parente senza sorpresa, senza la... Ah, hai capito.
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Alla grande disco radio!
1: Eccoci!
2: Oggi è il mio compleanno!
0: Davvero?
2: Grazie a tutti per la compagnia che mi fate, grande Tamarraland! Alla grande!
1: Allora scusa, ferma un secondo. Tanti auguri a te, alla grande,
0: certo alla grande, non sapevamo che fosse. Pronto?
3: Maria!
4: Geneva!
3: Da Novara!
4: Siamo andati dai nonni!
0: Ma che bello!
1: Nonni Tamarri?
0: Sì, anche loro, secondo me. Sì,
1: tatuati.
0: Allora, un applauso al prof Locatelli e al Cineforum Tecnico Scientifico.

0: Niente, ma... è entrata la Guidi, si è ringalluzzito il prof Locatelli, come mai?
1: Non solo la Guidi, c'è anche l'Alessia Cartomante, il giovane Fantini, l'anziano ragazzi. Fantini che dorme in un angolo.
0: Vabbè, quello ormai ce lo siamo giocato.
1: Non ce la fa più.
0: Senta, piuttosto, a proposito di cinema, quali sono le recensioni di oggi e soprattutto chi sono i recensori di oggi?
1: Allora, partiamo con Andrea Galetti.
0: Quando
1: lo metto in testa di solito lo sfondone lo tengo per la chiusa.
0: Non ci sono difficoltà.
1: Ci aveva gli ormoni a posto.
0: Sentiamo.
1: Curiosità cinematografica. Lo sapevate che la conduttrice di Le falde del Kilimangiaro. Le falde del Kilimangiaro.
0: Adesso ho capito, sì.
1: È stata la prima Catwoman dello schermo?
0: Ma davvero?
1: Micia Colò.
0: Certo. E continuiamo con
1: Maurino,
0: prego.
1: Sapete come dà il cibo una ma... Cos'è successo? Allora, dovete applaudire a tempo, va bene? Se no vengo lì e vi sculaccio.
0: Un resto di applauso.
1: Non la Guidi e l'altra, eh. Dai,
0: prof.
1: No, è che poi un attimo, ti credi immaginario, poi... sapete come dà il cibo una mamma araba al suo neonato?
0: No.
1: Lo allatta.
0: Quella, attenzione.
1: Sì.
0: E continuerei per chiudere con...
1: Simone Bongini.
0: Il Bongini.
1: Perché questo regista sceglie tutti i suoi attori protagonisti, ma solo se hanno origini pugliesi.
0: Ah, davvero?
1: Quentin Tarallino.
0: È bello, carino, molto bene. Grazie prof, grazie, perché questo appuntamento con il Cineforum Tecnico Scientifico direi ormai è uno dei più storici dei belli svegli.
1: Sarebbe anche ora di pensione, vuol dire?
0: No, speriamo invece di poterlo mantenere il più a lungo possibile. Mancherebbe
1: tanto
0: altro.
1: Contribuisce il Massi.
0: Certo.
1: Con niente.
0: Perché anche a proposito di cinema.

0: Jenny e Boys Noise su Disco Radio, le 8:38. Mamma, come siamo lunghi stamattina.
1: Quindi con la febbre.
0: Eh?
1: Con la febbre.
0: Le 8:38, certo.
1: Ce la facciamo,
0: non
1: dai!
0: Non era così male. Allora, diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime novità dall'Italia e dal mondo. C'è l'appuntamento con Link e quindi con la nostra redazione.
2: Grazie Fabrizio, grazie a una buona giornata. Davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee, ha chiesto scusa ai domiciliari, il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale Villoresi a Senago, a suo favore l'aver cercato di soccorrere i suoi amici. A Milano sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale è morto durante un inseguimento. Alla protesta dei colleghi, si lavora in condizioni pericolose ma senza le tutele delle altre forze dell'ordine. A Torino, grande caldo con polemiche. Federalberghi lamenta danni e clienti in fuga per i continui blackout, valuta una class action. In rete ha attivato fin dal 19 giugno lo stato di emergenza, arrivando fino a 100 tecnici dedicati. E saranno 18 le città da bollino rosso oggi, blackout a Milano e nell'Interland come a Sesto, Novate e Bollate, due le vittime del grande caldo in Lombardia, Lodi e Garlasco. Andiamo all'estero, Venezuela, doppia scossa di terremoto, magnitudo 7.2 e 7.5, primo bilancio 32 morti e 700 feriti. Nel paese ci sono 120.000 persone con passaporto italiano. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
0: Allora, attenzione, perché abbiamo una Disco Radio Bag da regalarvi. Ne abbiamo diverse, però stamattina questa arriverà al più veloce di voi, che riuscirà a capire di quale canzone stiamo parlando tra poco, perché c'è la canzone sparpagliata.
1: Esatto, quindi abbiamo... Marco rimaneggia la posizione delle parole di questa canzone.
0: Sì.
1: A voi il compito di capire di che canzone si tratta e scriverci semplicemente il titolo della canzone al 393-800-3000.
0: Chiedo a Marco se oggi è ritornello strofa.
9: È ritornello.
0: È ritornello. È ritornello.
1: Quindi c'era già settimana scorsella e adesso è
0: ritornella. Ritornella. Esatto. No, c'è tra l'altro, ci sono secondo me un paio di parole che vi faranno sicuramente rapidamente capire di che canzone si tratta. Tra poco ve la leggiamo. Intanto Robin Schulz, che ascoltiamo con Better Times.

0: Sai che sono molto curioso di sapere come andrà a finire questa canzone sparpagliata, perché secondo me è piuttosto facile, ci sono un paio di riferimenti che potrebbero essere d'aiuto ai nostri ascoltatori, però potrebbe non essere così. Canzone sparpagliata che significa che facciamo cosa in realtà?
1: Marco prende i pezzi di ritornello, le parole, gli inverte le posizioni, mantenendo però un senso poetico compiuto, quindi
0: sì,
1: casualmente. A voi il compito di capire comunque di che canzone si tratta, scrivercelo al 339 800 3000.
0: No, aspetta, 393.
1: Cos'hai detto?
0: 339.
1: È il mio, scusate, scrivete pure a me, ve lo mando io. 393 800 3000, con la risposta ovviamente corretta, il titolo della canzone.
0: In un messaggio di testo. Allora, se siamo pronti, io leggerei il nuovo testo della canzone che dovete indovinare.
1: Ci sono!
0: Dai, andiamo allora.
1: Risplendi, guaglione! Oggi cerco intorno, non c'è! Non c'è un sole! Voglio più confusione, scaldami, di a me, salvami il sole e sole nella nuova luce.
0: Ragazzi, allora, secondo me,
1: scusa,
0: ci sono 3-4 parole che vi portano proprio lì,
1: sì,
0: non
1: però
0: c'è dubbio.
1: Questa qua poteva tranquillamente essere la frase di un predicatore americano.
0: Probabilmente,
1: no,
0: probabilmente.
1: Risplendi, guaglione!
0: Vogliamo rileggerla?
1: Oggi cerco intorno, non c'è un sole,
0: sì.
1: Voglio più confusione, scaldami!
0: Sì, attenzione che lo
1: Dio
0: stavi
1: me,
0: quasi cantando.
1: Salvami il sole, e sole nella nuova luce!
0: Lui cammina!
1: Wow!
0: Allora, se avete indovinato di che canzone si tratta, scriveteci il titolo in un messaggio di testo al 393 800 3000. Ovviamente vincerà il più veloce di voi.

0: Si chiama proprio Sad Girls su Disco Radio alle 8.48 di corsa all'ora verso Andrea da Pinerolo. Buongiorno Andrea.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Andrea, benvenuto sul Disco Radio. Andrea, in macchina grazie. Sentiamo dal rumore verso il lavoro?
1: Sì, verso il lavoro, oggi sono molto in ritardo, però è andata bene, così ho potuto giocare
0: vedi?
1: Al gioco.
0: Vedi che
2: vedi?
0: È un vantaggio.
2: A volte aiuta.
0: Cioè. Che cosa fai nella vita, Andrea?
1: Io lavoro come tecnico informatico al Politecnico di Torino.
0: Allora, tecnico informatico al Politecnico di Torino.
2: O no, come ha detto Fabri,
0: al Policlinico.
2: Fabri confonde il Politecnico col Policlinico. A volte va lì in ingegneria a fare le lastre. Per
0: beh,
2: sicurezza.
0: Secondo me potrebbero riuscire a farcela. Senta, notaio, che c'è per Andrea?
2: Allora, per il signor Andrea da Pinerolo, sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, è solo per lui.
0: Cosa?
2: Solo per lui, FFSS, FFSS, è un codice binario.
0: Beh, non era male, non era male. E se pensi, Andrea, che il notaio personalizza premi tutti i giorni, per settimane e settimane.
2: E soprattutto ultimamente, tutti per informatici. Avete un po' scassato la minchia,
0: no,
2: se posso
0: allora.
2: Dire. E quanti informatici ci sono? E soprattutto vincono solo loro, sono i più svegli di tutti gli informatici.
0: Hanno più a che fare con
2: mi
0: la tecnologia.
2: Mi sa che questi
0: no?
2: Un po' prima vengono informatici delle risposte. Ma non voglio fare complotti.
0: Assolutamente no.
1: Almeno non vengo da Aspi, dai.
0: È già qualcosa.
2: Però Pinerolo non è così distante, voglio dire. No?
0: Senti Andrea, ti devo chiedere però qual è il titolo della canzone che abbiamo sparpagliato oggi per vincere tutto questo?
1: Aspettando il sole.
0: Vediamo se è davvero lei. Mi dicono che è davvero lei, non solo. Stamattina abbiamo anche una doppia
2: Scusa,
0: possibilità.
2: Solo una curiosità, quanti anni hai Andrea?
1: 44.
2: Ok, no, perché era un po'. È datata come canzone,
0: sì,
2: di qualche tempo fa.
1: È sicuramente canzone dell'adolescenza.
2: Sì, ma quasi bambino tu,
0: I primissimi anni 90.
2: Primi anni della tua adolescenza.
0: Sì.
2: Sì, bravo, bravissimo, bella memoria.
0: Bellissima, Neffa, ovviamente, aspettando il sole, che abbiamo
3: deciso di rovinare.
0: Sì, e adesso Marco ci canterà con la, diciamo, la nuova stesura. Ok, ci proviamo? Sentiamo.

0: Mamma perfetto,
1: oh, mi piace direi, lo stesso.
0: È vero, funziona bella lo stesso la base. Modo.
1: No, la base, bravo Marco,
0: la
1: bravo,
0: base
1: bravo.
0: Era spettacolare. Per cui assegniamo ufficialmente i premi ad Andrea da Pinerolo, tecnico informatico, che riceverà la nostra Disco Radio Bag. Grazie Andrea, ti abbracciamo e ti lasciamo al tuo lavoro.
2: Grazie, grazie mille.
1: Vuoi salutare qualcuno, Andrea? Vuoi salutare qualcuno?
2: Ah sì, saluto tutta la mia famiglia, Cristina, Marta che mi sta ascoltando, che oggi stranamente non è con me nel viaggio, quindi sta preparando un esame per domani.
1: Ah ok, bocca al lupo allora.
2: Bocca al lupo.
1: E niente, sì, salutaci in tutto il policlinico.
2: Va bene, grazie. Ciao.
0: Grazie, va bene, Andrea, ciao. Un abbraccio. Ciao. Beh, dallo stesso periodo c'è una canzone che è firmata dagli Articolo 31. E allora...

0: bello bel tornare indietro.
1: Ti sei tranquifanchizzato?
0: Oh, io sono sempre molto tranquifanchi.
1: No,
0: lo
1: sai. Non è vero. Per niente, bro.
0: 1996. Allora sentiamo
1: c'è
0: chi
1: l'ansia
0: c'è.
1: Tranchi? O il tranchi ansia? Tu vuoi essere il tranchi ansia?
0: Il tranchi ansia?
1: Sì.
0: C'è una forma di ansia tranquilla?
1: No, è di fatti no, è funky ansia allora.
0: È più funky
1: bella
0: ansia.
1: Bella la funky
0: la
1: ansia.
0: La funky
1: però.
0: Ansia sì.
1: Non è male.
0: La rende positiva. Pronto? Chi c'è? Pronto?
2: Beh, noto che avete dato dell'omega 3 al notaio oggi. Strano che si sia ricordato il premio speciale.
1: Allora, io voglio vedere voi in 30 secondi a partorire ogni giorno una minchiata diversa.
0: Allora, notaio, si contenga.
1: Questi arrivano, si permettono di giudicare. Come si chiama questo?
0: Non ce l'ha detto.
1: Oh, sai che sennò qui le mani in faccia.
0: Addirittura.
1: No, vorrei fare una skin care perché sennò c'è un po' il contorno occhi sudato.
0: Certo. Va bene, grazie però a tutti quelli che hanno tentato di indovinare il titolo della canzone sparpagliata di oggi, che ritornerà ovviamente il prossimo giovedì.
1: E bravo Marco.
0: E bravo Marco che anche l'ha ricantata, non il prossimo ma il prossimo ancora.
1: Sì, sì, noi facciamo così.
0: Bi appuntamenti, bisettimanali.
1: Sì.
0: Bimestrali.
1: Bimaestrale. Cioè quando cambia il vento torna Marco, va bene?
0: Esatto.
1: Così.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
3: Sì.
2: Però bella.
3: Ovvio.
2: Però vista mare.
3: Naturale.
2: Però con fascino. Però.
4: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel migliore eco-resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
5: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAEG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
6: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Info e sedi su renord.com.
15: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
16: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
17: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
16: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
17: Sì, ha un profilo unico,
18: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
16: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
18: Info su volkswagen.it.
19: da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, ed Esio via Nuova Valassina 131.
20: Allora, cerchiamo di stabilire il successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio. Notaio, quanti messaggi sono arrivati?
21: Uno di troppo!
20: Ma come uno di troppo?
21: Ma come si permette? L'Omega 3 a me! Tra l'altro è Omega 30.476.873.
20: Ecco, adesso la
21: volevamo.
20: Dio di prossimo, c'è Closure!

0: Si chiama Closure su Disco Radio. Un attimo prima di occuparci della notizia che vi cambierà la vita, di cui però possiamo anticiparvi il titolo, giusto?
1: Perché non tutte le risate sono uguali?
0: Perché non tutte le risate riescono col buco? Sono già le 9:02. Disco E tre praticamente, è pronta una delle nostre novità e poi ci possiamo occupare insieme all'aiuto del solito team di scienziati di questa novità che riguarda le risate che sembrerebbero non essere tutte uguali. Quindi...
1: c'è un conto,
0: è vero, la differenza cioè, in effetti
1: non capire, è già
0: perché
1: il titolo è inutile
0: studio,
1: cioè,
0: perché
1: vabbè,
0: ci
1: vediamo gli do il beneficio
0: magari
1: dubbio.
0: C'è qualche dettaglio che ci può interessare. Intanto c'è la nuova canzone di Eve, si chiama Meet Me in the Dark.

0: chiama Meet Me in the Dark, la nuova canzone di Ivy sul Disco Radio nell'appuntamento di oggi.
1: No, quello puoi cambiare nome ogni volta.
0: Ivy.
1: È scritto Avie, punto. Dopo ditelo come volete
0: come
1: voi.
0: Come si legge? Come
1: Ave,
0: si legge?
1: Secondo me è Ave. Ma non lo so, poi dopo no, si salta fuori che.
0: Potresti aver ragione.
1: Ave! Anche se volete
0: Cesare, morituri te salutant. Nel continente.

0: Molto bene, perché non tutte le risate sono uguali? E adesso lo scopriamo, le risate non sono tutte uguali. C'è la risposta sguaiata.
1: No, la risata è sempre la risata.
0: Pardon, c'è la risata sguaiata e incontrollabile. Poi ci sono le risate sociali più frequenti. Il team di ricercatori della University College London ha stimolato elettronicamente alcune aree cerebrali di alcuni pazienti che descrivevano le loro sensazioni in tempo reale. Durante questi test si scatenavano nei pazienti risate incontrollate.
1: Scusa, questi gli davano la corrente al cervello e loro ridevano?
0: Magari stimolandone alcune parti. L'analisi ha permesso di capire che alla base delle risate spontanee c'è una rete di regioni cerebrali che controlla e regola il movimento e le emozioni, come la corteccia cingolata anteriore pregenuale, il nucleo accumbens e il polo temporale. Stimolare queste regioni produce una risata genuina e involontaria che lascia dietro di sé un umore migliorato e sensazioni di gioia. Le risate volontarie e controllate sono invece gestite da una rete cerebrale coinvolta nel controllo motorio del volto. Stimolare queste regioni, come l'opercolo rolandico,
1: certo,
0: il globo pallido e l'area motoria presupplementare. Una supercazzola, dai, scusate.
1: È prima del 45esimo questa.
0: Evoca una risata che però non è accompagnata da emozioni positive. Secondo il team, la risata spontanea sarebbe più antica, quelle volontarie invece sarebbero più recenti.
1: Vabbè, sì. Però è bello sapere che, cioè, quando io faccio
0: stai stimolando volontariamente i muscoli,
1: esatto,
0: del volto. Mentre quando è più spontanea non è una questione volontaria, che quindi parte da altre aree del cervello.
1: Tipo i Technochronic, esatto, il policlinico, esatto, quelle robe lì sono più
0: l'abbiamo capita.
1: Dal cervello.
0: E poi ci sono quelle risatine lì, magari un po'.
1: Ah, ok, quelle seduttive.
0: Seduttive, bravo.
1: Quelle per flirtare.
0: Com'è una risata per flirtare?
1: Ciao.
0: Hai visto?
1: No,
0: forse no.
1: Questa. Ma curiosità, perché ce lo siamo chiesti anche prima fuori onda.
0: Sì.
1: Quando è che il flirt diventa tradimento?
0: Cioè fino flirt, a che livello ci si può spingere per essere per non andare nel torto.
1: Cioè, innanzitutto, il flirt, secondo voi, è tradimento? Flirtare è tradire?
0: Sì.
1: Se non lo è, fin dove si può arrivare a flirtare?
0: Ok.
1: Cioè, tipo pagarle gli alimenti è già sembra troppo, no?
0: Siamo un po' troppo avanti, è vero. Allora, lo chiediamo ai nostri ascoltatori.
1: Dai.
0: Cioè, fino a che punto è lecito flirtare?
1: Bravo. Di considerarlo tradimento.
0: Giusto, mi piace. 393-800-3000, vorremmo sentire la vostra campana.
1: Sottile linea tra flirt e divorzio. E avvocati.
0: Che a volte è molto sottile, sì, sai. Allora, c'è il disco di Bob Sinclair. Intanto aspettiamo i vostri messaggi al 393-800-3000.

0: Disco Radio, mentre ci stiamo occupando di flirt. Leciti, non leciti, cioè fino a che punto ci si può spingere o assolutamente non si deve nemmeno iniziare qualcosa che adesso potrebbe essere visto. Beh, che ne sai.
1: Possono anche sorridere a una persona carina?
0: Dipende se c'è della malizia o meno, no?
1: Malizia nell'orecchio di delle ascelle, e nelle ascelle di chi non si lava.
0: Per rubarmi le parole di bocca. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio. Allora, visto che state già parlando di flirt, tradimenti, sì, eccetera, eccetera, e visto anche che sono un'assidua ascoltatrice,
0: sì,
2: di Temptation Island, flirtare è già quasi un tradimento, con
0: cos'è?
2: La buona volontà
0: è già quasi,
2: cioè,
0: un tradimento.
2: Cosa? Che stiamo parlando?
0: Flirtare.
2: Se vuoi flirtare, flirti col tuo compagno per continuare appunto a tenere accesa la fiamma, o comunque non è una cosa che va sostanzialmente a non è meccanica, ecco, ma flirtare con altri.
0: No, allora, secondo me lo puoi fare,
1: puoi,
0: però poi
1: devi
0: fare un falò di confronto dopo.
1: Sicuro. Ma scusa, ma no, dobbiamo definire un po' flirt, perché sì, cioè, con la tua compagna non puoi flirtare.
0: Ma perché no?
1: Ma no, perché anche tu qui per la prima volta, cioè il flirt è quella roba dell'inizio.
0: Magari ha un'altra forma, però.
3: Corteggiamento leggero e giocoso.
1: Bravo, guarda,
3: finalizzato
1: già
3: a esprimere interesse romantico, attrazione, senza un impegno formale.
1: Capito?
3: Senza un impegno formale.
1: Come dire? Con la compagna ti guarda, già bello impegno formale, il cavolo, è già a fare i panni da lavare. No, secondo me è importante capire la differenza, perché il flirt è quella roba, sei in palestra, posso usare la macchina? Guarda, facciamo una serie a testa, ma dai, tu di dove sei? Abito, carina la tuta, tu, ma cavolo, che bicipiti, tutta roba non detta a me ovviamente, perché, cioè, bicipiti, però capito, quello lì è il flirt, cosa che tu con la tua compagna non puoi arrivare lì e dire: oh, guarda che deltoide che c'hai, cioè, l'hai vista 100 volte.
0: No, perché?
1: Ma non puoi sorprenderti. Cioè, o c'è un cambiamento e allora ok, ma se no.
0: Ma lo so, magari è uno stupore che dipende da quella giornata in particolare, una radiosità in più che.
1: Ok, ma non è flirtare. Capito? Non è flirt. È arrivato il 18enne, occhio.
0: Attenzione. Aspetta.
4: Cioè, con la tua compagna non puoi rifiutarti, siete già assieme. Il bello del flirt è che magari flirti e non c'è dall'altra parte. È quello alla fine che rende bello flirtare con un'altra persona, non rimorchiare l'altra persona, è proprio il brivido.
1: Boomer che non sei altro, Fabri.
0: Guarda,
1: che certo ci provi con quelle che sai che devono dirti di sì, per
0: non
1: forza.
0: Fa una piega,
1: tua moglie, bravo.
0: Non fa una piega. Di che opinione siete voi,
5: dai,
0: invece? Pronto?
5: Ciao ragazzi,
0: pronto.
5: Non voglio fare il pretino, però vabbè. Se già vuoi flirtare, a mio parere è già tradimento, perché te vuoi proprio già lo sappiamo, noi ometti, dai.
0: La volontà ti porta lì, quindi è una questione
1: in
0: di volontà.
1: In realtà no, in realtà secondo me no, è proprio questo lo scarto, cioè il concetto è che il cervello maschile è programmato per che comunque anche se tu non ci pensi e non vuoi lo vuol fare lui, cioè capito?
0: Sì.
1: La natura. Tutta la parte sociale noi impariamo a trattenerci, però il flirt, la conoscenza, lo scherzare non vuol dire che tu punti direttamente a quello, capito?
0: Certo.
1: C'è anche degli appagamenti di ego in quella roba lì.
0: Stiamo camminando un po' sul filo del rasoio, però, ma vorremmo sentire le vostre opinioni. Fino a che ci si può spingere in avanti con il flirt? Quando poi diventa tradimento? 393 800 3000.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
11: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
10: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
11: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
10: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
12: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
13: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
14: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
15: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
16: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
17: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
16: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
17: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
16: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
18: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
19: Info e sedi su renord.com.
20: Oro

0: offerti da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
0: Scopri da Globo il mondo delle polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
6: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
7: Disco Radio. Allora sentiamo fino a che punto secondo voi il flirt può essere fine a se stesso o trasformarsi in tradimento.
8: Ciao a tutti. Secondo me il flirt è più una ricerca di attenzioni, di stimoli, e finché si limita a due sguardi, due parole, ci può stare. Dopodiché cioè, andando oltre e a quel punto secondo me diventa tradimento.
7: Due sguardi, due parole.
8: Ciao Monica da Paullo.
9: Ciao piacere, neanche il nome.
7: Cioè, due parole, ciao due piacere. Parole, due sguardi, cioè
9: gentilissima.
7: Se sbatti troppo le palpebre diventa già esatto. Tradimento.
9: Scusa, ma tu non ammichi mai, com'è che si dice quando chiudi gli occhi? Non è ammiccare. Con gli occhi sbalancati, sbarrati, le lenti che cadono fuori perché non può battere gli occhi. Bene.
7: Potrebbe essere un'interpretazione.

0: Lì nella canzone che abbiamo appena sentito, che era Can't Get You
1: Giovane.
0: Out of My Head,
1: sai che
0: forse non così tanto
1: perché io di Kylie Minogue mi ricordo che quando è uscita questa canzone ho detto, ma io la sentivo quando ero bambino Kylie Minogue,
0: è vero
1: ed era veramente ancora bellissima. Adesso non so come sia, adesso lo sarà ancora perché l'avrà messa sotto formalina a 12 anni, lei non si spiega, però veramente
0: Stavo andando a ricercare un po' di cose.
1: Stiamo dando della vecchia Kylie Minogue.
0: No,
1: che gentilezza.
0: Assolutamente no, ci mancherebbe altro. Anzi, averne.
1: Intanto riassumo un secondo il punto. Stiamo cercando di capire fin dove è lecito flirtare e quando, secondo voi, secondo ognuno di voi, invece diventa un pochino tradimento.
0: Sì,
1: ok?
0: Però
1: vogliamo delle specifiche un po' chiare. Capito?
0: Abbiamo delle opinioni. Sentire. Questa, pronto.
2: Ciao belli svegli.
1: Buongiorno.
2: Federico da Milano.
1: Ciao Fede.
2: Secondo me già nel momento in cui uno inizia a flirtare è un mezzo tradimento o quasi un tradimento, perché vuol dire che non sta mettendo la propria moglie, compagno, donna come priorità. Quindi il limite è non flirtare, perché già quando flirti la frittata è fatta.
0: No, è un punto di vista.
1: È un sondaggio il nostro. Per me è un po' limitante, perché vuol dire veramente non poter. È come, sai, non poter guardare e dire quella è una bella ragazza, per esempio, no? Perché già nell'osservare che è una bella ragazza lasci intendere che è una potenziale preda e che tu potresti essere interessato, quando invece è un'osservazione, capito? Il flirt può anche essere per me considerato gioco finché rimane gioco. Però ripeto, siamo punti di vista, cioè, ognuno,
0: sì, ma
1: ognuno...
0: un attimo scavallare finché la tua
1: Fabri?
0: Parte
1: ah sì?
0: No, nel senso che ognuno ha il proprio limite, per cui quello che per te è lecito fino a quel punto lì, per me invece è già.
1: È già
0: tradimento.
1: Ma scavallare. C'era Eddie che voleva. Abbiamo un 18enne che voleva.
3: Sì? No, perché qua ha detto dare attenzione a un'altra, però il flirt è una roba del momento. Capito?
1: Non togli attenzione all'altra persona perché non c'è
3: una
1: in quel
3: magari
1: momento.
3: In un locale e quei 15 minuti di flirt, ma non è una roba
1: togliere
3: prolungata.
1: Attenzione
3: sì,
1: a.
3: Sì, è proprio. Sul momento
1: è quella
4: qualche
1: roba lì.
4: Coppia lo fa di proposito.
1: Marco, vuoi dirci la tua storia? Oh, che bello quando diventa un momento di condivisione. Giada, allora possiamo chiamarla?
4: No.
0: Vabbè, allora finché la tua partner non se ne accorge, scrive Gianluca Macarate.
1: Anche questo fa un po' parte, secondo me. Il fatto che ognuno di noi ha un lato scuro, ha un qualcosa che deve restare solo per lui, no? Cioè, non possiamo essere completamente trasparenti. Concordate con me su questo? Qualcosa che hai solo per te, che puoi tenere solo per te.
0: Sì, però non su questo aspetto, non su questo lato.
1: E cos'è, da commercialista? Non ho capito, scusa.
0: No, non lo so, cioè magari parti del proprio carattere per cui uno non si vuol far vedere così fragile anche quando magari lo è e nasconde quella parte lì per evitare che venga vista in maniera così eclatante, no? E che magari non ha a che fare con i flirt, che invece uno non dovrebbe fare, secondo tanti dei nostri ascoltatori, a priori, perché poi il limite è già superato nel momento in cui decidi di farlo. Allora, 393-800-3000, e voi di che punto di vista siete a proposito?
1: Fin dove
0: si può arrivare con il flirt per non essere tradimento?

0: di Kylie Minogue, che come diceva Omar ci ricordiamo già da quando eravamo ragazzini, no? Perché
1: sì,
0: c'era per esempio dall'87 I Shall Be So Lucky. I Shall Be So Lucky, Lucky, Lucky, Lucky,
1: quella mi ricordavo.
0: Era molto, molto famosa.
1: Sì.
0: Giusto per così ricostruire un po' anche la Kylie che ci ricordiamo. A proposito,
1: anche
0: invece...
1: se ovviamente visto che l'hanno già ricostruita un po',
0: no,
1: sono andato a vederla
0: non
1: oggi.
0: Non in quel senso.
1: Ci hanno già lavorato un po' al box Ferrari.
0: Non in quel senso. Buongiorno, sono Chiara da Rigosa. Il limite non esiste se sei una persona impegnata, perché il flirt non parte proprio. Buona giornata,
1: ragazzi,
0: a tutti.
1: Siamo in quella direzione lì. Cioè zero al quoto.
0: Partiamo dal
1: occhi e testa nel compagno, tutto lì e basta.
0: Però è un po' l'atteggiamento che secondo me diversifica l'approccio, cioè...
1: No, se ti dicono non deve partire, non parte.
0: No, infatti, non parte. Però secondo me c'è anche una chiacchiera che può essere assolutamente innocua, ok?
1: Vabbè, ho capito, sì, è quello che dico.
0: Il problema è quando uno lo interpreta come flirt, allora tu ti devi fare un esame di coscienza e dire quanto ci ho messo in questa chiacchiera.
1: Però allora, qua per esempio parlavamo fuori onda con Alessia, la nostra cartomante che tra poco arriverà, che è stata anche un po' quella che ha innescato il tema. È che bisogna anche un po' intendere, perché ci sono persone molto gioviali,
0: sì,
1: che creano un clima di gentilezza che a volte vengono fraintese e che sembra che stiano flirtando, capito? Quindi anche qua è tutta una questione di livelli, però io invece volevo spostarla sul quando è chiaro che si sta flirtando, capito?
0: Certo.
1: E che però non deve necessariamente portare a, se non sei ovviamente singolo e predisposto e disponibile, diciamo, a concludere quella roba.
0: Posso dirti che secondo me è davvero difficile trovare una quadra in questo tema. C'è
1: Beh
0: qualcuno...
1: no, però per esempio, tipo, toccarsi, tipo, non so, una carezza potrebbe essere troppo. Cioè io giochi, ok, scherzi, piuttosto che messaggiarsi in privato.
0: La distanza
1: quello potrebbe
0: sociale
1: essere,
0: è
1: capito,
0: un limite, certo.
1: Messaggi che mandi in privato all'altra persona e io non so che tutti i messaggi potrebbe essere un limite.
0: No, questo assolutamente è conclamato, diventa un flirt conclamato.
1: No, però, perché anche quando sei in palestra tu parli con quella persona, io posso non saperlo, quindi non è così detto.
0: È
1: molto soggettivo anche questa cosa qua,
0: vero,
1: capito?
0: Vero, vero, vero.
1: Cioè, secondo me, per esempio, se tu parli con un'altra persona, la mia compagna parla con un'altra persona, chatta con un'altra persona, dipende dal contenuto, però io che non controllo non saprò mai il contenuto, quindi io vivo sereno e felice nel mio mondo fatato, ok?
0: A volte è meglio non sapere.
1: Felice. Vabbè. Io felici tutti.
0: Allora chiudiamo la parentesi dedicata ai flirt dando la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie.
1: Quel gran flirtatore.
0: E poi ovviamente c'è la nostra Alessia,
2: vero.
0: La cartomante di cui ci
1: lui
0: occuperemo
1: tra poco. Lui è campione del mondo di
2: flirt. Sono innocenti evasioni.
1: Lo abbiamo scoperto dalle sue emoji di stamattina,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Sì, com'è che
1: bomba,
0: erano?
1: Bomba, fuoco, gocce d'acqua, robe così. Lasciamo perdere.
0: Che non lasciano dubbi sull'atteggiamento del Gaias. Allora, le ultime notizie. Allora, già pronte con le novità dall'Italia e dal mondo, eccole.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Tentato furto di rame nel corso della notte a Sacconago in provincia di Varese, sono stati tranciati alcuni cavi di rete Ferrovia Nord. I tecnici della società sono al lavoro dalle 2 di questa notte. La circolazione attualmente è sospesa tra Busto Arsizio Malpensa Gallarate e Busto Arsizio Novara. Grande caldo con polemiche anche politiche a Torino. Federalberghi lamenta danni per 20 milioni, clienti in fuga per i continui blackout. I reti ha attivato lo stato d'emergenza con 100 tecnici dedicati. Blackout anche a Milano e nell'Interland, come a Sesto, Novate e Bollate, due le vittime del grande caldo in Lombardia, Lodi e Garlasco. Gli spari di domenica davanti alla piscina Acqua Mor di Seriate, trovate tracce di sangue sull'auto abbandonata dal comando dopo un incidente ad Abbiategrasso. Il comando formato da 4 persone, anche il bersaglio irreperibile sarebbe un marocchino residente a Grassobbio. Il terremoto in Venezuela, primo bilancio 32 morti, 700 feriti, la Farnesina verifica se sono presenti italiani. Oggi sono 18 le città con bollino rosso, vediamo il tempo delle prossime ore.
3: Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Solo qualche temporale di calore potrà interessare Alpi e Prealpi nella seconda parte del giorno. Temperature massime senza particolari variazioni, con calde d'afa ancora molto intensi. Valori infatti che a Milano e a Torino saranno anche prossimi ai 35-36 gradi. Vi anticipo che nel corso dei prossimi giorni proseguirà questa fase anticiclonica, con caldo che si farà sentire anche di notte. Dettagli su Trebi Meteo.
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
0: Allora, l'abbiamo già detto poco fa, momento del giovedì dedicato alle carte con la nostra Alessia. Buongiorno Alessia.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta su Disco Radio di nuovo. Carte. Grazie. Che faremo non solo ai nostri ascoltatori stamattina, mi sembra di capire.
9: Abbiamo un Eddie, 18 anni, possiamo fargli le carte,
8: certo,
9: Alessia?
8: Certo, maggiorenne.
9: Quindi perfetto.
8: Sì. Nome, età e se... Oh, scusami.
0: Sì, prego, sì. prego.
9: No, allora ricordiamo che possono, dopo lo facciamo a lui, ma poi arriveranno anche per i nostri ascoltatori. Quindi cosa ci serve?
8: Nome, età, segno zodiacale.
9: Okay. Perfetto,
0: partiamo da lì. Allora, sentiamoci una canzone intanto e poi
9: 393 800 3000, nome, data di nascita e segno zodiacale.
0: Arriva Gordo.

0: diretto con i belli svegli di questa mattina, mentre c'è la nostra Alessia, che abbiamo già salutato e introdotto con la rubrica dedicata alla cartomanzia. Attraverso le carte, insomma, cercheremo di capire a seconda di certi temi quale sarà, diciamo, il vostro futuro.
1: Basterà... Faccio una piccola errata corrige, esatto. Sì. Basta il vostro nome, la vostra data di nascita, il segno zodiacale e anche il tema.
0: Certo, sul quale volete conoscere il vostro destino.
1: Diciamo che lasciamo fuori salute
2: e gravidanze,
1: ok?
0: Ok.
2: Quindi, amore, emozioni
1: e posizioni anche legate alla giustizia.
0: Vabbè, sì, ovviamente sì. Allora, mentre adeguiamo il giusto sottofondo, direi che stamattina il primo a cui si può fare un giro di carte è il nostro Eddie.
2: Vai, Eddie.
1: Eddie, 18 anni, lo ricordo, mio figlio, che stamattina ha fatto da tramite tra la generazione dei boomer e la Gen Z. Nato?
3: Vai. Allora, nato 1 gennaio.
2: Capricorno.
3: 2008, Capricorno.
2: Ottimo, maggiorenne.
3: Capricorno, 18 anni. Nome Edoardo.
0: Su cosa vorresti avere notizie?
3: Vediamo se trovo. Dimmi se troverò l'amore quest'estate.
2: Ottimo, vediamo subito.
0: Scusa, ma un flirt o una roba seria?
1: Basta flirt. Accasiamolo.
2: Allora,
1: stiamo girando le carte. Nel frattempo, quante se ne girano?
2: Allora, si gira il nome di lui e la parola amore.
1: Ok.
2: Ok. L'amore non arriva, però. Bravo. Però il flirt c'è, ecco, sta camminando.
3: Meglio.
2: E 18 anni. Messaggero a piedi, quindi porta notizia lenta perché è a piedi, ma porta una emozione al cuore, quindi un flirt, qualcosa che
1: allora,
2: ti vibra.
1: Tu la chiami emozione al cuore?
3: A me sembra un threesome,
1: esatto, sono tre ragazze che ballano.
3: Meglio ancora.
2: Ottimo, quindi arriva probabilmente... Sparagnaus.
0: Sì, va bene, okay.
2: Tanto con grande
1: cielo per
2: durante un viaggio che abbiamo il cavaliere che viaggia e il pavone è l'ego, la virilità e quindi è l'uomo.
1: Ah, ok.
2: Perciò okay. Sparagnaus.
0: Quindi dove andate quest'estate?
1: Sei
0: scusate.
1: Tu il pavone.
2: Okay. Ah, durante il viaggio.
3: Penso che arrivasse da me il pavone.
1: No, non è lui il pavone, sei tu il pavone.
2: Che porta leggerezza, abbiamo la farfalla e porta
1: baldanza. La farfalla con Belen.
0: Da
1: Eddie
0: allora.
1: Con Belen. Però grande Eddie.
0: Tale padre e tale figlio.
2: Baldanza, baldoria e festeggiamenti.
0: Ma grande.
2: Meraviglioso.
0: Questo per chiudere giustamente.
3: È bella estate, dai.
1: Curiosità, posso chiederti una cosa, Alessia? Tutto certo. Questo quando sarà in vacanza con me?
2: Ovvio.
1: Porca miseria.
3: Spera che abbiamo due stanze diverse. Allora.
1: Grazie. Allora, signor Tanca, è possibile splittare la stanza? Grazie.
0: Questo ti costerà di più di prenotazione, giustamente. Vabbè, allora non so se possiamo già rispondere a qualcun altro dei nostri ascoltatori, no? Perché in realtà
1: diamo
0: siamo
1: un occhio,
0: un po' lunghi.
1: Dai, così dobbiamo
0: cerchiamo il messaggio giusto.

0: con la canzone che si chiama Get Get Down su Disco Radio, mentre torniamo ai giri di carte del giovedì con la nostra Alessia, che cercherà di aiutare quelli che di voi ci raggiungeranno con un messaggio rispetto a un tema su cui si può chiedere una girata di carte: il vostro nome, segno zodiacale e data di nascita, età.
1: Allora, meglio. Eccoci qua. Abbiamo, okay. Abbiamo già il primo, e tra l'altro è come avviene la selezione, chi mi paga di più? Facile, vabbè, non è difficile. Allora, Mario Bilancia, sì. 22 anni.
2: Okay.
1: Volevo chiedere amore.
2: Mario, in che Bilancia senso vuole chiedere? 22, se farà l'amore.
1: Se farà l'amore, può essere, sì,
0: o
1: sì.
0: Se riguardo all'amore. L'amore. Riguardo all'amore in generale.
1: Beh, se trovi l'amore, di solito fai anche l'amore, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Beh, dipende, no, se sei un magari... Amish, magari aspetti un po'.
2: Allora, non quest'estate. Quest'estate Aia. Abbiamo un momento di nemico.
1: Cos'era?
3: Era tuo figlio, era.
1: Riso, ma non ridere così, infame.
2: Quindi nemico, non sei ben aperto all'amore quest'estate.
1: Sì.
2: Ci sarà anche un po' di trambusto nei sentimenti. Però fine
1: ma quindi
2: estate,
1: è già coinvolto secondo te?
2: Secondo me non è coinvolto, ma ci saranno emozioni un po' contrastanti.
1: Ok, va bene. Okay,
2: però okay. Verso la fine estate, quindi cos'è? 21 settembre.
1: Sì.
2: Bellissimo viaggio. Viaggio vuol dire cambiamento di punto di vista.
1: Ok.
2: Mm-hmm. Arriva la matrice, che è la protagonista delle carte, con il gran signore. Arriva l'amore.
1: Allora,
0: quello vero,
2: da
0: quello
2: fine
0: vero.
2: Estate, quello vero, perché lui è gran signore, colui infatti. Che protegge, colui che è ricco, colui che vuole star con te.
1: Vabbè, buono, ma a me poi sembra buono.
0: Poi scusami,
1: Mario.
0: Scusami, ma se sì. è ricco o ricca, ancora meglio,
2: esatto.
0: No?
2: Esatto.
0: Scherzo.
1: Sei sempre, guarda, sei il peggiore anche
0: hai ragione,
1: dal
0: hai
1: punto
0: ragione.
1: Di vista economico.
0: Allora, il prossimo messaggio invece.
1: Allora, Anna, 44 anni, Bilancia, c'è un sacco di Bilancia oggi. Farò la scelta giusta?
0: Così, in generale.
2: In amore? In generale, mi piace.
0: Interessante.
1: No, poi sai, tu lo senti, no? Cioè, giustamente, come dici sempre, lei sente, le carte
2: tutti,
1: lo sentono.
2: Certo,
1: quindi
2: ovvio.
0: Qualunque sia il tema.
2: Anna, pazzesco, ti dico già sì, hai delle carte pazzesche nel tuo nome. Fortuna, trionfo, successo.
1: La Madonna.
2: Artista, può essere sia il lavoro l'artista, ma può essere un uomo.
0: Ok.
2: Ci sarà quel cambiamento che desideri, ma sarà top, perché c'è il ladro che scappa, quindi scappi dagli ostacoli, da una situazione di blocco di oggi,
1: sì?
2: E sarà la scelta che porta fortuna, trionfo e successo. Wow,
0: che meraviglia.
1: Beh, cioè, Anna, ma meglio di così,
0: una girata, cioè... un successo,
1: mamma mia.
0: Allora, se siete d'accordo, io suonerei una canzone e poi forse riusciamo a fare un'altra girata.
1: Cerchiamo.
0: Rapidissima,
1: dai, mandate
0: intanto
1: allora.
0: Topic

0: Sorry Topic, Becky G che abbiamo appena riascoltato, c'era Sorry Papi su Disco Radio, mentre Giro di Carte, l'ultimo di questa mattinata con la nostra
1: vabbè,
0: Alessia.
1: Vabbè, scusate, ma ci ha raggiunto.
0: Ma quanta gente c'è stamattina?
1: Sai che quando pagano questo morning show devono fare una finanziaria qui?
0: Ma cavolo, ma veramente.
1: Allora è arrivato Paolo Luca Manzoni, buongiorno.
2: Ciao amici, buongiorno, sono arrivato da Bergamo solo per le carte.
0: Ma tu pensa, quindi... ma tu pensa.
1: Allora,
0: Paolo Luca Manzoni.
1: Data di nascita?
2: 21 luglio 94.
1: Sì, cancro. Cancro,
2: cancro, cancro.
1: E cosa chiediamo?
2: Amore, amore.
3: Abbiamo il nome della lei?
2: No.
3: Fake,
2: non lo dico.
3: Fake, dammi un
2: non
3: nome
2: lo dico.
3: No.
2: Luisa.
1: Luisa.
3: Età e segno?
1: Mia mamma.
2: 32 33 leone.
3: Cosa
2: 33
3: vuoi sapere?
0: Leone. Amore.
2: Amore, amore, amore. Amore solido?
3: Ah, ok, sei solido.
2: Solido.
1: Amore solito. Cioè, amore il solito, eh? Grazie.
2: Carino solido.
0: Vediamo però la girata per Paolo.
2: Mamma che ansia.
1: Ma scusa, ti sei complicato.
2: Mamma che ansia.
1: Non potevi chiedere dei polpacci.
2: No, hai ragione.
1: Vieni Vale, vieni, facciamo. Quindi, anche la Vale. Vieni.
3: Giro sincero.
2: Sì, guarda quante ne ha girate.
1: Lui è il nostro personal trainer.
3: Ah, ok.
1: Ci allena il mercoledì mattina.
3: Allora,
1: eccoci anche la
3: amore
1: Vale.
3: Solido, virgola, nel senso dura nel tempo, vedo sì, che procede, va avanti. Ok. Però devo dire che darà qualche problema da qui a entro i sei mesi.
2: Ah.
3: Qualche ostacolo, qualche leggerezza, no? Un po' di superficialità, un po' di blocco nel continuate a divertirvi, perché vedo che siete vi bloccherete nel divertimento. Attenzione,
0: la faccia.
3: Aiuto.
2: Di Paolo. Ma cosa ridi tu di là? Ma cosa ridi?
3: Devi mantenere alto l'umore.
2: Ok.
3: Perché vedo che da qui, entro i prossimi sei mesi, è una cosa che un pochino si abbasserà.
2: Ok.
3: E andrà un po' a intaccare.
0: Quindi sarà solo un problema di divertimento?
1: Mi sembra che tanto la colpa sia solo di Paolo per
3: adesso.
1: Sai
3: cosa? Che poi subentra la noia.
1: La noia.
3: Attenzione.
1: Il resto
3: resta
1: è noia.
3: In hype.
1: Allora scusa, facciamo un'altra girata?
3: Sì.
1: Per il sesso.
0: No ragazzi, non
1: solo
0: abbiamo
1: un secondo,
0: tempo.
1: Sì. Velocissima, dai che se ne... No, Olga ci perdona per oggi.
0: Figurati.
1: Dopo giriamo le carte anche per Olga.
3: Se lo fa?
1: Dai, quanto?
3: Quanto?
2: Vai.
3: La stanza!
2: La stanza, ragazzi, la stanza, amici miei.
1: Paolo.
2: La stanza.
3: La camera super, da letto.
2: La camera da letto.
0: Super
2: molto stupita,
3: della
2: molto
3: prima
2: stupita.
3: Lettera.
2: Prima lettera. Vabbè.
1: Ciao Kepis, vieni là.
0: Vabbè, ragazzi,
2: la gita delle medie.
1: Te l'ho svoltata, eh.
2: Pazzesco.
1: Come si risolve?
2: Bomba, ragazzi, bomba.
1: Grazie Marco!
0: Ringraziamo anche e soprattutto Paolo Luca Manzoni che si è prestato a questo giro di carte anche molto personale e la nostra Alessia che ha permesso tutto questo. Grazie Alessia.
1: Quest'estate di grazie giro fa dei disastri, se vuoi.
2: Ma ho sentito prima, dividiamo la stanza.
0: Dobbiamo chiudere, ragazzi.
1: Ciao!
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
3: I want it to be free.
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
9: Autorigoldi
10: a Milano dal 1906.
11: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
13: Info e sedi su renord.com.
14: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
15: Garage Flex, buongiorno.
16: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
15: Che veicolo?
16: Un due posti.
15: Ok.
16: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
15: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
16: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
15: Mi sta un po' confondendo.
16: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
17: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile, senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
18: Allora, siamo davvero arrivati in fondo, per cui appuntamento a domani, ma intanto grazie Marco in redazione.
19: Grazie Marco.
18: Grazie al fantastico Omar Fantini, come
19: grazie,
18: sempre.
19: Grazie, Omar.
18: Grazie. Grazie anche a Eddie che stamattina è
19: grazie Eddie.
18: Venuto a farci da teacher anti-boomer.
19: Grazie Paolo Luca Manzoni. Beh, ma Alessia che è andata.
18: Alessia.
19: Grazie Alessia.
18: Beh, ma la Vale.
19: Grazie Vale.
18: Ci
19: e
18: sentiamo
19: anche Epis, eh.
18: Grazie Epis.
19: E grazie al mitico Fabri.
18: Ci sentiamo domattina a partire dalle 6. Vi lasciamo con Olga che è già pronta. Domani.

perché sono le 10, un minuto. Disco Radio. Anche perché c'è un bellissimo giovedì 25 giugno che ci aspetta. Continuiamo questa mattinata iniziando il nostro belli, i nostri belli svegli, diciamo, il nostro appuntamento. E ringraziando tutti i belli svegli di questa mattina, che erano veramente un bastimento carico di belli svegli. Intanto io, me stessa, Olga, vi accompagno fino alle 13 con tanta musica, con le nostre hit più ritmate della città, con le cose che ci racconteremo. Intanto noi, già belli, meravigliosi, un po' imperlati di sudore, per questo estremamente interessanti e affascinanti, ascoltiamo la novità di Andrea Bocelli e David Guetta.

maestosità in questa novità, non a caso è l'inno ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Andrea Bocelli, David Guetta, Egy e anche Megan Thee Stallion, tutti per questa DNA. Nel nostro DNA c'è anche della musica sicuramente, c'è anche dell'energia. E ricorda i momenti in cui hai bisogno di sapere da che parte andare, qual è l'ispirazione giusta, cosa fare, tu ascolta quell'intuizione magica che hai dentro. Vi ho portato la polverina magica dell'intuizione, questa vi sarà fondamentale per sapere proprio, fermati, ascolta e senti un po' insomma cosa arriva da dentro di te, perché poi le risposte sono sempre dentro, come diceva un famoso santone, sono sbagliate ma sono sempre dentro, ma no, abbiamo tutto dentro ragazzi, è lì che si cercano risposte. Intanto mettiamoci in moto con Ula, I'm in love.

0: Usaco Magnetic nel nostro viaggio su Disco Radio in questo bel giovedì 10-11 minuti. Un abbraccio vigoroso ma a distanza a chi fa lavori all'aperto faticose con questo caldo, insomma diventa veramente quasi uno scempio che noi ci lamentiamo lavorando al chiuso in ambienti sicuramente molto molto molto confortevoli. Detto questo, saluto chi ieri sera ha fatto cose speciali, per esempio chi è stato a un concerto. Ce ne sono tanti e meravigliosi. Christian è stato ieri sera a San Siro al concerto di Tedua, noto rapper italiano, dice è stato veramente indescrivibile. Bello, bello. Tra poco Rhythmic History tornerà per farci rivivere proprio una hit del 2004.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni. Il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
13: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
14: Bell'outfit, ma non manca qualcosa?
15: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
14: Davvero? Anche per me?
15: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
14: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Attenzione, questo è uno sfoto di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
18: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
19: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
18: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
20: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
21: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
20: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
22: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
23: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
25: Estate alle porte?
26: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
25: Ecco qualche esempio:
26: Fiat Pandina da 12.490 euro,
25: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
26: Peugeot 208 da 17.990 euro,
25: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
26: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
25: Info su denicar.it.
27: Disco Radio.
28: C'è la danza storica su Disco Radio. Tutte le ore ci godiamo questo appuntamento che chiamiamo Rhythmic History e ci godiamo una hit che abbiamo ballato e cantato come se non ci fosse un domani. Questa arriva dal 2004.
27: Rhythmic History.

0: adesso è questa Get away, mi piace ovviamente con Voice Noise, 10 e 30 minuti. Fabrizio Gaias,
1: approfitto,
0: buongiorno, della tua presenza meravigliosa per darti un buongiorno, ben arrivato, ben ritrovato.
1: Ben trovate, ben
0: trovati. Senti, spazio dedicato ai pettegolezzi del mondo, del gossip, ma quello bello però, quello sui grandi artisti. C'è questa attrice meravigliosa, single da 10 anni, per esempio, che si racconta. C'è quest'altra che ha avuto una vita così in grande che non riesce nemmeno a farsi un film sulla sua vita perché servirebbero troppi soldi.
1: Sì, perché grande. È troppo grande e troppo lunga la vita.
0: Cosa possiamo chiedere? Prova a sintetizzare quello che mi hai detto. Cosa chiediamo agli ascoltatori a questo punto?
1: Non so, che magari descrivano la loro vita in poche parole. Cioè, la persona che... Vi presento la persona che non dormiva per niente, tipo
0: Gaias.
1: Ok, Gaias.
0: Un titolo lungo, bello, che possa sintetizzare un aspetto magari della vostra vita per farci un po' capire che tipi siete.
1: Sì.
0: Io cosa, come potrei chiamarmi?
1: Non lo so, la donna che amava i gatti.
0: Sì, anche la ragazza che rideva sempre.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: La ragazza una volta, subito Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dal tentato furto di rame nel corso della notte in provincia di Varese a Sacconago, tranciati alcuni cavi di rete Ferrovie Nord. I tecnici sono al lavoro, nel frattempo la circolazione è sospesa nelle tratte Busto Arsizio Malpensa Gallarate e Busto Arsizio Novara, bus al posto dei treni. Un uomo di 73 anni è morto questa notte a causa di un rogo che si è sviluppato nel suo appartamento di Lomazzo, 7 le squadre dei vigili al lavoro. Davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee, ha chiesto scusa ai domiciliari. Il 18enne alla guida dell'auto finita nel canale a Senago, a suo favore l'aver cercato di soccorrere i suoi amici. Una grande attività di spaccio in un'abitazione di Corso Grosseto a Torino è stata scoperta dalla polizia. Siamo nel quartiere Borgo Vittoria, in manette un cittadino di 40 anni originario del Ruanda, sequestrati droga e contanti. Il terremoto in Venezuela, il primo bilancio, 32 morti, 700 feriti, la Farnesina verifica se sono presenti italiani, sono 120.000 le persone con il nostro passaporto. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora. Are you ready?
2: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
0: La vostra vita ha un aspetto della vostra vita sintetizzato in una frase da film. Mi piace.

0: Disco Radio come Olga, 10:45 minuti, abbiamo ascoltato il From Disco to Disco con anche questa Crime of Passion. Ho avuto una vita straordinaria e mi serviva un budget elevato. Madonna ha spiegato che il progetto del film sulla sua vita è stato accantonato proprio per questo motivo. Dice: guarda, ho avuto una vita così immensa, così ricca, così piena, e mi serviva un budget così alto che alla fine io questo budget elevato non l'ho trovato. Io ho pensato che in realtà non avesse trovato un'attrice degna di interpretarla, ma di fatto no. Leggo che il film aveva anche una protagonista designata, Julia Gardner, che effettivamente richiama per alcuni tratti Madonna di un bel po' di anni fa. E c'era anche un titolo. Quale potrebbe essere? Quale sarebbe potuto essere il titolo del film su Madonna se non questo, in effetti? Ci sta With the Girl, eh? Cioè, sarebbe effettivamente il titolo perfetto. Da qui vi stiamo anche chiedendo che titolo avrebbe eventualmente il film della vostra vita. So che è complesso riassumere in una frase, però ce la possiamo fare riferendoci anche magari a una caratteristica di noi o di quello che ci accade. Poi c'è questa meravigliosa attrice che si è raccontata dicendo: la vita mi ha spezzata un po' e non frequento nessuno da quando ho divorzato 10 anni fa. Angelina Jolie però è pronta a riprendersi la sua vita come donna oltre che come mamma, e quindi forza, e forza a tutte le donne, a tutti gli uomini che hanno affrontato una separazione difficile, insomma serve un po' per metabolizzare una sorta di lutto. Tornando a parlare di film, che titolo avrebbe il film della vostra vita? Non parlate con troppa ironia, perché guarda che è una cosa interessante questa.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
5: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate, sulla statale Varesina.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories,
7: condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
6: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
16: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
17: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
16: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
18: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Al Destriero Shopping Center giovedì 25 giugno arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
21: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'Energia Dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
22: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
23: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
24: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
25: Saluto chi festeggia cosa in questa giornata, per esempio Silvia e Giovanni pronti per un matrimonio dei cognati, eh? Sono pronti a sudare anche l'acqua del battesimo, ma belli, belli!

Joy Corry con Devotion, quindi il film su Madonna si potrebbe chiamare Who's That Girl, il film sulla vostra vita come invece? Stefano da Pavia, il titolo del film che si addice alla mia vita è La ricerca della felicità, ma intanto però trovala questa felicità, che è lì, proprio davanti a te. E poi tanti auguri speciali in questa giornata, auguri per i 34 anni di Ivan da Strevi, provincia di Alessandria. Auguri di cuore e buoni festeggiamenti. Poi questo bellissimo messaggio che dice: mi ha accolta da subito in casa come una figlia. Da quel giorno sono passati 30 anni. Buon compleanno a mia suocera Erminia, 84 anni, di Nerviano. Da tutta la famiglia: Barbara, Matteo, Martina, Andrea, da San Vittorio Lona.

0: California Girls, questa hit con lei Katy Perry, con lui Snoop Dogg, con me Olga in diretta che vi accompagno. Ah, tema, tematica che simpatica poi. Che titolo avrebbe il film sulla vostra vita? Potrebbe essere anche una caratteristica vostra ben spiccata, per esempio, che dà il titolo a questo film.
1: Ciao Olga, Daniele Pascali. Il titolo del film della mia vita sarebbe La vita spensierata di Daniele Pascali.
0: Bello!
1: Giù dalle brande.
0: Bello, potrebbe essere anche un film di Tim Burton, La vita spensierata di Daniele. Grazie per il pensierino dalla Calabria che è arrivato assolutamente. Il titolo del mio film sarebbe Colui che vorrebbe fare tutto ma non fa niente. Ma come non fai niente? Indago, 11 un minuto.
2: Disco Radio.
0: La vita ha bisogno di azione, ragazzi, perché quello che state cercando sta cercando voi, ma voi dovete mettervi in direzione di quella roba lì, altrimenti non la raggiungete, non è che vi bussa alla porta un domani. Bisogna mettersi in cammino, fare. E tutto arriva per chi sa aspettare e muoversi in direzione dei propri sogni o anche della praticità della vita. Come Olga, titolo del film della vostra vita, lo so, riassumerlo non è facile, ma provateci. La novità di John Summit, l'ascoltiamo, e la novità si chiama Shades of Blue.

ogni ora da una novità musicale. Ci piace essere aggiornati, ci piace ascoltare suoni nuovi. John Summit con questa Shades of Blue. 11:05 minuti nel cuore di questa bella mattinata in Fucheda. Il titolo del film della vostra vita, difficile riassumerlo, lo so, ma potrebbe essere un periodo particolare. Io andrei in direzione di qualcosa di divertente, costruttivo, vi prego. Arrivano dei titoli che veramente, ragazzi, un conto è ironizzare, ma un conto è autosabotarsi la vita. Ma perché? Ma no, non è così che si fa. Emanuele da Petritoli, non lo so dove sta questo paesino, tra poco indago. Il titolo della mia vita sarebbe Mandrake, il trasformista. Devo indagare bene su cosa questo personaggio faceva. Quando ero ragazza io si diceva che sei Mandrake, quindi immagino che sono, sia un tipo giusto questo Mandrake.

0: Calvin Harris e Kasabian, Release the Pressure, su Disco Radio, come Olga, con le nostre hit. Quindi il film su Madonna, che non si farà perché lei dice ha avuto una vita così straordinaria che ci vorrebbe anche un budget straordinario che non mi danno, il titolo sarebbe stato Who's That Girl, che ci stava alla grande. Il titolo invece del film sulla vostra vita, possibilmente non un film che già esiste, cioè dateglielo voi un titolo.
1: Giuseppe da Milano, il titolo? Salvate il soldato Ryan.
0: Salvate il soldato Giuseppe, allora, facciamolo in questo modo.
2: Ciao Olga, Andrea da Milano, il mio titolo? Se quella volta avessi potuto avere un minuto in più.
0: Il titolo, ma vogliamo anche un po' di trama. Ne voglio sapere di più. Ne voglio sapere di più, sono curiosa.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Balla per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
9: Drop. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
18: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
20: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
22: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
23: No, non ho niente da mettermi.
24: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
23: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
24: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
23: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
25: Globo,
0: Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'head-up display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
25: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
26: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
27: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
28: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
27: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
28: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
29: Disco Radio.
30: Ben ritrovati su Disco Radio, buon giovedì, abbiamo la Danza Storica che ritorna, la protagonista che stiamo per ascoltare, insomma, è una delle nostre amate, Whitney Houston, una voce unica, irripetibile, dal 93.
31: Rhythmic History.

0: Dracula su Disco Radio con me, oiga, alle 11:24 minuti. Quindi il titolo del film sulla vostra vita. Tirate fuori i titoli, forza.
1: Ciao Cristina da Segrate.
0: Allora.
1: Un titolo che darei a un film sarebbe Una storia come tante, una storia come nessuna. Così.
0: Mi piace, Cri. Questo titolo riassume perfettamente la mentalità di tue nonne. Contorta. Just Age Exile.

0: baci. Disco radio tra le nostre hit alle 11.30 di questo bel giovedì, anche BTS con Suga. Caro il mio Francesco Di Bruno, riassumo l'ultima ora per te.
1: Grazie.
0: Affinché tu possa contribuire. Madonna, il film su Madonna non si farà, perché lei dice ha avuto una vita così ricca che servirebbe un budget così alto per il quale nessuno sborsa i soldi. Avremmo avuto il titolo Who's That Girl? Invece la tua vita, se si potesse riassumere in un titolo.
1: Se la mia vita potesse essere riassunta
0: in un titolo.
1: In un titolo.
0: Di un film, ma non un film che già c'è stato, un film nuovo. Che titolo avrebbe il film sulla tua vita?
1: Avrei voluto vedere gli Oasis.
0: Cosa mi tiri fuori? Il prossimo libro?
1: No, la speranza di vederli veramente dal vivo.
0: Pensavo fosse il titolo del prossimo libro. Vabbè, tra poco vi porto in gita, ho già fatto i panini. Panini buoni con avocado, con hummus, con pomodoro.
2: In
0: con
2: arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Per noi su Disco Radio è arrivato anche Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Tentato furto di rame nel corso della notte a Sacconago, siamo in provincia di Varese, tranciati alcuni cavi di rete di Ferrovie Nord. I tecnici sono al lavoro, la circolazione è sospesa nelle tratte Busto Arsizio Malpensa Gallarate, Busto Arsizio Novara, e Trenord consiglia i bus shuttle per recarsi in aeroporto. Un uomo di 73 anni è morto questa notte a causa di un rogo che si è sviluppato nel suo appartamento a Lomazzo, 7 le squadre dei vigili al lavoro. A Torino Federalberghi lamenta danni per 20 milioni e clienti in fuga per i continui blackout dovuti al maggior impiego di energia, attivato lo stato di emergenza arrivando fino a 100 tecnici dedicati da parte di Ireti. Milano investe in cultura 73 milioni nel 2025, il teatro resta al centro, 2 euro su 3 spesi per gli spettacoli dal vivo, fondi che sono cresciuti quasi del 50% anche grazie ai cantieri. Doppio terremoto in Venezuela, il primo bilancio è di 32 morti e 700 feriti, la Farnesina sta verificando se sono presenti italiani. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Il giorno prima dell'inizio della terribile guerra dei 3 mesi e mezzo tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall'altra, cioè il giorno prima del bombardamento di Teheran in cui fu ucciso anche l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida spirituale dell'Iran, il prezzo del petrolio, il Brent, al barile era di $72.48. Questa mattina, un'ora fa, il nuovo prezzo al barile è sceso sotto quella cifra, 72.44 per la precisione. Vuol dire che lo shock petrolifero della guerra è stato almeno provvisoriamente del tutto riassorbito e che addirittura la traiettoria discendente potrebbe continuare. Certo, ci sono i meccanismi per cui le compagnie petrolifere ci mettono un po' di tempo, e magari un certo agio per loro, a far tornare i prezzi poi alla pompa di benzina su livelli accettabili. Però la traiettoria è quella, e questo vuol dire molto ovviamente per il portafoglio dei cittadini e anche per il sistema paese, il nostro e quello delle altre stati, tutti che sono stati toccati dallo shock petrolifero, da questo effetto collaterale della guerra. Ora ci vuole soltanto che non arrivi qualche altra mattana da Washington o da Teheran, più dalla prima capitale a dire il vero statisticamente. Bisogna cioè che il processo di pace continui, ma è l'interesse di tutti. È stato lo stesso Trump nei giorni scorsi a lamentare il fatto che appunto le compagnie petrolifere continuassero a tenere i prezzi del carburante troppo alti, visto che non c'era più il rischio connesso alla chiusura di Hormuz. Ma come vediamo appunto, la scena internazionale ci offre purtroppo colpi di scena ogni giorno. Intanto speriamo che questa dinamica continui.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
10: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
9: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
10: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
9: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Andiamo in giro tra poco, ascoltando subito From Disco to Disco.

0: radio, la hit di Martin Garrix ed Ed Sheeran, e questa Repeat It, 11:49 minuti. Andiamo al fresco a scoprire questa nuova passerella sospesa, altrimenti chiamata ponte tibetano. Si usa tanto parlare di ponti tibetani e devo dire che ne stanno costruendo un bel po' anche nelle nostre valli, anche nelle nostre zone. Siamo qui in Lombardia, in provincia di Sondrio, ma Lombardia Nord, vicino Alto Alto, vicino alla Svizzera. Vi porto a Valfurva. Valfurva è un ridente comune di 2430 abitanti che sta nella comunità montana dell'Alta Valtellina, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Sono sicura che sono zone che in cui tanti di noi sono passati per varie motivazioni. Sono zone meravigliose, verdissime, con ancora tanta natura. Ecco, lì la novità dell'estate a Valfurva è il ponte tibetano delle vacche. Si chiama così perché c'è una zona lì vicino, una località che si chiama Ponte delle Vacche. È un ponte costruito solo per le persone, solo per gli escursionisti. È un ponte tibetano collocato nella tappa ottava, chiamata Sentiero dei Ghiacci. Cioè da lì partono un bel po' di sentieri carini. L'ottavo sentiero si chiama Sentiero dei Ghiacci e vi fa passare proprio su questo ponte, che è sicuro, che è lungo qualcosa come 50 metri, sta a 21 metri sopra il tetto di questo torrente che si chiama Gavia. C'è anche un discorso di sicurezza, perché prima doveva passare attraverso il torrente e non era poter proprio, insomma, il massimo della vita. Struttura sospesa con funi d'acciaio, ideata per garantire il minimo impatto visivo. Grande attenzione c'è stata, io leggo e sono sicura, spero che sia stato veramente così. L'attenzione totale è legata alla costruzione del ponte, limitando gli scavi e poi ripristinando totalmente quella che è la flora e la fauna autoctone. Quindi per le vostre gite e le vostre camminate ricordatevi del ponte tibetano delle vacche che sta in provincia di Sondrio, in questo bel comune che si chiama Valfurva.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
5: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
4: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
14: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
15: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
14: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
15: Sì, ha un profilo unico.
16: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
17: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
18: Info su Volkswagen.it.
19: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
20: Buon giovedì, torniamo al titolo che avrebbe la nostra vita. Magari un titolo di un film che non c'è già, cioè c'è stato, cioè un film nuovo. Date voi un titolo nuovo.

0: Project con musica su Disco Radio. Arrivano, si parla così, partendo dalla notizia che Madonna ha rinunciato al suo film perché servivano troppi soldi, visto che ha avuto una vita ricca. Però il titolo già c'era, della Who's the Girl, il titolo della vostra vita, magari non un film già esistente, un titolo creato da voi. C'è una vena di pessimismo cosmico tra i miei ascoltatori.
1: Ciao, sono Tania da Cerrallampo.
0: Ciao Tania.
1: Il mio titolo sarebbe Le pene d'amore in tutti i sensi. Partendo dall'amore di un compagno e della famiglia. Buona giornata e grazie alla compagnia. Un bacione.
0: Tania, forza! Mezzogiorno, minuto.
2: Disco Radio.
0: Partiamo dal presupposto che, insomma, i momenti complicati capitano un pochino a tutti e che secondo me fortuna e sfortuna sono sparse un po' qua e là. Poi occorre l'occhio per soffermarsi maggiormente sulle difficoltà piuttosto che su altre cose. Il sasso. La persona distratta ci ha inciampata, quella violenta l'ha usato come arma, l'imprenditore l'ha usato per costruire, il contadino stanco l'ha usato come sedia, per i bambini è un giocattolo il sasso, Davide uccise Golia, Michelangelo ne fece la più bella scultura, in ogni caso la differenza non l'ha fatta il sasso ma l'uomo, non esiste sasso sul tuo cammino che tu possa sfruttare per la tua propria,

Dai, questa su Disco Radio abbiamo scelto Alesso, gli War Republic con In Your Eyes. Mezzogiorno e 5 minuti, buona pausa pranzo. Ben ritrovati, sono Olga, mi accompagno fino alle 13. Quindi, se la vostra vita fosse un film, che titolo gli dareste? Questo è un po' in sintesi. Arrivano tanti titoli, insomma, un po' pesantini. Capisco che possa essere un momento delicato, a volte il momento delicato dura anche un bel po'. Però è sempre quello che facciamo con quello che succede, non quello che succede. Non esiste sasso sul tuo cammino che tu non possa sfruttare per la tua crescita. Cioè non c'è difficoltà che non ti possa rendere migliore. E purtroppo noi cresciamo solo nelle sfide, nelle difficoltà, nella fatica. Ah, però anche nella pausa pranzo che ci aspetta, con un po' di leggerezza. Dai, con Evan.

0: pausa pranzo su Disc Radio, come voglio anche questa hit di Zerberita ora. Se la vostra vita fosse un film, che titolo dareste a questo film?
1: Il titolo della mia vita? Un gran bel sorriso sistema tutto. Questo è il mio titolo. Dico questo perché sono sicura che tutto quello che ci accade nella vita ha un motivo. E anche la cosa più brutta, se accade a noi, è perché abbiamo la forza di superarla. Qualsiasi cosa, nel bene o nel male. Bacione, Anna Maria da Vercelli.
0: Ciao Anna Maria, mi piace questo titolo che vi ascoltiamo.
1: Il titolo della mia vita? Un gran bel sorriso sistema tutto.
0: Un gran bel sorriso sistema tutto. Non è proprio sempre così, però sicuramente aiuta.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà, Ambù e a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Bello partire per le vacanze.
14: Sì, ma con quale auto?
13: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
13: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
14: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
13: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
14: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
13: Info su denicar.it.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
16: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
17: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
16: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
17: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
16: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
18: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdi. Per i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito. Usautocenter.
6: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: Disco Radio. Ben ritrovati su Disco Radio, la dance storica, a vari appuntamenti ogni sera dalle 21 alla versione estesa che dura un'ora con Alessia Loisi. Tutte le ore questo appuntamento qui, Ritmic History dal 97 Disco Fever.

0: ritorna su Disco Radio in questa new version. Quindi la vostra vita, mettiamola in un film, lo so, sarebbe un film bello intenso, bello come la vita di tutti, no? Ma quale titolo potreste dare a questa, alla vostra vita? La frase mi fa ridere. Fabrizio da Monza dice: guarda, ricchi, ricchissimi, praticamente mutate.
1: Ciao cara, allora premetto che più che un film sarebbe meglio una telenovela.
0: Eccola.
1: Di quelle proprio sudamericane, perché
0: che
1: è così ricca di vita vissuta, di trame complicate, colpi di scena, imprevisti, per cui direi che se fosse un titolo probabilmente sarebbe Domani un altro giorno.
0: Ecco.
1: Bella filosofia la Rossella Mara.
0: Ecco.
1: Un bacione. Ciao.
0: Domani un altro giorno e chissà cosa accadrà. Intanto ci godiamo quella pausa pranzo qua. Cari ascoltatori, il viaggio continua su Disco Radio accompagnandovi in modo spensierato con Florida. Questa è Wish Story.

0: Disco Radio Loving Shoes Better Times. Quindi, se la vostra vita fosse un film, che titolo gli dareste? Magari un titolo nuovo, non un film già ripescato. Abbiamo i due opposti: l'ottimismo, quello praticamente di chi veramente si illude di che tutto è meraviglioso, al pessimismo cosmico. Partiamo con l'ottimismo cosmico, che è questo.
1: Il titolo del film della mia vita sarebbe questo: La vita è bella sempre e comunque. Francesca da Villafranca.
0: Grazie Franci, un messaggio bello bello potente. E poi quest'altro.
2: Ciao Olga.
0: Ciao.
2: Oh sì sì, io questo sasso sto spingendo controcorrente in salita da un bel po'. Sì, oggi è una giornata un po' pessimista. Sarà causa dei pianeti, sarà causa di energia negativa in giro, non lo so, qualcosa ci sarà. Anche se io di solito sono una persona ottimista.
0: Saluto Agnese dalla provincia di Asti. Proposta, lascialo andare sto sasso. Magari rotola giù, magari no, lascialo andare, perché lo spingi?

0: 2022. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
4: C'è un nuovo From Disco to Disco. Ci accompagnano 4 hit. Partiamo con Calvin Harris. Satisfy.

0: tutti quanti con te, ti prendo e ti porto via. Io arrivo al volo, mezzogiorno e 44 minuti. Tra l'altro è in concerto con Uff. Non so quanti concerti sta facendo Roma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, forse 8, 9. Cosa c'è? Cosa c'è di più bello, simpatico, originale, romantico, accattivante e piacevole di un picnic? Magari con 1000 gradi all'ombra, posto con le zanzare, terreno bello duro. No, scherzo. Immaginate questa scena. Telo steso all'ombra di un albero, profumo dell'erba, dei fiori, nessun suono se non il cinguettio degli uccelli, questo frusciare delle piante, una leggera brezza che ti accarezza. Rendo. Ok, all'insalata di riso, ok, alla birretta fresca, ok, alla classica bruschetta, ma la zia Olga, che è qui per voi, vi dà due ricette che veramente faranno svoltare tutto e faranno pensare a chi porterete con voi. Hai capito? Ma hai capito che personcina mi sta vicino? Allora, al posto del riso, classica insalata di riso, il farro. Il farro ben farcito con tutto quello che vi serve: pomodori, olive, verdi, le verdurine saltate, il mais, quello che vi pare piace. Però un bel farro farcito in questo modo, a posto del riso, è anche un piatto decisamente più sano. Poi c'è qualcosa che, se non sapete ancora preparare, che è molto facile, dovete rimediare, perché è perfetto per l'aperitivo. E sappiamo che noi italiani amiamo l'aperitivo, anche se con l'hummus ci puoi anche cenare. Sapete cos'è l'hummus? È questa sorta di crema di ceci, ma in realtà si può usare qualunque cosa, qualunque tipo di fagiolo, si possono utilizzare veramente, frullata con olio, aglio, tahine, e poi ci aggiungere quello che vuoi. Comunque trovate milioni di ricette in internet. È un piatto che io praticamente preparo un giorno sì e un giorno sì. È una pietanza che ha delle origini di fatto nordafricane, ma che viene cucinata un po' in tutto il mondo, anche in India e anche in Italia da un bel po' di tempo. Comunque, tutto quello di cui abbiamo bisogno noi donne, datemi retta, è un po' di magia, un po' di stupore e di queste piccole cose piacevoli. Un picnic, per esempio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
7: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
14: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
13: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
14: Sì, ha un profilo unico.
15: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
13: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
15: Info su Volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
17: Buona pausa pranzo e buon giovedì, ci ritroviamo tutti i giorni su Disco Radio dalle 10 alle 13 con Meonica. Nel nostro viaggio arriva anche Ugel.

0: ritorna Just Jack su Disco Radio con la Stars in the Rise.
1: Just realize. Mi piace tantissimo questo
0: anche
1: pezzo.
0: Anche a me, anche
1: che
0: me,
1: fine
0: anche
1: hanno me. Fatto le stelle negli occhi di Olga?
0: Sono sempre qui.
1: Sono sempre
0: stelle,
1: lì.
0: Sì, c'è un po' di tutto. Se guardi bene, vedrai parecchie cose.
1: È che tu non mi accendi più la telecamera, non ti fai vedere, capito? Mi sfuggi così.
0: Senti, facciamo un picnic io e te?
1: Va bene, io porto la camicia a quadri, la mettiamo a terra come tovaglia del picnic. Ti piace?
0: Senti, ma la nostra età, un picnic non prevede anche, non so, dei cuscini morbidi sui quali appoggiarsi per evitare il mal di schiena?
1: Ma soprattutto prevede qualcuno che ti aiuta ad alzare da terra, tipo, scusate, qualcuno mi solleva,
0: alertate la protezione civile, stiamo per fare un picnic, poi ci devono sollevare.
1: sollevateci sassa prova.
0: Io ho consigliato hummus, sì, e insalata di farro comunque per il picnic. Ho dato queste dritte, ho detto uomini, a noi alle donne piace questo, un po' di cura, un po' di romanticismo,
1: e certo un po' di farro anche a Luna. Che farò, che farò.
0: Farlo anche tu,
1: certo,
0: farlo anche tu, scusami.
1: Bisogna farlo, è così.
0: Bisogna farlo, quando bisogna farlo, bisogna farlo.
1: E certo, è così, quando tu una cosa non sai cosa fare, farlo, è così.
0: E quando non sai cosa fare, chiedilo ad un farro.
1: Certo, hai ragione pure tu. Adesso ragazzi, non vi preoccupate,
0: basta.
1: Qui come un farro in centro,
0: basta,
1: del mare, che dà la linea alle navi che devono arrivare. Voi farri quello che volete, al 393-800-3000 farri. Questo è Disco Radio Furry, sono arrivate le 13:03 e come ogni giorno ragazzi partiamo con una novità, che non ha niente a che fare col farro, poi magari lo mangia anche lei. Lei è Ave, questa è Me in the Dark.
0: Mi sembrava più una che se lo mangia lei.
1: Può essere,
0: sì.

Trovami qui, trovami là, trovami al buio la felicità. Come dice Don Cash su Disco Radio, I got you, meet me in the dark. Era il titolo firmato Abe, qui a Disco Radio e capisce chi sei. Faccio cose, le invento al momento, puoi premere il tasto sul cuore, Coldplay. Piaciuto Coldplay? Mamma mia, mi sono fatto venire la pelle d'oca da solo. 3 minuti trascorsi dopo le 13, era bellissima la nostra novità, per cui ringrazio di Abe i nostri programmatori, meet me in the dark. E voi invece incontrateci col sole, perché ragazzi c'è tanto sole sulle teste dei Disco Radio Lovers in questo momento. Un bel giro di cruscotti caldi, come sempre ce lo facciamo, raccontatemi la temperatura intorno a voi. Ma oggi iniziamo a parlare di 263.000 euro. Se ti dessi 263.000 euro, che cosa ne vorresti fare? Una cosa qualsiasi per il tuo quartiere che può renderlo migliore, perché tutto questo è accaduto grazie a Marrakesh, alla Barona. 263.000 euro raccolti, e vi dirò a che cosa serviranno. Ma adesso c'è la musica, Chicalif.

0: diciamo che si fa sentire questo pezzo, Felicia con My System. E allora, Disco Radio Lovers, facciamoci un bel giro di saluti, vai.
1: Ciao Don, io con tutti questi soldi aiuterei le persone, diciamo, più in difficoltà,
0: okay.
1: Le persone anziane, okay. Le persone che non hanno una casa.
0: Ok, quindi 263.000 euro tu li utilizzeresti tutti per il tuo quartiere, per le persone anziane e quelli che non hanno una casa. 260.000 euro messi a disposizione da Marrakesh per la Barona, dopo aver fatto un meraviglioso concerto, quindi tutto l'incasso è stato devoluto a loro, prima di scoprire che cosa si farà con questi soldi. Ma tu, con 260.000 euro, cosa faresti per la tua città?
2: E adesso è arrivato il dottor.

0: for this?
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? Miseria e nobiltà! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu! Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità! I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros! Professione Oreca.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
13: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
14: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
13: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
15: Siete voi, il Moulin Rouge!
16: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
20: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
21: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
2: Ed è arrivato il tempo di allacciare le cinture di sicurezza. Giro di saluti al nostro numero di telefono. E che cosa fare di 260.000 euro per la tua città? Come li investiresti? Al 393 800 3000. Arrivano i Jobo You.
22: Rhythmic History.

Come dici, i problemi li evito. Le altre radio mi fanno il solletico. Faccio un attimo di pausa insieme a The Bowser, l'effetto riscuoto magnetico. 13 e 20, con 260.000 euro, cosa vorrebbero fare i Disco Radio Lovers per la propria città? Vi leggo il messaggio di Morambù da Garbagnate. Ciao Don, Morambù, spero di averlo letto bene. 260.000 euro, io aprirei una scuola gratuita per tutti coloro i quali vogliono imparare a saldare, soprattutto se sono persone arrivate in Italia che ancora attendono di essere qualificate. Hai capito? Ciao Don Cash, con quei soldi, dice Katia da Torino, sistemerei le buche e le strade nella mia città perché ce ne sono troppe. 260.000 euro per la tua città, come li investiresti? 393 800 3000. Sentiamo cosa vorrebbero fare i Disco Radio Lovers. C'è Nico Santos. Lei, lei.

0: Polina con la sua Fate Love, 30 minuti dopo le 13 in casa Discoradio con Don Cash. Vi metto a disposizione 260.000 euro sognanti, fruscianti, per fare qualcosa per la tua città. Però devi dirmi qualcosa di interessante. Cosa faresti per la tua città o ancora di più per il tuo quartiere con 260.000 euro? Tutto ciò è accaduto grazie a Marrakesh. E dove andranno questi soldi? Te lo racconto fra 4 hit.
1: E adesso è arrivato il Doctor Who.

0: non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Partono 4 hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con Don Cash. Ci sarà Anna, Sash, Tina Cousin, Bebe Rixha. Ma subito un giro con All I Need Is Comodo di Picotto.

0: Generation insieme a David Guetta, Sad Girl, chiudono le 4 senza interruzione. Allora, Disco Radio Lovers in compagnia dello zio Don Cash, 260.000 euro a vostra disposizione per fare qualcosa per la vostra città. Che cosa ci vorreste fare? Marco da Vicenza, 260.000 euro io li utilizzerei per rendere migliore il lavoro delle persone che sono arrivate bene e mandare via le persone che delinquono, magari se non sono delle nostre città. E poi, se rimane qualcosa, le utilizzerei per le spese per i nostri ospedali. Ancora, proviamo a sentire cosa ci vorreste fare.
1: Qui c'è bisogno di Don Fresh.
0: Wow. C'è del caldo?
2: Wow. Don Cash! Salve. Ci vediamo sabato sera!
1: Qui c'è bisogno!
2: Forza, Disco Radio!
0: Ci vediamo a Tradate, ragazzi! Ci vediamo a Tradate sabato sera! Abbiamo il Disco Radio Party Live! Veniteci a vedere sempre, sempre! Tutte le settimane saremo in giro! Ancora, io pianterei, dice la nostra amica Katia, piante in tutta la città in modo da fare ombra e rinfrescare dove ce n'è bisogno. Abitiamo a Bra. E poi ancora, investirei quei soldi per i campi sportivi. Di qualsiasi sport in Italia c'è bisogno di sport. Messaggio anonimo. E il nostro amico Morambù da Garbagnate, 260.000 euro, aprirei una scuola gratuita per quelli che vogliono imparare a saldare. Ancora, proviamo a sentire. Salve.
3: Ciao Don, io con tutti questi soldi aiuterei le persone, diciamo, più in difficoltà. Le persone anziane, okay. Le persone che non hanno una casa.
0: Ok, bello. E comunque tutto ciò è reale ed è successo grazie a Marrakesh. Vi ricordate, vi avevo parlato del suo concerto fatto in Barona per la gente della Barona. Aveva promesso che l'incasso sarebbe stato devoluto e così è. 263.500 euro quelli raccolti e andranno 100.000 euro, tra 80 e 100.000 euro alla riqualificazione dell'area sportiva. Quindi lo sport, come diceva il nostro amico prima, prima di tutto. 50.000 euro, supporto psicologico per i ragazzi e le ragazze della Barona. Chiaramente parliamo di ragazzi in difficoltà. 35.000 euro invece serviranno per un progetto di supporto alimentare, quindi per i ragazzi che sono finiti purtroppo in quello che è la strada della bulimia o dell'anoressia. Si parla sia di ragazzi che di ragazze, purtroppo i social da questo punto di vista hanno spinto l'acceleratore. 40.000 euro per la realizzazione di uno studio di registrazione in Barona, in modo che tutti i ragazzi, soprattutto quelli che vogliono diventare qualcuno e qualcosa nel mondo della musica, e non si parla solo di rap ma in generale della musica, possano farlo. 26.000 euro per le riqualificazioni artistiche, quindi per tutte le altre che non avranno a che fare con la musica e basta, ma anche per i pittori, insomma, se ci sono artisti nel quartiere. E poi con 32.500 euro gli ultimi rimasti si organizzerà il Barona Street Festival, che dovrebbe essere un festival onnicomprensivo di tutte le arti dello spettacolo con i ragazzi della Barona. E quindi meraviglioso, perché questi 263.000 euro sono fruttati e loro ci sono riusciti. Che cosa vorresti farci se avessi tu 260.000 euro a disposizione per il tuo quartiere al nostro numero di telefono?
4: Adesso è arrivato il dottor.
5: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
10: Garage Flex, buongiorno.
11: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
10: Che veicolo?
11: Un due posti.
10: Ok.
11: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
10: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
11: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
10: Mi sta un po' confondendo.
11: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
12: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
13: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
14: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
13: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
14: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
13: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
15: Si riparte con le nostre hit senza alcuna interruzione. La tua voce al 393-800-3000. Come investire 260.000 euro per il tuo quartiere? Le vostre idee fra un attimo. Adesso la musica Beautiful.

0: Raffa con il ritmo. Allora, 260.000 euro per il tuo quartiere, cosa vorresti farci?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti ascoltatori di Disco Radio, sono Elena da Caravaggio.
0: Noeli.
1: Io con questi soldi proporrei nella mia zona una bella struttura che accoglie gli anziani in difficoltà e aiuta i parenti degli anziani a poco prezzo, perché le strutture per gli anziani sono poche e sono molto care, non tutti possono permettersele.
0: Okay, okay.
1: E da un'altra parte farei proprio una struttura anche per i papà separati, perché i papà separati che devono mantenere la moglie e i figli veramente restano sotto un treno. E quindi aiuterei anche loro.
0: Beh.
1: Sempre a poco prezzo.
0: Hai ciao trovato due belle categorie, gli anziani e i papà a cui non pensa nessuno. Sono d'accordo. Ciao.
2: Ciao John Kesci. Io con due sono Rocky, autista di bus, darò
0: ciao,
2: con 260.000 euro sì. Investirei nella sanità, che okay. Non ci siano più liste d'attesa di un anno, di due anni per fare una visita. Ce ne vogliono anche molto di più.
0: Ok.
2: Però che si faccia effettivamente la Meloni.
0: Ok, basta, non parliamo di politica che non ce ne frega niente, però diventate voi i portavoce della vostra città. Con 260.000 euro cosa fare per il tuo quartiere? Discorà!

0: Living Life di Johnny insieme a Eric Morillo. Allora ragazzi, cosa fare di 260.000 euro per il tuo quartiere? Ciao.
1: Ciao Don. Io e mia moglie ultimamente come volontari stiamo seguendo i ragazzi down.
0: Ok.
1: E una bella cosa con quei soldi sarebbe costruire case per rendere autonomi questi ragazzi. Ne esistono già, facciamo già parte anche di una, okay, che stiamo avviando. E non sarebbe male, perché gli si insegna a essere autonomi e nel frattempo si fa respirare anche la famiglia. Non che la famiglia non li voglia, ma giustamente è giusto anche che si facciano la loro vita. Ciao Don.
0: Ok, capisco.
2: Come
0: ciao
2: Wally, come stai? Spero che stai bene.
0: Sì, sto bene, grazie. Allora, cosa vorresti fare
2: ciao
0: di questi
2: Don
0: soldi?
2: Cash.
0: Salve.
2: I soldi li investirei nell'imbiancare le mura,
0: sì,
2: del condominio e della zona, mettere delle guardie di sicurezza, perché purtroppo da mesi sotto non si può vivere perché ci sono i ragazzi che si mettono i fuochi d'artificio che partono sempre tutti mezzanotte, spaventando magari le persone anziane e i cani, gli animali.
0: Ok,
2: sicurezza,
0: quindi
2: nei condomini e nelle strade.
0: Ok, li investiresti per questo.
2: Ciao,
0: ok. Salve, ancora prima sentire
2: sempre tu e Disco Radio, il sole che mi riempie il cuore di gioia.
0: Grazie, grazie tesoro, grazie del messaggio bello e delle confidenze che mi hai fatto, le tengo per me.
3: Don Cash, sono Omar di Alba.
0: Salve.
3: Neanche oggi Germano voglia di parlare perché è stanco.
0: Meno male, aspetta, tienilo lì un attimo.
4: Ciao Don Cash, se io avessi 260.000 euro,
0: sì,
4: farei costruire un centro giovani per gli adolescenti che non sanno dove andare dopo lo studio il pomeriggio.
0: Okay.
4: Perché quando vado al centro commerciale di Arese, praticamente sono lì che consumano, sono lì che sono fuori. Invece io vorrei un centro giovani per questi diciottenni, diciannovenni, sedicenni, diciassettenni che si possono passare magari il tempo spensieratamente.
0: Okay.
4: Ciao, un bacio, Sabrina da Garbagnate,
0: okay,
4: milanese.
0: Quindi, se vogliamo riprenderci dai Maranza, diamogli un'alternativa, insomma, praticamente. Ciao, chi è con me? Gli ultimi.
5: Cash, buongiorno.
0: Diga.
5: Ciao a tutti Disco Radio.
0: Salve.
5: Sono le due.
0: Ehi.
5: Le due.
0: Sì.
5: Le due, due, due.
6: E adesso è arrivato il dottor. Adesso è arrivato il dottor.
7: Disco Radio.
0: Le due, due minuti.
7: Disco Radio.
0: E allora Disco
3: Radio. Con me. Beh.
0: Beh.
3: Comunque. Ti diciamo che sono,
0: che sono
3: le due, le due, le due, due, due, e giovedì.
0: Tu cambi sempre la tonalità di questa cosa delle due. Vabbè, a proposito di tonalità, la prossima, ragazzi, lui ne sa tantissimo. È Andrea Bocelli con Getta, Hey, e Megan Thee Stallion. Si chiama DNA.

0: E come per noi non è affatto un gioco, ragazzi, la musica nel sangue, nel DNA. Poi c'è Ellie Guetta, Heya, insieme a Megan Thee Stallion, bella produzione. 5 minuti trascorsi dopo le due.
1: Ehi, oh. Sono le due.
0: Sono le due. Adesso, ragazzi, però è arrivato il momento di lanciare la nostra unica, sola e vera sigla live. Per la sigla di quest'oggi, ragazzi, in tre parole dovete dirmi qual è la bevanda perfetta per l'estate, cioè qual è la vostra bibita dissetante. Ognuno ha la sua, può essere la semplicissima acqua naturale, acqua frizzante, acqua a temperatura ambiente, può essere il... non lo so, cioè ognuno avrà la sua cosa preferita. Non voglio influenzare nessuno dandovi delle strade. 393-800-3000, niente in estate mi disseta più di che cosa. Finisci questa frase e raccontami la tua dissetantissima bevanda estiva. Però mi raccomando, ragazzi, il messaggio deve essere breve e deve essere arrivato entro i prossimi 60 secondi.

0: Another 54 Ultra con Talk to You, 14 e 12 minuti in questo momento. Allora, qual è la bevanda che più di tutti vi disseta? Il nostro numero di telefono in modalità velocissima. Ciao.
1: A me in estate disseta tantissimo l'acqua frizzante, bella fresca.
0: Ok.
1: Sì.
0: Semplicissima.
1: Anche bella ghiacciatina.
0: Ghiacciatina. Sì, acqua frizzante a gagganella. Marco da Asti dice menta e zenzero, la bibita all'aloe con pezzettoni di aloe, invece per la nostra amica che però non si è firmata, ma mi ha mandato una foto. Continuate a dirmi qual è la vostra bevanda preferita, quella che vi disseta tantissimo in estate, al 393-800-3000. Gli ultimi 60 secondi, messaggi brevi.
2: E adesso è arrivato il dottor. Oh, oh, oh. E adesso è arrivato il dottor. Oh,
3: oh. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
6: Non basta, voglio di più.
7: Più di così?
6: Ancora di più.
7: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
7: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più?
7: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così?
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
10: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
11: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
12: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
11: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
16: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
17: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
18: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
19: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Siete voi, il Moulin Rouge!
21: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
1: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio, 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: È tempo di ripartire con 4 hit senza alcuna interruzione. La prima, ragazzi, ci riporta al 1993, quindi cinture di sicurezza allacciate. Poi arrivano le vostre voci, la sigla live con la bevanda dissetante dell'estate. Dissetiamoci con questa. History.

0: See You, I'll Be Jati Ranks, la versione remix davvero potente. Allora ragazzi, la bevanda più dissetante dell'estate, e poi ci sarà una cosa da indovinare subito dopo, quindi tenete le orecchie aperte.
1: Ciao Don, ciao. Sono da Trezzano Rosa.
0: Cosa scrivo?
1: A me in estate disseta tantissimo l'acqua frizzante,
0: frizzante,
1: bella
0: fresca, sì, ghiacciata, vai ancora.
1: Una bella acqua e menta.
0: Acqua e menta.
1: Acqua frizzante.
0: Ok.
1: Ciao Disco Radio, Mirella.
0: Mirella, poi Marco da Asti dice: per me, da buon palestrato, menta e zenzero, niente la batte.
2: Ciao Donna, da Laura.
0: Ciao Laura.
2: E ti dico, la mia bevanda preferita,
0: sì,
2: è acqua fresca con limone. È naturale.
0: Limone, ok.
2: È l'unica cosa che mi disseta.
0: Va bene.
2: Ciao e buona giornata. Viva Disco Radio.
3: Buonasera Disco Radio.
0: Buonanotte.
3: Vi parlo da Irago.
0: Sì,
3: sono Pierluigi.
0: Capirlo.
3: E nulla in estate mi disseta di più di una bella bottiglia di whisky caldo.
0: Ma che scemo. Aloe, aloe con frutta a pezzettoni. Bella anche la foto. E ancora. Ciao.
4: Non so se sarò l'unico, che ma succede? Io d'estate bevo, sudo come matto dopo che ho bevuto, e dopo di nuovo sete.
0: Vabbè, ho capito, è normale che succeda. Se bevi sudi, è così.
5: Ciao Don, ciao. Sono Pietro, io vado di Orzata e Menta.
0: Orzata e Menta.
5: Ciao bello.
0: Io raga fan della Sprite e del Chinotto, la mia bevanda invece, dice Nico da Beinasco, è il bergamotto, che poi fa rima con la mia. Va bene, io ci provo, dai, ho tutte le parole, andiamo. Ehi. Da Trezzano, gli agghiacciata e soprattutto frizzante. Aloe con pe-

0: ma che te ne frega. E fatemi salutare il mio fratellino Gabri Coco, anzi Coco Beats, facciamogli fare figo perché giustamente multiplatino producer che ci sta ascoltando in macchina insieme a Grelmos. Anche Grelmos, nastro, sì nastro, senti a me, nastro dal cielo, un astro nascente di quella che è il panorama pop e rap italiano. E allora grazie a tutti i Disco Radio Lovers, che siano VIP o NIP, a noi non ci interessa, quello che vogliamo sapere è qual è la bevanda, ragazzi, che vi risseda. Oh, state ancora ridendo perché ho detto il chinotto, ragazzi, ci posso fare niente, io sono nato in Sicilia e dalle mie parti è una delle bevande più comuni, si beve nei chioschi, poi ragazzi, fare le bevande nei chioschi è una di quelle cose che fa subito estate. Niente di più dissetante di quello che vi sto per dire. Attenti alla ricetta, dovete indovinare che cos'è, ok? Pronti? Se vi dico di andare a comprare zucchero, acqua, limone, arancia, zenzero, aglio, coriandolo, cannella e anice, che cosa stiamo preparando? 393-800-3000, se qualcuno di voi indovina, giuro che lo premio.
1: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
0: Partono 4 hit senza interruzioni, vai con le vostre voci. Chi ha indovinato la ricetta? E poi che ci farà l'aglio con l'anice stellato? Buh.

0: E saluto anche DJ Ross, perché lui è il suo cognato, lui è il fratello di Erika, Magic Box con If You, viaggio che ci ha riportato indietro nel tempo, dritti al 2003. Chiudiamo così le quattro hit senza alcuna interruzione. Allora, disco Radio Lovers con Don Cash. Vi leggo questa ricetta, vediamo chi di voi ha indovinato, e ve lo dico, nessuno. La ricetta è zucchero, acqua, limone, lime, arancia, zenzero in polvere, mezzo spicchio d'aglio, poi cucchiai di semi di coriandolo, due cucchiai, un cucchiaio di anice, una stecca di cannella e poi del colorante. Tutto questo in acqua frizzante. Di cosa stiamo parlando? Ognuno si è sbizzarrito. La salsa agrodolce cinese? No. La salsa srinciara? No. La ricetta perfetta per la sangria? No, non è lei, ragazzi, e non è nemmeno questo.
1: No, sono Italo.
0: Ciao Italo.
1: L'unica bevanda che mi disseto d'estate è la limonata a cosce aperte.
0: Giustamente, che
1: limone,
0: sì. È bicarbonato.
1: Acqua frizzante e un pizzico di bicarbonato.
0: Si chiama cosce aperte perché ti sporchi se non ti metti nella posizione corretta. Comunque, la ricetta che vi ho dato io, che cosa sarà mai?
2: Ciao amici di Disco Radio,
0: ciao.
2: Da Luca,
0: ciao Luca,
2: vostro fedele ascoltatore, tra l'altro. Premesso che oggi invecchio, quindi lo berrei volentieri in vostra compagnia, e sì, sono ben 43.
0: Ah, oggi fai 43 anni, allora fine dello zio Don Cash, bro, tanti auguri, che il più bel giorno del tuo passato sia solo il più brutto del tuo futuro. Cioè, da oggi tutto ancora più una figata.
2: Siamo giovani.
0: Okay.
2: Quello che avete citato, sì, è un cosiddetto shot... detox.
0: No.
2: Quindi sostanzialmente è una sorta di centrifuga naturale che in realtà non ha un nome vero e proprio, ma è una centrifuga detox che serve a buttare fuori tutte quelle tossine che si accumulano nell'organismo.
0: Sì.
2: Tra l'altro l'aglio fa molto bene perché regola il regolatore della pressione arteriosa,
0: fa
2: naturale,
0: bene al cuore, l'aglio,
2: ed
0: sì,
2: è un rinfrescante proprio per via degli agrumi contenuti.
0: Tutto bene.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Tutto quello che hai detto è vero, infatti potrebbe essere, ma non è assolutamente questo, perché la cosa che vi ho letto, ragazzi, è stata dichiarata a gennaio oramai, ma adesso è diventato un trend. È la ricetta della Coca-Cola. Cioè, la ricetta più segreta al mondo, quella che sapevano in tre persone contemporaneamente, oramai è stata sdoganata. La vicissitudine è stata perché uno dei tre che conosceva questa ricetta è stato intervistato, gli è stata sottoposta la ricetta fatta dai chimici, e quando lui ha sentito la ricetta esatta, diciamo che è un po' sbiancato. Quindi oramai si sa, e adesso sta diventando un trend provare a farla a casa. Io ve lo ripeto: zucchero, acqua, limone, lime, arancia, zenzero in polvere, e poi il segreto era l'aglio. Non l'avremmo mai immaginato, ma era il mezzo spicchio d'aglio. E poi semi di coriandolo, semi di anice, una stecca di cannella e acqua frizzante. Questa è la ricetta. Sicuramente tutti gli ingredienti messi insieme, se ci fai un estratto, un infuso, possono essere anche buoni per fare altro. C'è un modo, chiaramente, ci sono ebollizioni, ci sono quantità specifiche perché si arrivi ad avere quel sapore, ovviamente. E poi sappiate, la cosa che fa più ridere è che il suo colore vero è giallo. Ci sarebbe stata gialla se non avessero aggiunto quel colorante che la rende nera, avremmo sempre bevuto la Coca-Cola gialla, e chissà come l'avremmo chiamata. Vabbè, comunque ragazzi, diciamo che adesso abbiamo bevuto, abbiamo mangiato, iniziamo a ballare. Da dove, da quando balli con noi al 393-800 3000.
3: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
4: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
3: Ho già preso i voli.
2: Eh?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mari, natura. Prenota su arbataxpark.com.
5: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
6: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
5: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
10: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
14: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
13: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
14: Sì, ha un profilo unico.
15: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
16: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
17: Info su Volkswagen.it.
18: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
19: Ci spostiamo, andiamo verso il sole. Mentre mi raccontate da dove o da quando ballate con noi, anche un bel giro di cruscotti caldi. Quanto caldo c'è intorno a voi? E noi il sole lo raggiungiamo con la prossima. Moving to the sun. Let's go.

0: Sono le 15.
1: Disco Radio.
0: È arrivata qui la terza ora che trascorriamo insieme, like every single day. Oggi è giovedonna, quindi ci stiamo per affacciare praticamente al weekend. Molti di voi sono già partiti, lasciatemi salutare chi in questo momento sta per partire per Marsalam, il nostro amico Francesco da San Giovanni Battista, Barbara da San Vittorio Lona e ancora diretti verso l'Egitto la nostra amica Ludovica con Dario. Insomma, divertitevi, raccontateci dove ci portate in vacanza al 393 800 3000 e partiamo con la novità, stavolta Shade of Blue.

0: c'è un po' il sapore di You fly like you fly, la la la. Vabbè, comunque è il sapore dell'estate. Lei, Alexandra Stan, con Omar Duro. E si chiama Cholt, il brano della sua estate 2026. Ma proviamo qual è la vostra di estate. Dove siete, cosa fate, da quanto tempo ballate con lo zio Don Cash. Ciao, chi è con me?
1: Ciao, Do!
0: Hola.
1: Greg da Cuneo.
0: Ciao, Greg, Cuneo
1: io
0: che balla.
1: Come ho detto sempre, sì, ribadisco che ascolto Disco Radio lo dal ribadisco. 98.
0: Lo ribadisco radio.
1: Quindi sono già una bella fetta di anni.
0: Perfetto.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ma buona giornata.
1: Ciao
0: a te. Guarda che non si dice lo ribadisco, ma lo ribadisco radio.
2: Disco Radio.
3: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
4: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
5: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
7: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
8: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
7: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
8: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
7: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
9: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
10: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
9: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
10: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
9: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Estate alle porte?
13: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Ecco qualche esempio:
13: Fiat Pandina da 12.490 euro,
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
13: Peugeot 208 da 17.990 euro,
15: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
13: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
15: Info su denicar.it.
16: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
17: Quest'estate, Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: E mi è tornato come sempre il momento a lasciare la cintura di sicurezza, perché vi riporto indietro nel tempo. Non so perché sto facendo il pirla con la resce moscia. Vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica al 1999, l'anno in cui Snoop Dogg e Dr. Dre misero fuori Still Dre, e in Italia si ballava con la cassa dritta del maestro. Ovviamente parliamo di Gigi D'Agostino con Another Way. With me kiss

Hailey più vicino, Come to Closer, Dio di Hailey. In casa disco Radio con Don Cash, stateci vicino e raccontateci da dove e da quando ballate con noi. Ciao, chi è con me? Salve.

0: nostro pomeriggio, anche Afrojack sia da Big Guitar. Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash. Buon giovedon, chi balla lo dice, tipo chi balla mette un dito qua. Ciao.
1: Ciao Don, Nicola, direzione Varese, in autostrada, Franza 9 gradi.
0: Delicatissimi, vai, portateci il suono dell'estate e i cruscotti caldi.
2: Buongiorno Disco Radio grande Don Cash, appena salito in macchina a 43 gradi, Carlos Acunio.
0: Mamma mia.
2: Ti ringrazio perché ti ascolto sempre, la tua voce mi trasmette sincerità.
0: Ma che bello.
2: Buona giornata, un abbraccio.
0: Ma che bello, sincerità e Disco Radio insieme a Don Cash. 393-800-3000, da dove, da quando balli con noi, e giro di cruscotti caldi.
3: Disco Radio. Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.

0: Disco Radio.
1: Dopo pomeriggio anche alla redazione di Link, scopriamo insieme le loro ultime news.
2: Grazie Donna, buon pomeriggio a tutti. Domani mattina nel carcere di San Vittore si terrà l'interrogatorio di convalida del fermo di Genti Beriscia per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale milanese morto durante l'inseguimento dello stesso Beriscia. I funerali dell'agente invece verranno celebrati in Duomo. Fermato il killer di Roberto Guerrino, l'interprete ucciso nella sua casa a Milano. Si tratta di un 19enne di origine nordafricana che ha già confessato: avevo bisogno di soldi, ha detto, ho risposto al suo annuncio, al vaglio anche la posizione di un 17enne. Un 39enne peruviano è morto soffocato con uno straccio in bocca a Milano. 5 coinquilini connazionali sono stati arrestati per omicidio volontario. L'esplosione in via Nizza a Torino, per Giovanni Zippo chiesta la condanna a 25 anni, secondo il PM è un uomo malato e irresponsabile. Il centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla sul nodo idraulico di Milano per temporali a rischio idrogeologico a partire dalle 18 di oggi fino alle 9 di domani mattina. E poi il terremoto in Venezuela, secondo il presidente Rodriguez ci sono almeno 164 morti, 900 feriti e 10.000 dispersi. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Disco Radio Parma.
1: It's Barry and Bullshit, it's Barry and Bullshit. Durante un fake lite sul palco in un college, uno dei primi concerti di Notorious B.I.G., si ferma la musica e parte questo coro. Coro ripreso nel 2010 da Chris Willis, Fergie e David Guetta e l'hanno trasformata in Getting Out of You. Party.

0: 4 senza interruzione con le note firmate James Hype e la sua Be Mine. E allora i nostri ascoltatori al 393-800-3000, da dove e da quando ballano con noi e quanto caldo fa sul vostro cruscotto. Insomma, cruscotti caldi con Don Cash, cruscotti caldi.
1: Ciao, mi chiamo Mattia. Ciao, e Mattia. In provincia di Piacenza fanno 38 gradi.
0: Dirigatissimi, 38 a Piacenza.
2: Ciao,
0: e ancora?
2: Don, ritirato la macchina adesso, sì? Sul posto di lavoro con i finestrini abbassati, eh? 47 gradi.
0: Ciao. 47, bella croccante.
3: Don Giuseppe, ciao, da Giuseppe. Milano, zona Baggio, 36 cucuzze.
0: Si sente che c'è più fresco in macchina tua rispetto ai 47 dall'entusiasmo della voce. Ancora?
3: E sto
0: lì, ancora.
4: Buongiorno a tutti, ragazzi, potete mandare tutte le temperature che volete, ma finché studio aperto non dice che bisogna stare a casa nelle ore più calde.
0: Non è ancora estate?
4: Non è ancora arrivata l'estate.
0: Hai ragione.
4: Stiamo
0: ragione.
4: Parlando di niente.
0: Esatto, siamo così. Sono cose, sono qui spiglie.
2: Bollate 41.
0: Delicato.
2: Ciao,
0: 41 su bollate. Ieri qui a Roma pioveva così a caso.
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Paola.
0: Buon pomeriggio.
5: Dalla provincia di Vercelli. Okay. Sono appena entrata in macchina, l'ho lasciata al sole. 41, adesso sta scendendo a 38. Sembra una cotoletta, ragazzi. Ciao, buona giornata a tutti.
0: È un misto tra la cotoletta e la febbre, praticamente. 393-800-3000, da dove da quando balli con noi, e poi giro di cruscotti caldi.
6: Disco Radio.
7: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Al Destriero Shopping Center, giovedì 25 giugno, arriva Mani in Pasta. Dalle 17 alle 19 i bambini imparano a fare la pizza con un vero pizzaiolo. E per gli accompagnatori, aperitivo ristò. Posti limitati. Prenota sul sito o sui nostri social.
11: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
12: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
11: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
15: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
6: Disco Radio.
0: I found love, avrebbe cantato qualcuno. I found love è anche il titolo di uno dei brani che ci ha fatto ballare tantissimo nel 1994, se non ricordo male. Avevo 12 anni, ragazzi, era un mondo diverso. C'era il Festival Bar, i gettoni, le manine appiccicose, c'era il Cioè, e ballavamo nel 94 con Tilisa e la sua I found love.

0: So Lolli. Lui è giamaicano, quindi Lolli a Machan gli esce così, anche se poi sembra un po' pugliese. Lolli, oh, Solli, so Lolli, Lolli. Diciamo, vai a Machan, Lolli, cioè Soli, chiudono le quattro senza interruzione, ma noi non vi lasciamo mai Lolli. E sì, ragazzi, da un Lollo all'altro andiamo, perché adesso se ne va quel Lollo di Don Cash, arriva quel Lollo di Marelli. Io lo vedo lì, già pronto, bello, tranquillo, tranquillo, in una freschissima Milano, delicata e garbata, con 52.000 gradi all'ombra.
1: Molto fresca.
0: E allora, guarda, io vi lascio insieme e ritorno domani a tenervi compagnia, come sempre, nella family del pranzo dalle 13 alle 16. Per il momento da Don Cash, peace out.
2: Disco Radio.
1: Grazie Don, 4 e 1 minuto.
2: Disco Radio.
1: Lasciamo la capitale, quel Lonely di Don Cash. Per le prossime 3 ore siete tutti miei. Sono Fabio Marelli, non vi abbraccio che fa caldo. Adesso One Republic c'è In Your Eyes.

0: rubrica del Sai Chi Ti Saluta in versione estiva. Potrete mandare le cartoline dal mare, da dove siete, o sorprendere chi volete mandando un bel messaggino al 393 800 3000. Poi li metteremo tutti insieme e faremo la nostra rubrichetta.
1: Sai chi ti saluta?
0: Certo.
1: Sto clapson.
0: Fate i bravi, apriamo il nostro centro estivo. Andiamo.
2: Disco Radio.

0: e Boys Noise, le 4:12 minuti su Disco Radio. Grazie come sempre per i vostri saluti e messaggi. Oggi c'è la nostra rubrichetta anche in estate del Sai Chi Ti Saluta. 393-800-3000 per continuare a mandare. E poi torna alle 5, minuto più, minuto meno, licenziamento in meno, licenziamento in più da parte dell'azienda. Vedremo se mandarli in onda. Intanto arriva un bel Rhythmic History dagli anni 90. Ma è quella lì, se l'avete riconosciuta e l'avete riconosciuta, potete anche cantarla, potete cantare qualcosa di estivo, se avete la forza e la voglia cantate.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Tom Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
5: Quello che vedi sono le informazioni di guida direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
10: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
17: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Bello partire per le vacanze.
20: Sì, ma con quale auto?
19: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
20: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
19: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
20: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
19: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
20: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
19: Info su denicar.it.
21: Siete voi, il Moulin Rouge!
22: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
0: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Non so dove la troviate, tutta questa voglia di cantare anche d'estate. Avete riconosciuto Rhythmic History?
2: One is love!
1: Mi sa di sì.
2: Love
1: tutta la sala.
2: Don't love me!
1: Other way.
23: Rhythmic History! One is love!

Ma che Calippo? No, non l'ho fatto ancora il gioco estivo oggi, Play the Game Summer. A cosa giocheremo? Non ve lo posso dire, però sempre di occhio e orecchie, soprattutto bene aperte. Parliamo tra poco delle coppie felici, soprattutto in estate. Felicissime, non tutte, soprattutto c'è una regione dove sono più felici rispetto alle altre coppie e ce ne sono altre che sono un po', diciamo, fanalino di coda. Un dato eclatante, le coppie insieme da meno di un anno sono più felici rispetto a quelle con relazioni oltre 10 anni. Ma va? Chissà come mai, avrei una mezza idea. Dividetevi intanto, single, accoppiati, appagati oppure meno, tra poco...

0: Tra poco vi dico quello che volevo dirvi. Prima ci sono le ultime di Link. Cinzia Morgante.
1: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Sentenza della Cassazione, definitiva la condanna a 24 anni di carcere per Alessia Pifferi, la donna accusata di omicidio volontario per aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo nel luglio 2022 a Milano, abbandonando la casa da sola per circa una settimana. L'esplosione in via Nizza a Torino nel giugno 2025, chiesti 25 anni per Giovanni Zippo, il 41enne accusato di omicidio volontario, disastro colposo e lesioni personali. Perse la vita il 33enne Jacopo Peretti, oltre a diversi feriti a picco il fuoco nell'appartamento della ex per vendetta. Attenzione domani per chi si sposta con i mezzi pubblici, sciopera l'ATM a Milano, servizio a rischio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine. Buone notizie per i laghi bergamaschi. Controlli di ATS Bergamo confermano la qualità delle acque per quello di Iseo, Endine, Gaiano e Giudici. Terremoto in Venezuela. Al momento non risultano vittime italiane, secondo l'unità di crisi della Farnesina. Oltre 160 morti, 900 feriti, 10.000 dispersi. Le news tornano tra un'ora, al tempo di domani.
2: Aldo sempre protagonista nelle prossime ore e nei prossimi giorni tra la Lombardia e il Piemonte. Temperature davvero alte, soprattutto nel fine settimana, quando atteso un ulteriore aumento delle massime, punte fino anche a 38-40 gradi domenica, incredibile. E anche le temperature minime rimangono elevate, spesso non sotto i 25-26 gradi anche nelle ore più fresche della giornata. Per sapere quando tutto questo caldo finirà, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e

0: euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
5: 393 800 3000. In che regione vivete? Tra poco vediamo la regione.

0: Swim. Altre 4 senza interruzione nel front disco su disco. 5 meno un quarto, anche Blackwood di Ride on the Rhythm, Mezzo Sari Provide for You, 8 Nose e Next to Me. Lo diciamo spesso, ve lo ricordo spesso, ogni tanto giusto anche fare la radio come quelli bravi che la sanno fare. E adesso parliamo invece delle coppie felici. Dove stanno? Dove state voi? 393 800 3000, la regione dove ci sono più coppiette felici. In alcune zone d'Italia le coppie sono più soddisfatte di altre. Dunque, intanto un dato: le coppie insieme da meno di un anno sono più felici rispetto a quelle con relazioni oltre i 10. La ricerca di Uno Bravo. C'è una regione con più coppiette che se la spassano ed è la Liguria. Sarà l'effetto mare, non lo so, comunque si danno un punteggio di 4.4 su 5. Poi anche l'Umbria, non se la passano male da quelle parti, c'è fresco, c'è il verde, la Valle d'Aosta e ci sono le montagne, insomma. È sempre un motivo per star bene, beati loro. Friuli, Sicilia, Campania, Lombardia, Emilia, Trentino e Piemonte sono le altre, diciamo un po' in ordine, visto che domani ci sarà anche la classifica del venerdì, un po' anticipiamo. Le coppie meno appagate invece dove stanno? In Molise, Basilicata e Puglia. E perché non si lasciano? Per paura di restare soli, questa è la prima motivazione. Le più coraggiose che lasciano, a quanto pare, sono le donne, ma va, per forza, sono quelle poi in generale ad avere livelli di soddisfazione nelle relazioni sentimentali più alti, questo rispetto agli uomini, che significa che finché stan bene, ok, quando si stufano, ciao grazie, ti lascio. Noi maschietti siamo più pigri, anche in questo. Avete più lasciato o siete stati lasciati? Coraggiosi contro pavidi al 393 800 3000, e soprattutto di che regione siete?
1: Nel Veneto.
0: Tu stai in mezzo.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Garage Flex, buongiorno.
10: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
9: Che veicolo?
10: Un due posti.
9: Ok.
10: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande, aspetto un bambino.
9: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
10: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
9: Mi sta un po' confondendo.
10: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
11: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
12: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
13: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
12: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
13: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
12: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
13: Info su Volkswagen.it.
14: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
15: Insomma, le coppie liguri stanno bene, le altre si lasciano.
16: Secondo me, se stai da solo.

0: giochiamo ovviamente, perché sono in tanti che aspettano il Play the Game Summer.
1: Giochiamo di nuovo insieme a Mare,
0: sì, giochiamo,
1: che non giochiamo.
0: Tra poco. Sì, mi va. Però prima di regalarvi la Disco Radio Bag, volete salutare qualcuno? Tra un secondo diamo il via alla nostra rubrica Sai chi ti saluta? Completate voi. Disco Radio. Pochi secondi alle 5, novità, c'è Meet Me in the Dark.

0: pronto, ma non prontissimo ad aprire la rubrica dei saluti. 393-800-3000, volete salutare? Chi?
1: E saluto ma so.
0: Come sempre.
1: E saluto ma mamma.
0: Poi?
1: E saluto ma frate da sviluppo stato qui.
0: Va bene, io ringrazio come sempre chi mi asseconda in questi deliri, in queste follie, e che ci ascolta da quell'altra parte, che sono Matteo Epis e Domunari, che ringrazio ovviamente, anche perché anche tra poco, anche oggi, giocheremo e vi faremo vincere la Disco Radio. Beh, con quale gioco non ve lo posso ancora dire, perché adesso è il momento dei saluti. Tutti vogliono salutare alla radio. Allora, d'estate potete farlo anche come se spediste una cartolina con un audio al 393-800-3000.
2: Grandelli, sai chi ti saluta?
0: Ecco, tipo questa cosa qua.
2: Sto clacson.
0: Va bene, 393-800-3000, c'è già qualcuno che vuole salutare?
3: Sai chi ti saluta?
0: Chi?
3: Sto caldo.
0: Dovete fare i bravi però. Ho capito che fa caldo però.
4: Sai chi ti saluta?
0: Chi mi saluta?
4: La città di Tropea ti aspetta lì a braccia aperte.
0: Bene, mandate cipolle, mandate cose che possiamo mangiare, insomma, anche soprattutto bere. E allora, se volete sorprendere qualcuno, mandate l'audio e poi gli diremo sai chi ti saluta. Potete
5: Valendi,
0: fare.
5: Ciao amore, volevo salutare tutti gli Discoradio Lovers che ascoltano la musica che pulsa.
1: Saluto Massone.
0: Vi prego.
6: Discorazzi.

0: la rubrica del venerdì, per fortuna dico è estate, quindi è andata in vacanza il TJF, ma domani tornerà anche il Cocobello in versione estiva, oppure questa dei saluti che anche d'estate ci siamo portati dietro. Allora, 393-800-3000, se volete salutare chi volete, fate pure.
1: Sentiamo, ciao Marello,
0: chi c'è? Ciao.
1: Volevo salutare
0: chi?
1: Degni e Mauri.
0: No, ciao, ciao.
1: Saluta
0: chi? Vi prego però, abbiate un minimo di contegno.
1: Ma oh, che ti saluta.
0: Ma non me, non...
1: Le
0: grazie però, non dovete salutare me, dovete fare una sorpresa a chi volete.
2: Marelli,
0: chi volete
2: voi? Che ti saluta?
0: Chi?
2: Tocca.
0: Dai allora.
3: Ciao Disco Radio, ciao. Volevo solo salutare tutti.
0: Chi?
3: E oggi è il mio compleanno, 49 anni,
0: auguri.
3: Sono Alice, Torino.
0: Allora salutiamo tutte le persone che ti faranno gli auguri al 393 800 3000. Potete sorprendere chi volete, anche la nostra ascoltatrice.
4: Salutami la ragazza che ogni giorno annuncia il Tamarristory.
0: Ah guarda, è qui ed è prontissima. Annunciatori, annunciatrici di Tamarristory, anche d'estate potete annunciarlo voi, anzi diventate animatori, animatrici di Tamarristory. Eccola, arriva, arriva.
3: Ehi Tamarri, eccoci qua anche oggi nel nostro villaggio della Tamarria. E non
0: mancare?
3: Può mancare,
0: no,
3: come in tutti i villaggi, il momento del gioco Tamarria.
0: Cioè?
3: Esatto, allora adesso Fabio Marelli ci spara un pezzo bomba.
0: Ma
3: e
0: no,
3: noi lo indoviniamo in coro,
0: ma
3: sulle
0: che,
3: mani.
0: Ma chi te l'ha detto?
5: Saluto Massone,
0: ecco.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
11: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
12: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
13: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
12: Solo questo modello?
13: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
12: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
15: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
17: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamiq, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
21: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
22: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
23: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
24: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
25: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
0: Disco Radio! Alzino le mani i tamarristi di oggi!
26: Sotto questo sole, sotto questo caldo, è ora caldo, di sentire sì. Tamaristo, arriva Tamaristo!
0: Arriva, arriva!
26: Tutto a posto? Anche tu e squagliati di più!
0: Tutto bene?
27: Tamarelli, pompa con questo Tamaristo, sì. Dai, sul volume!

0: Baker. Va bene, gli ultimi saluti e poi dobbiamo fare un'altra cosa.
1: Ciao Marrolli, vorrei salutare la mia moglie, i miei due figli, Sheldon e Eric. La mia moglie ovviamente si chiama Joana.
0: Sì.
1: E tutta la mia famiglia, amici di lavoro. Ciao Benny di Malnate.
0: Però c'era Joana Gimmi.
2: Ciao Marelli. Ciao. Sono Angela, vorrei salutare mio figlio Riccardo che quest'anno che farà 18 anni li passerà in Puglia perché sta facendo l'animatore in un villaggio turistico.
0: Ah, che bello.
2: Per passare l'estate.
0: Andiamo da lui.
2: E mi manca tantissimo. Un bacione credo. grande, ciao anche a te.
0: Chissà come se la passa, grazie. Andiamo tutti in Puglia.
3: Ciao Marelli, sai chi ti saluta?
0: Sì.
3: Il centro detenzione estivo.
0: Cioè?
3: Che non mi fanno suonare neanche i citofoni,
0: amore,
3: fra un po'.
0: Amore, non ti fanno
3: dalla
0: uscire.
3: Mami?
0: Non ti fanno uscire di casa. Oh. Sì. Sì. Oh, è tornato il Play the Game Summer. Tornano quelli che dovrebbero essere delfini per Edo Munari, ma per me sono pipistrelli ed è molto chiaro. Se anche per voi lo sono, fate parte insomma del gruppo. Oggi a cosa giochiamo? Un grande ritorno estivo. Come l'anno scorso, torna. Non a grande richiesta, insomma, roba che avete sentito, ci sono giochi nuovi, ci sono cose che tornano dall'anno scorso. E c'è il Disco Radio Express che è andato in vacanza e lascia lo spazio alla nostra compagnia di bandiera, la Disco Radio Airline. E allora, se è d'inverno, insomma, durante la stagione, vi chiedo dove siete diretti a quest'ora. Vi chiedo d'estate dove siete diretti, dove andrete in vacanza, se ci andrete, oppure diciamo in generale dove passerete l'estate 2026. Poi prenderemo una delle vostre destinazioni, dove andrete o dove resterete, e sarà da riconoscere al contrario al 393 800 3000, per vincere la Disco Radio Bag estiva di oggi. E allora tra poco la destinazione, prendendo ovviamente spunto dai vostri messaggi. Chi è?
4: Ultima chiamata per il volo, sì? Disco Radio Airline.
0: Di già?
4: Informiamo i viaggiatori che imbarcheremo a breve.
0: Bene.
5: Disco Radio.

0: abbracciati, avvinghiati, io e Cinzia Morgante, che tra poco sentirete, l'ho lasciata andare perché deve preparare un notiziario. Ma prima, le vostre destinazioni di questa estate 2026: Cannes, Monte Spertoli, Calagonone.
1: Ciao ragazzi, ciao. Sono Mara da Cassano Magnaggio.
0: Ciao Mara, e... dove vai? Dove vai?
1: Sin da quando avevo 6 anni io vado a Grotta a Mare, provincia di Ascoli Piceno, una località bellissima.
0: Mai stato,
1: Marte.
0: Però
1: la mia seconda casa.
0: Che ciao. Meraviglia.
2: Ciao Marelli, ciao. Come ogni anno noi andiamo a Torremezzo di Falcon Albanese, provincia di Cosenza. Ciao.
0: Oh, veniamo anche noi, aspettateci.
3: Ciao Marelli, ciao. Quest'anno si va a Misano. Ah. Un saluto da Bonnie da Sant'Angelo Lodigiano.
0: Grazie Bonnie. No, più che altro noi ci prenotiamo, poi ci venite a prendere, passateci a prendere. Ma adesso è arrivato il momento, attenzione, di vincere la Disco Radio Bag, dove saremo diretti. Il primo volo della nostra compagnia di bandiera è pronto a partire. Ecco.
4: Volo Disco Radio Airline, imbarco immediato. Mm-hmm. Destinazione sì. Inimir.
0: Ah! Sava Sandir, non scrivete, non fate finta di scrivere con le dita. Vabbè, in qualunque modo. Dov'è diretta la nostra compagnia di bandiera? Il primo volo Disco Radio Airline 393-800-3000. Illo, la più veloce, vince la Disco Radio Bag.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
6: Disco Radio.
0: Già spoilerato che arriva Cinzia Morgante con le ultime di Link.
7: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Sentenza della Cassazione, definitiva la condanna a 24 anni di carcere per Alessia Pifferi, accusata di omicidio volontario per aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo nel luglio 2022 a Milano, abbandonandola a casa da sola per circa una settimana. Fermato dai carabinieri un 19enne di nazionalità marocchina per l'interprete ucciso a Milano, ha confessato: avevo bisogno di soldi, ha detto. Al vaglio la posizione di un 17enne suo amico. Violenza domestica, spaccio, lesioni, furti, emessi dal questore del Verbano 5 fogli di via e 2 avvisi orali, destinatari uomini e una donna residenti anche a Milano, Varese e Vercelli. Attenzione, allerta gialla per rischio temporali su Milano dalle 18 di oggi alle 9 di domani. Ciclismo, Filippo Ganna ha dominato i campionati italiani a cronometro tra Vico Forte e Barolo. Il campione di Verbania ha conquistato il suo 7° titolo nazionale nella disciplina. Terremoto in Venezuela, al momento non risultano vittime italiane. Secondo l'unità di crisi della Farnesina, dal Papa l'invio di un primo aiuto di 100.000 euro. Le news tornano tra un'ora.
8: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Fino al 6 settembre.

0: ogni 15 euro di spesa con carte Conad, ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Inimir, dove è diretta la nostra compagnia di bandiera?
2: Io, come ogni anno, sì, vado sull'isola privata di Marelli. Ma qua...

0: Luna, Basic Connection. Un quarto alle 6, siamo in pieno Play the Game Summer per vincere la disco radio bag estiva. Inimir, la nostra compagnia di bandiera, la disco radio airline, è partita, destinazione appunto Inimir. Era facile, al contrario fa.
1: Lo disco radio, ciao. Secondo me siete diretti alle Maldive.
0: Magari.
1: Mirko da Varese.
0: No.
1: Ciao.
0: Ciao Mirko, però riprova. Il più veloce di voi fa il rappresentante, ci prova da un anno e mezzo e oggi è la volta buona. Da Oleggio, provincia di Novara, Riccardo.
2: Ciao Fabio, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo, come stai?
2: Bene, alla grande,
0: ah,
2: tutto bene.
0: Ci credo, molto bene, grazie. Tra l'altro sei fermo su una piazzola di sosta sulla Gravellona Toce, se vedete.
2: Esatto,
0: che macchina
2: sì.
0: hai?
2: Allora, sono su una Clio adesso.
0: Su una Clio, se vedete una Clio sì. ferma su una piazzola di sosta, beh, sì. amici poliziotti, non fate multe perché insomma è con noi per vincere la disco radio bike. Inimir, Riccardo, al contrario fa?
2: Rimini.
0: Certo! Sei mai stato a Rimini?
2: Sì, ho mio fratello che praticamente lavora cattolica, quindi devo andare lì.
0: Adesso
2: zona.
0: Gridano al complotto, vedi, lui c'ha il fratello che va, che fa cattolica, l'animatore, quindi niente.
2: Ma sì, ma l'importante è che non sappiano che ci siamo visti ieri sera, Fabio,
0: certo.
2: tranquillo.
0: Vabbè Riccardo, io volevo fingere in qualche modo, invece.
2: Non riesco, troppo felice.
0: Sei felice, era da un po'. Tu ci provi sia con i belli svegli che con me, vedi, che poi sì, a pomeriggio sì, è più sì. facile, vincete, perché... sono più simpatico dei belli svegli.
2: Sì, questo è più sveglio che la mattina. Quindi
0: quello sicuro. Senti, rappresentante, cosa rappresenti?
2: Sì. Rappresento un'azienda che vende elettroforniture. Qualsiasi cosa in aziende per civile industriale.
0: Ok, quindi se vedete un rappresentante pieno, ma proprio... ricopertissimo di gadget, è il nostro amico Riccardo che oggi ha vinto il Play the Game Summer. Bravo Riccardo.
2: Mi presento così dai clienti.
0: Certo, fallo e poi mandaci le foto. Se vuoi salutare chi vuoi Riccardo, fai pure.
2: Io volevo salutare mia mamma e mio padre che mi stanno ascoltando, e poi la sede di Gravellona Toce appunto,
0: sì?
2: con Mattia, Cristina, Davide, Damiano e Alberto e tutti gli amici di Castelletto che sono all'ascolto. Stefano, Nicolò, Gianluca, Mattia,
0: che meraviglia, che bello,
2: un saluto grosso a tutti.
0: Vi salutiamo,
2: tutti
0: anche noi.
2: Bene.
0: Grazie Riccardo, buona estate, buon viaggio.
2: Ciao, grazie mille.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Ibrida Plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel. Ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
7: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambù.
8: Ambù, mi piaci tu. A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: E anche stasera arrivano i complottisti.
13: Pure le vacanze a Cattolica a certo, gratis.
12: Ma che gratis?
13: Più tutti gli elettrodomestici, gli interventi in casa a gratis.
12: Ma basta! Vergogna. Ma dove sei?

0: Sisters, Only the Horses vi ha regalato la disco radio bag Summer.
1: Complotto, complotto. Di la verità che tu elettricista di fiducia.
0: Ma no.
1: Dai che lo inviti ma non, a Rimini.
0: Ma non
1: dai.
0: Fa l'elettricista poi. No, le sei?
2: Disco radio.
0: Va bene, salutiamo il nostro ascoltatore che ha vinto la disco radio bag. Domani un altro Play the Game Summer, un altro gradito ritorno. Domani, ve lo ricordo, tornerà anche il DJ Panozzo. Benvenuti, insomma, questo è il nostro centro estivo di Disco Radio. Ogni giorno tra le 4 e le 7 fino a settembre insieme a me. Sono Fabio Marelli e poi vedremo se perdo il posto oppure no. Andrea Bocelli, c'è l'inno dei mondiali, DNA.

0: Hey, More Than a Game. Andrea Bocelli, David Guetta, la novità delle 6 per aprire allora l'ultima ora di questo giovedì sera, insieme a me fino alle 7.
1: Marelli, puoi anche chiamarlo Play the Game,
0: Summer.
1: Sì. Ma sempre un complotto, eh.
0: Vi prego.

0: te lo riconoscete? È facile, è quello. Eh sì, ed è super estivo, anche se insomma, vabbè, ormai che posso dirvi tutto. 393-800-3000, è difficile cantarla, forse perché non canta nel pezzo, ma potete cantare quello che vi pare.
1: Che vi picchia?

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
2: Sì.
1: Però bella.
2: Ovvio.
1: Però vista mare.
2: Naturale.
1: Però con fascino. Però...
3: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
4: Sabato 27 giugno, dalle 22, il Disco Radio Party arriva a Tradate. Un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus. La musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno, dalle 22, il Disco Radio Party arriva in piazza Mercato a Tradate, sulla statale Varesina.
1: Non basta! Voglio di più!
5: Più di così!
1: Ancora di più!
5: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
5: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più!
5: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così!
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
5: Autorigoldi.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
11: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Estate alle porte?
15: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Ecco qualche esempio:
15: Fiat Pandina da 12.490 euro,
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
15: Peugeot 208 da 17.990 euro,
14: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
15: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
14: Info su denicar.it.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
18: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
19: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
20: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
21: Disco
2: Unico Radio.
6: Tutti di nuovo collegati, riprendo la linea da Milano per un bel Rhythmic History che tutti hanno indovinato.
20: Ma cos'è? Caselli di autofocchi di giorno.
6: Quello è Tiziano Ferro, no? Sapri

oggi è beautiful, come il nostro centro estivo pomeridiano, tutti i giorni dalle 4 alle 7, da lunedì a venerdì. Bello anche il weekend con uno dei nostri eventi. E tra le cose che vi chiedo, visto che insomma ci sarà anche un bel disco radio party sabato, andiamo in discoteca? Fabio è venuto a cercare, ora siamo andati. Dove? Giovedì sera la discoteca, discoteca. Ci andiamo sabato, ovviamente tra poco vi ricordo e vi ci porto al disco radio party. Ma prima chiedo a voi che cosa si fa di giovedì sera, le serate estive, quelle belle, siate da ispirazione. Per chi non sa che fare, dice: cosa vuoi fare di giovedì 25 giugno con 40 gradi anche di notte? Bene, e allora siate da ispirazione al 393 800 3000, partendo da quello che fate voi, anche cose semplici, anche restare a casa a fare cosa, magari vi ritrovate a fare tutti la stessa cosa e la facciamo insieme. E allora i vostri consigli sulle cose da fare tra poco, iniziate a mandarci i vostri messaggi audio se avete ancora fiato, nonostante il caldo,

0: della sera di giovedì 25 giugno. E allora i consigli da parte dei nostri ascoltatori per chi dice: bah, cosa vuoi fare di giovedì sera? Ve lo dico io. Sentiamo cosa fanno i nostri ascoltatori.
1: Ciao Pirindelli.
0: Che Pirindelli?
1: Sono Marco. E giovedì sera si gioca Petanque.
0: Petanque.
1: Stasera Petanque.
0: Ma cos'è Petanque? Cos'è, il videogioco oppure le bocce? Perché sono due le cose. Petanque c'è anche un video. Vabbè, insomma, fateci sapere, dici a cosa gioca.
2: Ciao, sono Luca da Biella.
0: Ciao Luca.
2: Questa sera Gaglianico inizia la festa di San Pietro.
0: Oh.
2: Si mangia bene,
0: bene.
2: E cantano gli Explosion.
0: Allora,
2: questa sera
0: guarda,
2: tutti lì.
0: Veniamo.
2: Ciao.
0: Guarda, ma a mangiare siamo già lì e ci iniziamo organici.
3: Una prima bella doccia fresca dopo il lavoro, specchio e melone, e poi via su divano a vedere i mondiali di calcio. Condizionatore a 15 e via.
0: Bello, guarda,
3: ciao.
0: Veniamo tutti, allora stasera si guardano i mondiali.
4: Ciao Marelli,
0: ciao.
4: Io come tutti, il giovedì sera, quest'anno, gioco beach volley. Alleno.
0: Sì.
4: Però nonostante il caldo è una cosa che è bello fare la sera, perché
0: certo,
4: sfoti un po' l'energia della giornata.
0: Adesso schiaffi,
4: e poi dopo la doccia puoi fiondarti a dormire.
0: Bravo. Giusto.
4: Poi se lo fai la sera, anche se fa caldo, comunque il sole è più tranquillo.
0: Oh, tutti a beach.
4: A tutti.
0: Tutti a beach.
4: Ciao.
0: Allora, stasera altra bella idea, tanto mica fa caldo.
5: Martelli, questo sabato saremo presenti a Tradate. Disco Radio Party.
0: Ed è lì che vi porto tra poco.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo redazione Link, l'attualità delle 6:30. Davanti a me Cinzia Morgante.
7: Grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Tranciata la linea elettrica aerea a Lambrate, a Milano fermo per un'ora un treno regionale con centinaia di passeggeri a bordo senza aria condizionata. Sul posto 118, vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale, intervento dei tecnici di RFI, segnalati ritardi anche da Trenord. Attenzione domani per chi si sposta con i mezzi pubblici, sciopera l'ATM a Milano, servizio a rischio dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine. C'è stato un incidente sul lavoro oggi a Cassina dei Pecchi, in gravi condizioni un operaio rimasto folgorato in un cantiere tra il Naviglio Martesana e la strada padana superiore. A Torino non si fermano i blackout, altra giornata nera, la settima di fila, senza energia oggi l'anagrafe centrale, Porta Nuova, Piazza Castello, in tilt anche i semafori di Corso Vittorio Emanuele. Tennis, da lunedì il torneo di Wimbledon, allenamento sul campo centrale per Jannik Sinner e Novak Djokovic, clima disteso tra i due campioni. Treni in ritardo e lavori sulla rete, pronte le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie Stefano

0: Donnarumma, le news tornano tra un'ora.
1: Fortunata di oggi è Melania 18 70.
2: Ah, primo agosto 1970. Sì.
1: Ah, io avevo letto 1870.
2: No.
1: Ma li porta bene.
2: Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
1: A lei non è così.
2: No, nel senso,
1: le sue complonti.
2: Prego.
1: Cala Melania.
2: Che
1: come sta andando la tua relazione?
2: Sì.
1: Facendo le colna bene.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Prima di portarvi al Disco Radio Party,

0: i nostri amici Medusa, che spesso sono venuti a trovarci, abbiamo fatto anche un po' di chiacchiere, ogni tanto anche grandi appassionati di Formula 1 come me. Va bene, Don't Wanna Go Home, chiudiamo così il From Disco to Disco 4 senza interruzione. Sono Fabio Marelli, che si fa stasera? Grazie a voi. Dove? Oh. E se non c'è la discoteca, che cosa c'è questa sera?
1: Ciao Marelli.
0: Ciao.
1: Stasera io vado a fare shopping con mia figlia.
0: Stasera?
1: Ci spendiamo un po' di soldi, facciamo girare l'economia.
0: Oh. Yuppie. Yuppie. C'è dell'entusiasmo, sempre.
2: Oh Marelli, io faccio quello che ho fatto ieri, cioè? Stasera. Oh, ovvero vado a dormire perché domani mattina alle 6 devo essere già a guardare l'acqua.
0: L'acqua?
2: Ciao Sbarelli.
0: Quale acqua? Guarda che qua non si vede un filo d'acqua, una goccia che sia una. Va bene, io vi anticipo però le cose da fare questa sera, me le avete dette voi, ma io vi dico cosa c'è da fare nel weekend, già lo sapete, ma io ve lo ricordo, ve lo ricorderò ancora domani, che sabato dalle 22 c'è un disco radio party speciale a Tradate, perché è un grande evento benefico, ingresso gratuito, a favore dell'associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori Ollus, una bella serata. Se avete voglia di divertirvi con la nostra musica, ci saranno naturalmente i gadget di Disco Radio, non mancheranno Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Vi divertirete un sacco, sabato dalle 22 Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina. Se siete da quelle parti già sapete che insomma avete qualcosa da fare, no?
3: Martelli, questo Martelli. Sabato saremo presenti a Tradate.
0: Oh, vedi?
3: Disco Radio Party!
0: Fate come lui!
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu. Mua.
7: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Posto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno. Vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: Ma per chiudere il centro estivo pomeridiano di Disco Radio, domani riapre tra le 4 e le 7. Sono Fabio Marelli, lo vedo tutto fradicio, arriva Luisi.

con 18:53 minuti. Adesso, al di là di Aloisi, che credo si stia facendo una doccia fradicio come pochi, vi ricordo che io torno più tardi alle 22 con House, Deep, Funky, del Disco Radio Party con il Soul Set. Volete un assaggino di quella musica? Eccolo.

0: era caramello.
1: Era caramello.
0: Era caramello.
1: Non cioccolato.
0: Oramai è fuso con queste temperature. Era caramello. Adesso chissà che è.
1: Non mi pare pensare a queste cose che poi mi viene di fare merendina.
0: Hai
1: e non
0: fatto,
1: l'ho
0: fatta. Hai fatto la doccia che sei arrivato tutto pezzato.
1: Guarda, no, guarda, hanno usato.
0: Che schifo.
1: No, no, sono
0: tutto pezzato.
1: Sono pezzato perché sono venuto in bici.
0: Meno male che una radio non si vede.
1: No, scusa. Oh mamma,
0: ma
1: aspetta.
0: Dov'è sta roba?
1: Ma cos'è? Ma dov'è che mi sono sporcato?
0: Che ne so.
1: No, perché oggi ho avuto la malaugurata idea di venire tutto in bianco, total white.
0: Ma soprattutto in bici.
1: Soprattutto in bici.
0: Che c'è allerta gialla a Milano, che c'è il temporale alle 21, tra le 20 e le 21.
1: Ah!
0: E forse anche alle 21
1: e 30. Le 21, ma io finisco alle 22, quindi chi se ne frega.
0: Ah, è cioè, vero.
1: Certo, c'è cioè il Rating History.
0: Certo.
1: E tu torni alle 22, metti che poi sbaglia il meteo e ritarda di...
0: No, non sbaglia, non sbaglia.
1: Allora, facciamo
0: secondo
1: che
0: me alle 22.
1: Alle 21:45, che è l'orario in cui tu esci da casa e arrivi qua, arriva il temporale.
0: Ciao.
1: C'è il nuovo di John Summit.

Cioè, allora venitelo a scoprire e anche a votare se vi va sul nostro sito discoradio.it. Nella sezione Music Club ogni settimana vi facciamo votare tanta nuova musica e vi premiamo con i nostri gadget. Sono Alessia Luisi, abbiamo 3 ore davanti da trascorrere insieme per ascoltare le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Oh Lord.

0: era la canzone presentata dalla Svezia a Eurovision Song Contest. Lei era Felicia. My System su Disco Radio, e tra un attimo torna alla Stare del Ritmo. Sarà 2001.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: L'estate ha un nuovo ritmo, è quello del Farm Fest.
10: Fino al 5 luglio, ogni weekend, l'agriturismo e il frutteto del parco di Ceriano Laghetto si illumina. Tanta musica, cene animate, fiumi di birra, quiz e piatti da leccarsi i baffi.
9: Si cena anche tra i filari immersi nel silenzio della natura. E per i più piccini c'è una splendida area giochi nel verde, tutta per loro.
10: Farm Fest, la grande festa d'estate, ti aspetta. L'ingresso è libero.
9: I posti a tavola finiscono in un lampo. Prenota subito su farmfest.it.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
14: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
15: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio tornare negli anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
16: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
17: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
18: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: Disco Radio. Me lo ricordo ancora quel pupazzetto rosso che camminava nel video di questa canzone che è diventato Rhythmic History. Era il 2001, protagonista Molella con Loveless Forever. Rhythmic History.

Leandro Garrido. Se siete frequentatori di club anche milanesi, questo nome vi dirà qualcosa. C'è anche lui dietro la produzione di questa IE insieme a Casango, che invece è un DJ produttore che arriva dal Sudafrica. C'era anche questa che faceva parte della playlist di Disco Radio, che vi ricordo come sempre trovate pubblicata sul nostro sito discoradio.it. Adesso facciamo un salto indietro nel tempo. 2003 era l'anno di Kevin Liddle. Tell me

0: la prossima mezz'ora se siete capitati in una situazione del genere. 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Quello ovviamente è il numero per raggiungerci. Adesso raggiungiamo la nostra Cinzia Morganti in redazione con l'attualità. Buonasera.
2: Eccoci, mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Tranciata la linea elettrica aerea a Lambrate, a Milano fermo per circa 3 ore un treno regionale con centinaia di passeggeri a bordo, senza aria condizionata. Sul posto 118, vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale, intervento dei tecnici di RFI, segnalati ritardi anche da Trenord. Attenzione domani per chi si sposta con i mezzi pubblici, sciopera l'ATM a Milano, servizio a rischio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine. L'esplosione in via Nizza a Torino nel giugno 2025, chiesti 25 anni per Giovanni Zippo, il 41enne accusato di omicidio volontario, disastro colposo e lesioni personali. A Lomazzo, nel Comasco, un 74enne è morto nell'incendio del suo appartamento. Il rogo sarebbe di origine dolosa, appiccato all'esterno della porta d'ingresso. Indagini dei carabinieri. Ciclismo, Filippo Ganna ha dominato i campionati italiani a cronometro tra Vico Forte e Barolo. Il campione di Verbania ha conquistato il suo 7° titolo nazionale nella disciplina. Summit a Cap d'Antibes, asse Italia-Francia, sulla difesa più forza alla collaborazione, sostegno a Ucraina, operazioni di pace, sicurezza comune, le news tornano tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Noi parliamo di quello che sta succedendo, di quel che succede nella zona soprattutto che ci interessa di più, quella europea con la guerra d'Ucraina o quella medio orientale con quello che continua ad accadere soprattutto da un punto di vista, per fortuna, delle trattative, del negoziato attorno a quella che è stata la guerra d'Iran. Ma le notizie che ci arrivano dal Venezuela ci scuotono, innanzitutto perché in Venezuela vivono 160.000 italiani col passaporto, ma milioni di italiani di origine che hanno almeno una parte degli ascendenti che veniva dall'Italia. E quel Venezuela è scosso da quello che è il peggiore dei terremoti possibili, quello fondato su due scosse gemelle, come vengono chiamate, e qui sono state due scosse nell'arco di 30 secondi, addirittura tutte e due superiori al 7, grado 7 della scala, e quindi potete immaginare che cosa voglia dire, e l'avete del resto sentito dalle testimonianze, anche quella che abbiamo ascoltato poco fa nel notiziario. Ebbene, quel popolo viene colpito durissimamente in una situazione che è già spinosa e difficile, come abbiamo raccontato nei mesi scorsi, da un punto di vista politico e diplomatico, con l'ex capo Maduro addirittura rapito e portato negli Stati Uniti, dove si trova tuttora in custodia, e con la donna che gli è seguita nella linea di successione al governo del paese, che sta adesso fronteggiando questa emergenza terribile. Se, come dicono le ultime notizie, i morti potrebbero superare i 25.000, possiamo immaginare di che straziante tragedia si tratti. E allora forse sarebbe il caso che, al di là delle ideologie, delle contrapposizioni politiche, diplomatiche e militari, il mondo si mobilitasse davvero per aiutare quel Venezuela che adesso ha bisogno di tutto.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
0: Mollati prima delle vacanze, come vi è andata? 393 800 3000, intanto Closure.

0: quanto ci mancano le sonorità di Robert Miles, ma è sempre bello riascoltarle anche all'interno del nostro From Disco to Disco. La voce era quella di Maria Nyler. Si chiude il nostro From Disco to Disco. La bellezza è che ogni ora vi regaliamo 4 hit senza alcuna interruzione, naturalmente tra le più ritmate della città. Ma qui si sta parlando dell'essere stati mollati poco prima delle vacanze estive. Cioè, quanti di voi si sono ritrovati in quello che doveva essere un momento di relax, invece in un vortice in cui rimettere in discussione la vostra vita? Non è raro, e infatti è capitato qualche tempo fa a Veronica da Novara, che mi scrive al 393 800 3000, di essere stata mollata pochi giorni dopo il suo compleanno, che cade proprio in questi giorni. Scoperte voluminose corna, lei non si è pianta addosso e ha iniziato a unirsi a viaggi organizzati con gruppi di sconosciuti. Dice lei: è stato l'inizio della mia nuova vita. Brava. Allora, siccome la vita è una, se siete stati mollati magari in queste settimane, non fatene necessariamente un dramma. Anzi, lo so, non è facile, però secondo gli esperti può diventare l'occasione perfetta per ripartire con leggerezza e riscoprire se stessi. Consigli. Allora, il primo consiglio è quello di fare pulizia non solo mentale ma anche digitale, quindi archiviare vecchie chat, nascondere i ricordi sul telefono, liberarsi di tutto ciò che alimenta nostalgia. L'obiettivo non è dimenticare, ma creare spazio per nuove esperienze. Fondamentale poi scegliere la compagnia giusta, cioè amici che sanno ascoltare senza giudicare, che amano l'improvvisazione, e se nessuno è disponibile seguite il consiglio di Veronica da Novara e unitevi magari ai gruppi di sconosciuti. Per la destinazione, meglio evitare i classici luoghi da coppietta, puntare su mete dinamiche, le città d'arte, le isole da esplorare, il trekking, le vacanze sportive. Attenzione ai social, niente messaggi indiretti all'ex, niente controlli compulsivi, meglio le chiacchiere, che ne so, sotto l'ombrellone, incontri spontanei e poi flirt. Ma sì, ma ben venga, purché senza aspettative. L'importante non è sostituire qualcuno, ma ritrovare il proprio equilibrio. Dai che si riparte più forti di prima, e vai!
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: there's no going back.
1: My new religion.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Disco Radio.
2: Il ritmo della tua città.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 645, TAEG 739. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
7: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo.
8: Ambù, mi piaci tu.
9: Garage Flex, buongiorno.
10: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
9: Che veicolo?
10: Un due posti.
9: Ok.
10: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
9: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
10: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
9: Mi sta un po' confondendo.
10: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
11: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
12: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
13: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
14: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
15: Ah, ma anche lì da voi sono le 19.50, no? E magari ci state ascoltando dall'altra parte del mondo con l'app di Disco Radio. Benvenuti, io sono Alessio Luisi, lui è Kaigo con That's When You Know.

andate sul nostro sito discoradio.it, cliccate su Disco Radio Music Club. Quando sentite questa, votatela, ragazzi. È bellissima. Yugel, Moving to the Sun. Vado a farlo anch'io. Ah, io non posso? E non sapevo questa cosa. Cioè, io non posso votare la mia musica preferita, quella che vorrei ascoltare sulla mia radio preferita, che è Disco Radio. Non è giusta questa cosa. Vabbè. Comunque, benvenuti. Io sono Alessio Ruisi. Visto quanti strumenti che vi diamo in mano per ascoltare la musica migliore, le più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, beccatevi anche sta novità. Il nuovo di Alesso, A1 Republic. In your eyes.

scusa, ma è il ritorno della EDM? Senti un po' il sound del nuovo di Alesso e dei War Republic. Si chiama In Your Eyes, novità che potete scoprire in playlist sul sito e sull'app e che potete ascoltare qui on Disco Radio, The Beat of the City. Benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Un'altra ora in compagnia delle più ritmate da 90 ad oggi. Caspita, è arrivato un messaggio, lo leggiamo tra poco. Mi è sfuggito, ragazzi.

0: ragazzi, siamo a David Guetta, Save Me Tonight. Allora, prima parlavamo di quelli che sono stati mollati prima dell'inizio delle vacanze. Ed è arrivato un messaggio particolare, quello di Chris al 393-800-3000. Lei mi scrive, parliamo di essere lasciate prima delle ferie? E certo, come tutti gli anni, cioè lei puntualmente viene mollata tutti gli anni. Voi direte perché? Perché lui va in ferie con moglie e figlie. Chris, pure te però, se te sei messa in sta situazione, mannaggia. Tra un attimo la storia del ritmo, tornano in web con Like an Angel.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
11: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
12: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
13: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
12: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove. Estate alle porte?
13: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Ecco qualche esempio.
13: Fiat Pandina da €12.490.
12: Fiat 500 Hybrid Torino da €16.990.
13: Peugeot 208 da €17.990.
12: Opel Corsa IS 100 cavalli da €14.990.
13: Jeep Avenger benzina da €19.990.
12: Info su denicar.it.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
15: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da €10.900 e Peugeot 2008 a soli €13.900. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usauto Center a Milano in via di Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usauto Center, parti con la certezza dell'usato garantito.
16: Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
17: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente
5: finalmente proiettate sul parabrezza grazie all'LED Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
17: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
18: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
19: Disco Radio.
0: Anche stasera alle 21 su Disco Radio tornerà l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come questa che arriva proprio dal 2000, 26 anni fa, i Web, Like an Angel. With

Vedo l'ora che accada qualcosa. Io lo so cosa state aspettando. Io lo so e lo stiamo aspettando anche noi. Il prossimo disco Radio Party. Allora, sapete che questo sabato 27 giugno dalle 22 ci vediamo a Tradate in provincia di Varese, all'interno di un grande evento benefico a ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia Vivere a Colori Ollus. Noi porteremo la musica, i gadget di Disco Radio con Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guida e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22, Disco Radio Party, Piazza Mercato a Tradate.

0: meglio.
1: Prima l'attualità e allora andiamo in redazione, lì che incontriamo Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Eccoci, grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Terremoto in Venezuela, la Lombardia ha già dato la disponibilità a inviare uomini a sostegno della popolazione colpita, lo hanno fatto sapere il presidente Attilio Fontana e l'assessore al welfare Guido Bertolaso. Quasi 40.000 dispersi, tra loro non ci sarebbero italiani. Incidente ferroviario a Lambrate, tranciata la linea elettrica aerea, Milano fermo per circa 3 ore un treno regionale con circa 200 passeggeri a bordo, senza aria condizionata. Sul posto 118 vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale, successivamente sono stati trasferiti su un altro treno. A Torino altra giornata nera per i blackout, la settima di fila, senza energia oggi l'anagrafe centrale, Porta Nuova, Piazza Castello, in tilt anche i semafori di Corso Vittorio Emanuele. Attenzione domani per chi si sposta con i mezzi pubblici, sciopera l'ATM a Milano, servizio a rischio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine. Summit a Cap d'Antibes, asse Italia-Francia sulla difesa, più forza alla collaborazione, sostegno a Ucraina, operazioni di pace e sicurezza comune. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Caldo sempre protagonista nelle prossime ore e nei prossimi giorni tra la Lombardia e il Piemonte. Temperature davvero alte soprattutto nel fine settimana, quando atteso un ulteriore aumento delle massime, punte fino anche a 38-40 gradi domenica, incredibile. E anche le temperature minime rimangono elevate, spesso non sotto i 25-26 gradi anche nelle ore più fresche della giornata. Per sapere quando tutto questo caldo finirà, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo. Bring it
4: back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
1: Tra poco scopriamo le razze di cani e gatti che scappano di più da casa. Intanto ne suoniamo quattro senza interruzione. Eccovi, Klingand.

0: Madonna.
1: Sabrina.
0: Bree.
1: Something I wanna talk about.
0: Di cosa vuoi parlare, Madonna?
1: Madonna.
0: Si è capito? Di che vuoi parlare?
1: Something I wanna talk about.
0: E parliamone, ma sai di cosa vorrei parlare? Di cani e gatti, sì, perché questo è il tema del prossimo minuto qui su Disco Radio. Allora, quanti di voi ne hanno uno? Cane, gatto, magari pensate di ospitarne uno nei prossimi mesi. Ecco, voglio darvi un dato e vi sorprenderò, perché in Europa il 50% degli smarrimenti accidentali di animali domestici, purtroppo una di quelle cose che accade, avviene proprio in Italia. Cioè, che ne so, se ci sono 2.000, anzi 4.000 smarrimenti, ed è questo il dato che ci dà questa ricerca, in tutta Europa 2000 avvengono proprio nel nostro paese. Ma cosa influisce sulla propensione alla fuga? L'età o il sesso dell'animale? No, piuttosto lo stile di vita. Allora, dovete sapere che i pet che vivono prevalentemente all'aperto superano i confini domestici fino a 3 volte più spesso rispetto a quelli che vivono in appartamento, e fin qui ci potrebbe stare. Ma tra i cani la taglia fa la differenza, perché quelli più grossi, sopra i 20 kg, risultano più inclini ad allontanarsi rispetto ai più piccoli. Allora vi dico quali sono le razze più fuggitive. Partiamo dai cani: Border Collie, Jack Russell e Siberian Husky. Tra i gatti spiccano il siamese e il Maine Coon, noti per il loro forte spirito esplorativo. Curioso anche il dato sugli orari, che le fughe avvengono soprattutto di giorno, con i picchi alle 8 del mattino all'ora di pranzo. E si fugge di più, direte dove? Da Foggia? No, si fugge di più in Veneto, in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. Ma se dovesse capitare, non ve lo auguro sicuramente, che si fa? Gli esperti consigliano di mantenere ovviamente la calma, evitare inseguimenti ed urla, ricordare l'ultimo punto di avvistamento e avvisare subito veterinari, canili e gattili della zona. Nelle prime ore la rapidità d'azione può davvero fare la differenza.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. Miseria e nobiltà. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
7: Ambù, mi piaci tu.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: 20:48, lo sapete che alle 21 scatta la festa, il disco Radio Party, e la prima ora sarà dedicata alla migliore dance anni 90. Prima già

0: Family Affair de famiglia.
1: C'era Mary J. Blige con Family Affair. In questo giovedì 25 giugno con voi ci sono io, Alessia Luisi. Tra poco inizia la festa, il nostro disco Radio Party. Vi porterò a riascoltare la migliore dance dei 90. Prima Bibi Rexha e David Guetta.

0: Lui era amica con Grace Kelly dal 2007. E adesso che si sono fatte le 9 della sera inizia la festa. Sai cosa ci vorrebbe oltre a un po' di fresco? Un'oretta dedicata alla migliore dance anni 90. E la prima non ve la posso garantire, ma la seconda sì. Benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessio Roisi, pronto ad accompagnarvi in questo viaggio molto fresco, fatto di hit che ci hanno fatto ballare non solo negli anni 90, ma nei primi del 2000. Tra un attimo Nalin & Kane con Beach Ball, Tu sei di Gabri Ponte. Partiamo dal 90, l'anno di 24/7, I Can Stand It.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: 24/7, kick it one time.

0: Apri Ponte insieme a Danti. C'era Tu Sei ad aprire l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Benvenuti da me, sono Alessia Roisi, tra poco vi porto around the world.
1: Rhythmic History.
2: Amore, portami in paradiso.
3: Ok, prenoto il traghetto.
2: Come, scusa?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco-resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
5: Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva a Tradate, un grande evento benefico ad ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia. Vivere a colori Onlus, la musica e i gadget di Disco Radio con Matteo Eppi, Sego Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 27 giugno dalle 22 il Disco Radio Party arriva in Piazza Mercato a Tradate sulla statale Varesina.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
15: Concessionaria Fratelli Giacomel, ad Assago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
16: La tua estate in musica è al Forte di Bard. Tra le montagne della Valle d'Aosta vi aspetta un ricco calendario di eventi. Il 4 luglio Arisa, il 7 luglio Antonello Venditti, il 22 agosto l'energia dance di Voglio Tornare Negli Anni 90. Per la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard, Paolo Ruffini, Cosmo, Daniele Silvestri e molti altri. Tutte le date e le prevendite su fortedibard.it.
17: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
18: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
17: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
18: Sì, ha un profilo unico.
19: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
17: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
19: Info su Volkswagen.it.
20: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
21: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: Ma dove lo trovate? Un programma che vi fa ascoltare la migliore dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Ovviamente qui su Disco Radio. Ogni sera ci trovate in diretta tra le 21 e le 22, ma poi siamo anche in replica. Al mattino, prima dell'arrivo dei belli svegli, tra le 5 e le 6. E se proprio ve la devo dire tutta, siamo anche in podcast sul sito discoradio.it o sulla nostra app. Scaricatela, vista che sta per arrivare l'estate, così ci portate anche in vacanza con voi. Tra un attimo gli Other Brothers, i Fragma, subito i Daft Punk. Questa è Around the World.
22: Rhythmic History.
23: Rhythmic History.
22: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: come si fa a star fermi quando su Disco Radio suona il DJ Ross con la sua Dreamland? Era il 2002, subito prima è datura con Would Believe. Se state qui tra un attimo torna Cher.
1: Rhythmic History.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Promo.
4: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
6: Disco Radio.
0: Avete voglia di far feste? Allora segnatevi questo appuntamento, soprattutto voi amici della provincia di Varese, perché sabato prossimo, il 27 giugno, dalle 22 il Disco Radio Party arriva finalmente a Tradate, un grande evento benefico a ingresso gratuito a favore dell'associazione Eleonora Cocchia, Vivere a Colori Ollus, e noi porteremo la musica e gadget di Disco Radio con Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Allora prendete nota, sabato 27 giugno, ore 22, Disco Radio Party in Piazza Mercato Tradate, sulla statale varesina. Nel frattempo c'è Believe con Cher.
3: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Vi avevo promesso un'ora dedicata a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Allora Regier con Talk to Me, tra un attimo tornano anche i Da Blitz.
1: Rhythmic History.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Ma pensa te come corre il tempo, ci sono gli ultimi minuti da trascorrere insieme. Io sono Alessio Roisi e quelle che ascoltate sono le hit che hanno fatto restare del ritmo. Tra un attimo i Puffs & Scar, tornerà anche Gigi Dag, prima da Blitz, stay with me.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.
6: Stay with me. Stay with me. Stay with me tonight cause I love you. Stay with me tonight cause I need you. Stay with me tonight cause I need you. Love you girl, you know I believe you.

0: possiamo dirlo che è stata una gran puntatona. C'era Big Max su Disco Radio. Questa era Dance. Dal 91 si chiude qui l'Extended Version da Rating History di oggi. Io sono Alessia Luisi, vi aspetto qui domani puntuale alle 19 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Siete tutti lì per il Soul Set?
2: Disco Radio!
0: Bravi!
3: Disco Radio Party!
2: Soul Set!
4: Soul Set! This is Soul Set.
0: No, anche perché è un gran bel Soul Set, anche quello di questa sera, giovedì 25 giugno, House Deep e Funky. Potevate perderlo? No. Se siete qui per la prima volta, state lì perché per un'ora vi incolleremo con la bella musica del Soul Set. Sono Fabio Marelli, torno dopo questo pomeriggio tra le 4 e le 7. Già ci siamo divertiti nel nostro centro estivo di Disco Radio. E adesso, Michiko.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: Need You Judgment AME 100% a completare il primissimo blocco del Soul Set di questo giovedì sera. This is Soul Set. Che musica, questa era del 2013. 2026, di nuovo tra le nuove, Jonas Blue, Salif Keita, nuova versione di Madame, The Blast Madonna, Count on My Love, Zio, con la musica lontana, Michiko, abbiamo aperto con DJ Goja.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
4: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
3: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: Non basta, voglio di più!
8: Più di così!
7: Ancora di più!
8: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
7: Di più?
8: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
7: Di più!
8: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
7: Più di così!
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
8: Autorigoldi.it.
11: A Busto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
12: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
0: This is Soul Set. E chi salutiamo a questo punto del Soul Set? Come sempre, chi ci ascolta attraverso il televisore, magari canale 8858 di Sky, per esempio, per ascoltarci via satellite, digitale, c'è lo streaming, il nostro sito, la nostra app, scaricatela, aggiornatela, per tutta l'estate saremo con voi con il Soul Set. Sono Fabio Marelli.

0: 2022. Aquilat Colombianas.
1: Ho parlato sopra, vabbè, Benny Solly. Non sono stato proprio carino, ma
0: siamo arrivati in fondo alla prima mezz'ora del Soul Set. Prima parte con House, Deep, Funky. Il disco Radio Party va avanti così anche nella prossima mezz'ora. This is Soul Set. Fandoi, Tyon Wayne, Milky, David Guetta, The Even, Luca Schetti. Queste le ultime del Soul Set. Ma adesso entriamo nell'ultima mezz'ora. House, Deep, Funky ancora, disco Radio Party. Insieme a me sono Fabio Morelli.

10:30, ancora sul set, fino alle 11, House Hip Funky, questo è il disco Radio Party e si sente la sera, inizia alle 9 con l'extended version di Tweak History, anche questa sera si va avanti con il sul set. Ralphie Rosario, la versione di Bob Sinclair 2026.

0: quelle che fa viaggiare tutta la musica del Soul Set, alla fine, in fondo, fa questo anche d'estate, dalle 10 e le 11, giovedì 25 giugno 22-23, House, Deep, Funky, Soul Set, ancora per un po'. This is Soul Set. Un quarto d'ora circa, qualcosa meno. Ricky Trauma, questa era DJ Set, Blaze, Barbara Tucker, i remixi Most Precious Love, Oscar McKee, Benny Blanco, Ralphie Rosario, versione con Bob Sinclair, e adesso arrivano le ultime.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
0: Is Soul Set. Tacchiamo via le ultime con il Soul Set. Chiuderemo alle 11, poi parti set. Ma ti avevi pensato Munari, sono già pronti per il resto della serata e della notte. I don't mind.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
3: This is Soul Set.

0: Garage Flex, buongiorno.
1: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
0: Che veicolo?
1: Un due posti.
0: Ok.
1: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
0: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
1: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
0: Mi sta un po' confondendo.
1: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
2: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
8: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Bello partire per le vacanze.
11: Sì, ma con quale auto?
10: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
10: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
11: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
10: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
11: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
10: Info su denicar.it.
12: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
13: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
14: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.

Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio. I just wanna party, party. Hey. Disco Radio Party.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131. Welcome

0: italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi vorrei.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: oggi è Melania. 1870.
1: Ah, primo agosto 1970. Sì, sì, sì.
0: Ah, io avevo letto 1870.
1: No, ma no.
0: Ma li porta bene.
1: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
0: A lei non è così. No, nel senso. Le sue complonti.
1: Prego, prego.
0: Cala Melania.
1: Che spavento.
0: Come sta andando la tua relazione?
1: Sì.
0: Facendo le colna bene.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città. Disco Radio. I just wanna dance. Disco Radio.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.